0: I tempi non sono ancora maturi, mentre Trump minaccia l'Oman, se si intromette su Hormuz, bombardiamo senza pietà, il corrispondente.
1: È durato 4 ore faccia a faccia tra l'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu qui a Gerusalemme. Secondo il comunicato ufficiale sono stati creati 2 gruppi di lavoro, uno sul disarmo di Hamas e uno sui problemi igienico-sanitari della striscia di Gaza. Secondo indiscrezioni filtrate però sui media, Netanyahu avrebbe respinto la richiesta di Kushner di procedere con il piano di cessate il fuoco a Gaza. L'inviato americano avrebbe anche chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli al piano della Casa Bianca, una roadmap che Netanyahu aveva già bocciato all'inizio del mese. Gli Stati Uniti, d'altra parte, avrebbero dato l'ok a Israele per attacchi mirati contro terroristi nella striscia di Gaza. Per procedere con il piano di Donald Trump, secondo Netanyahu, è necessario che Hamas consegni prima le armi. Il premier avrebbe anche sottolineato che in piena campagna elettorale è problematico far avanzare l'iniziativa americana e comunque ha chiarito che Israele non farà nulla che possa spianare la strada ad uno Stato palestinese. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: Altro fronte, quello dell'Ucraina, 2 persone, un uomo di 43 anni e una donna di 41, sono rimaste uccise in un attacco russo avvenuto in serata nella regione di Zaporizhzhia, mentre poco fa i media riportano di 6 droni diretti verso Mosca che sono stati abbattuti invece dalle forze aeree, dalle difese aeree russe. A Ceuta, oltre un centinaio di migranti accampati sulla spiaggia, hanno iniziato uno sciopero della fame con cartelli e striscioni. I migranti chiedono asilo in Spagna e affermano che perseguiranno la protesta fino a quando non saranno trasferiti. La ministra spagnola dell'inclusione e della sicurezza sociale e immigrazione, Elma Saiz, ha intanto annunciato il dispiegamento dell'enclave spagnola di strutture straordinarie temporanee di assistenza umanitaria in 4 diverse aree della città autonoma. E a Bruxelles è attesa la lettera del governo italiano per chiedere ufficialmente alla Commissione europea di attivare la clausola di salvaguardia per le spese extra per difesa ed energia. L'inviato della RAI.
2: Il contenuto ancora non è noto, ma la lettera del governo italiano dovrebbe star viaggiando in queste ore verso gli uffici della Commissione europea. Il testo era atteso e serve a indicare come l'Italia intende utilizzare la flessibilità di bilancio sulle spese energetiche che ha chiesto e ottenuto dall'Unione europea a giugno, dopo gli aumenti di spesa legati al conflitto in Iran. Si tratta di uno scostamento dello 0,3% annuo nel triennio 26-28. In pratica 14 miliardi di euro, 7 dei quali potranno essere calcolati tra le spese di quest'anno e altri 7 per il 2027. Ma quando è arrivato il via libera della Commissione, i paletti sono stati chiari: le spese devono essere destinate all'efficientamento energetico e a ridurre il consumo di idrocarburi, escluse quindi quelle per il taglio delle accise e ogni altra misura per abbassare i prezzi della benzina o del diesel, che per i tecnici europei equivalgono a incentivi al consumo. Piuttosto ci si aspetta provvedimenti sulla sicurezza degli approvvigionamenti e investimenti nelle reti elettriche. Ad accompagnare il primo elenco delle misure, una prima stima dei costi. Il dossier dovrebbe essere esaminato dalla Commissione entro settembre. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
0: E si apre uno spiraglio per la vendita a Unicredit della quota del governo tedesco in Commerzbank, un'ipotesi che porterebbe il gruppo italiano al 60% del capitale del colosso bancario di Berlino.
3: Il muro che Berlino aveva eretto intorno al colosso Commerzbank sembra mostrare qualche crepa. Secondo Bloomberg, alti funzionari del governo tedesco sono disponibili a discutere la vendita a Unicredit del 12,7% di Commerzbank ancora posseduto dallo Stato, purché le due banche arrivino ad una strategia condivisa, il prezzo sia adeguato e vi siano garanzie sul futuro dell'istituto. Dal portavoce del governo tedesco è arrivato un no comment, ma il fatto stesso che l'ipotesi venga discussa misura quanto sia cambiato il quadro. Se quella quota passasse a Unicredit, la partecipazione del gruppo italiano salirebbe oltre il 60% del capitale e consegnerebbe a Orcel una maggioranza azionaria difficilmente contestabile. Del resto anche la Banca Centrale Europea va verso il via libera all'operazione. Da anni infatti l'Europa discute della necessità di creare gruppi finanziari capaci di competere per dimensioni con i colossi statunitensi. Gelsomina Testa, GR1.
0: E continuiamo con la cronaca. Il caso Ranucci. Walter Lavitola avrebbe avvertito il conduttore di Report del rischio attentato prima di decidere lui stesso di organizzarne uno a scopo dimostrativo. A ricostruire la vicenda è il suo difensore dopo il colloquio con l'imprenditore nel carcere romano di Rebibbia. La presidente della commissione antimafia intanto chiede di ridimensionare la scorta al conduttore, mentre scontro sugli stipendi degli inviati di Report pubblicati dal Tempo. La redazione contesta le cifre e le definisce false. Fratelli d'Italia chiede chiede alla RAI di fare chiarezza e di rendere noti i compensi. Il femminicidio

0: provincia di Venezia. Tania Terrine, 39 anni, è stata soffocata in casa dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è impiccato. La donna lo aveva denunciato dopo precedenti aggressioni. A giugno era stato anche ammonito dal questore. La madre della vittima riferisce di aver segnalato le violenze diverse volte anche ai carabinieri. Ed è in carcere a Bari, in attesa della convalida del fermo, il compagno di Ionerla Forastefano, della 46enne, morta dopo essere stata lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce in provincia di Cosenza. La donna aveva profonde ferite. E un giovane di 24 anni è morto a Roma. Lo avevano trovato gravemente ferito nel quartiere di Tor Sapienza. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha ferito con un colpo di pistola un 22enne al pronto soccorso di Prato. Il giovane, fermato dopo aver lanciato droghe e cellulari nel carcere, avrebbe scagliato un estintore contro i poliziotti. L'agente ha sparato prima in aria e poi alla gamba, colpendolo di striscio. E l'inchiesta sul furto delle preziose tavole dipinte da Antonello da Messina. Ha trovato un furgone che sarebbe stato utilizzato dai ladri a Ferragosto per mettere a segno il colpo al museo regionale a Cascina. Gli investigatori però non si sbilanciano in attesa di verifiche. Il mezzo si trovava in una zona priva di telecamere di videosorveglianza, da cui i rapinatori sarebbero poi fuggiti su un altro veicolo. Ma intanto è anche caccia al basista e al setaccio, l'attività dei custodi e le immagini delle telecamere di sorveglianza. E l'Etna non dà tregua e continua a condizionare i voli su Catania. La Ceneri limita ancora l'operatività dell'aeroporto, dove possono atterrare 10 aerei l'ora, mentre le partenze restano invece regolari. E dopo il grande caldo e l'allerta temporale in 7 regioni, 2 morti per i fulmini in 24 ore, le temperature restano elevate con punte fino a 35-36 gradi. E chiudiamo con lo sport. Il calcio Coppa Italia, fattore campo decisivo, approdano ai 16esimi finali le squadre di casa: Pisa, Sassuolo, Cremonese e Palermo. Un unico gol esterno lo segna l'Empoli nel derby toscano all'ombra della Torre. Ma andiamo sui campi.
1: Festa a Palermo in una caldissima notte d'estate. I rosanero piegano il Lecce, squadra di Serie A, e approdano ai 16esimi di finale di Coppa Italia. 2-0 il punteggio, entrambe le reti nel primo tempo. Due derby hanno contraddistinto le altre 3 partite del giorno. Quello toscano fra Pisa ed Empoli ha regalato incertezza e un sorriso finale ai padroni di casa, avanti ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Il derby dell'Emilia-Romagna ha visto invece il facile successo del Sassuolo sul Cesena. 3-0 e positivo debutto stagionale del neotecnico dei neroverdi Alberto Aquilani. Cremonese e Sampdoria, giocata a Bolzano per l'indisponibilità dello stadio Zini di Cremona, è terminata con la vittoria dei lombardi allenati da Giampaolo, tecnico con 2 pregresse esperienze sulla panchina dei liguri. 2-0 il punteggio. Giorgio Germanò, GR1.
0: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 3. Ora vi lascio alle note di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: ANAS ricorda, se ti senti stanco mentre guidi, fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio. E la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa. La gente della notte è sempre la stessa.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Con l'estate torna la voglia di vacanze, ma senza alcune accortezze un momento di piacere rischia di trasformarsi in una spiacevole disavventura. Abbiamo rilevato infatti che le truffe sulle case vacanza e i bed and breakfast inesistenti sono purtroppo dietro l'angolo. Ecco allora come difendersi in poche semplici mosse. Il primo importante consiglio che mi sento di darti è quello di utilizzare esclusivamente piattaforme molto note al momento della prenotazione, evitando trattative via social o siti poco conosciuti. Un secondo aspetto fondamentale riguarda i pagamenti, effettuali solo tramite i canali protetti del sito di prenotazione e rifiuta categoricamente le richieste di bonifico istantaneo o ricariche di carte di credito o prepagate. Non fidarti delle offerte a prezzo troppo basso, perché spesso si tratta di esche per attirare i meno esperti, e in caso di dubbi contatta subito il servizio clienti della piattaforma di prenotazione e, perché no, se possibile chiedi all'inserzionista anche una videochiamata in diretta per visionare la struttura, in modo tale da esserti certo che questa esiste. Se nonostante tutte queste accortezze dovessi subire una truffa, importante non esitare a denunciare, perché questo è l'unico modo per interrompere la frode e fermare i responsabili. Nei nostri reparti della Guardia di Finanza, presenti in tutta Italia, troverai sempre personale qualificato e pronto per ascoltarti. Buone vacanze in sicurezza a tutti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: La notte in viaggio con Rai Zo Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Buonasera. Very nice to meet you. How is my English? I have to say good. Yeah.

Dicono che c'è un tempo per seminare, è uno che hai voglia ad aspettare, un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, il ritiro di Israele da Gaza avverrà solo al completo disarmo di Hamas, così il premier Netanyahu all'inviato americano Kushner. Solo dopo la consegna delle armi dei miliziani palestinesi ad una forza internazionale partirà la ricostruzione nella striscia. Intanto il presidente Trump invita Tel Aviv a non bombardare Gaza. Sul fronte Iran, Stati Uniti, scaduto il memorandum d'intesa tra i due paesi per porre fine alla guerra. Trump riparla di uno stretto di Hormuz sotto sorveglianza americana, poi si scaglia contro l'Oman che sta negoziando con Teheran un'intesa per la navigazione nello stretto. Se si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, le parole del numero uno della Casa Bianca, ma il presidente turco Erdogan invita

0: La zona di Zaporizhzhia, 2 morti, mentre 6 droni ucraini sono stati abbattuti nello spazio aereo russo. Il Cremlino poi starebbe organizzando 9 basi per il lancio di droni.
1: L'allarme lo lancia il quotidiano britannico Telegraph, citando documenti riservati e immagini satellitari. I russi hanno impiantato 10 nuove basi per il lancio di droni al confine con l'Ucraina e con la Bielorussia, per un totale di quasi 60 rampe di decollo. La novità preoccupante è che da qui potrebbero partire i droni ultimo modello con motore a reazione, capaci di volare per 1000 chilometri, dunque arrivando a colpire in territorio NATO fino a Varsavia. Intanto non si fermano gli attacchi aerei reciproci tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno messo a segno un massiccio raid con missili e droni nelle regioni di Bielgorod, Astrakhan e Bryansk, con un bilancio di 6 vittime. I russi continuano a bombardare i porti ucraini sul Mar Nero, colpite 2 navi cargo e strutture portuali tra Odessa, Mykolaiv e Izmail, alla foce del Danubio, vicino al confine con la Romania. Uno dei missili russi, passato oltre Odessa, è andato a schiantarsi nel territorio della Moldova. Francesco Mincone, GR1.
0: E in Russia, confermata dalla Corte Suprema l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yablaka, contrario alla guerra in Ucraina. Lev Schlesberg, il vicepresidente di Yablaka, è stato condannato a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo. In Italia, per il caso Ranucci, Walter Lavitola avvertì il giornalista del rischio di un attentato, poi ne organizzò uno a scopo dimostrativo. Lo riferisce il suo legale dopo l'incontro nel carcere di Rebibbia.
2: È molto affranto, vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a 2 persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci.
3: A parlare è Arturo Cola, l'avvocato di Walter Lavitola, che riferisce che il suo assistito è pronto a chiarire i punti della sua confessione ritenuti poco credibili, ovvero la natura del movente e le modalità dell'attentato, che Lavitola ribadisce di aver ideato da solo senza coinvolgere Ranucci.
2: Il dottor Lavitola ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull'attentato.
3: L'anchorman di Report fu tuttavia messo in guardia dall'amico imprenditore su minacce contro di lui, ma pare che non prese sul serio le sue parole.
2: Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor Lavitola.
3: Quanto alle modalità dell'attentato, l'ex ristoratore di Monteverde ripete che non doveva essere un'autobomba, ma solo qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione del conduttore. I 4 esecutori materiali sono intanto pronti a dare la propria versione dei fatti. Claudio Vigolo, GR1.
0: Femminicidio in provincia di Venezia, dove Tania Terrin, 39 anni, è stata soffocata in casa dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è suicidato. La donna lo aveva denunciato dopo precedenti aggressioni. L'uomo a giugno era stato ammonito dal questore. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che, per evitare la fuga di un detenuto dall'ospedale di Prato, gli ha sparato ad una gamba. Per la procura l'arrestato era ammanettato e non poteva fuggire. Per il sindacato Sappe aveva già ferito 2 agenti. Il furto delle opere di Antonello da Messina, ha trovato un furgone che sarebbe stato utilizzato dai ladri che a Ferragosto hanno messo a segno il colpo a un museo messinese. In corso verifiche il veicolo si trovava in una zona priva di telecamere di videosorveglianza, zona da cui i rapinatori sarebbero poi fuggiti su un altro mezzo. Il maltempo al posto dell'afa, temporali e grandine hanno colpito diverse zone dell'Italia e oggi sono previste precipitazioni in 9 regioni. Sport, calcio, la Coppa Italia passano ai 16esimi, il Sassuolo che batte 3-0 il Cesena, il Palermo 2-0 sul Lecce, la Cremonese 2-0 con la Sampdoria e il Pisa 4-3 sull'Empoli. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Rai 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Hai perso dei soldi con un finto investimento online? Attenzione, perché il pericolo non è finito. Oggi i truffatori utilizzano un'ulteriore strategia spietata, il falso recupero di somme. Funziona così. Ti contatta qualcuno che si presenta come investigatore privato o come gestore della blockchain, affermando di aver rintracciato i fondi che hai perso, promettendo di recuperarli. Ovviamente in cambio di un pagamento anticipato per le spese di sblocco. È una doppia truffa. Ricorda che la blockchain per sua natura è decentralizzata ed anonimizzata. Questo significa che non esiste un amministratore centrale, un ufficio reclami o un gestore che possa cercare, bloccare o muovere le criptovalute a tua insaputa. Se qualcuno promette di sbloccare i tuoi fondi in cambio di denaro, ti sta mentendo. Non cascarci.
0: Estate con Rai Isoradio.

niente tempo, lascia passare questo tempo che forse stanotte ci fa cantare. Tempo.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi in primo piano, i colloqui a Gerusalemme dell'inviato americano Kushner con il premier Netanyahu per rilanciare il piano di pace per Gaza. Il nodo principale resta la consegna delle armi di Hamas. Per Netanyahu il disarmo deve essere completo ed è solo allora possibile fare concessioni. L'inviato di Trump intanto apre anche sul fronte iraniano, contatti con Teheran più intensi che mai, ma per un accordo i tempi non sono ancora maturi. Mentre Trump minaccia l'Oman, se si intromette su Hormuz, bombardiamo senza pietà il corrispondente.
3: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
4: Siamo lì per un motivo. L'Iran non può avere l'arma atomica. Così Trump torna sugli obiettivi della guerra alla Repubblica Islamica nelle ore in cui scade la tregua, firmata due mesi fa. L'intesa preliminare del 17 giugno prevedeva sospensione delle ostilità per 60 giorni tra Washington e Teheran, apertura immediata dello stretto di Hormuz, avvio del negoziato sul nucleare. Un accordo definitivo ancora non c'è e il presidente americano in un'intervista a Fox News anzi afferma gli iraniani dovrebbero alzare bandiera bianca. Allo stesso tempo minaccia l'Oman, lo bombarderemo senza pietà se si mette in mezzo. Avvertimento al paese che è sull'altra sponda dello stretto di Hormuz rispetto all'Iran e che sarebbe al centro di un negoziato parallelo con Teheran per il controllo di questo braccio di mare cruciale per petrolio e gas.

0: ridimensionare le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, anche perché, spiega, Seul non ha aiutato gli americani in Iran e annuncia invece che il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha risposto positivamente ad alcune sue aperture. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Altro fronte, l'Ucraina. Due persone, un uomo di 43 anni e una donna di 41, sono rimaste uccise in un attacco russo avvenuto in serata nella regione di Zaporizhzhia, mentre 63 droni ucraini sono stati abbattuti nello spazio aereo russo. E vediamo la questione migranti. In sospeso tra Italia e Germania, lavoriamo in stretta collaborazione, afferma il governo di Berlino, che però sarebbe pronta a espellere verso l'Italia una ragazza somala approdata nel nostro paese. La corrispondente.
2: Per ora non abbiamo ricevuto nessuna indicazione dal Ministero degli Interni tedesco che qualcosa sia cambiato. Secondo l'ultima comunicazione, Faduma deve farsi trovare pronta mercoledì per procedere all'espulsione. Stefan Reichel è il presidente dell'associazione Matteo, che si prende cura di una giovane somala, il cui caso ha riacceso i riflettori sui possibili respingimenti dalla Germania. La 22enne ha attraversato il Mediterraneo per approdare in Italia e raggiungere poi i familiari dall'altra parte delle Alpi. Interpellato, il Ministero degli Interni tedesco ribadisce di non volersi esprimere sui singoli casi, ma, aggiunge una portavoce, Germania e Italia lavorano in stretta collaborazione e con reciproca fiducia sulle politiche sui migranti. Berlino sembra quindi voler gettare acqua sul fuoco dopo che il Viminale ha fatto sapere di voler stoppare i respingimenti di migranti da parte della Repubblica Federale e chiedendo compensazioni per quelli arrivati in Italia con le imbarcazioni delle ONG tedesche. In questi giorni la Germania aveva programmato tre espulsioni verso l'Italia, compresa la ragazza somala. Su tutto questo lo scambio con Roma è costante e l'unica considerazione che filtra Berlino. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Ed è attesa in queste ore a Bruxelles la lettera con cui il governo italiano intende spiegare come saranno utilizzati i soldi che matureranno dalla flessibilità di bilancio chiesta dal nostro paese. Si tratta di 36 miliardi di euro in tre anni che serviranno per le spese sulla difesa e per gli interventi necessari a seguito degli aumenti di gas e petrolio. Ed è svolta sull'asse Roma-Berlino per il risico bancario. Il governo tedesco apre alla vendita del suo 12,7% in Commerzbank a Unicredit, quota che va alle oltre 5 miliardi di euro. Berlino fissa però due condizioni: un prezzo ritenuto congruo e garanzie scritte sul futuro dell'istituto. Con Unicredit già vicino alla maggioranza assoluta, la parola passa ora ai consigli di amministrazione. E veniamo alla cronaca con il caso Ranucci. Walter Lavito l'avrebbe avvertito il conduttore di Report del rischio attentato prima di decidere lui stesso di organizzarne uno a scopo dimostrativo. La presidente della commissione antimafia intanto chiede di ridimensionare la scorta al conduttore ed è scontro sugli stipendi degli inviati del programma d'inchiesta pubblicati dal Tempo. La redazione contesta le cifre e definisce false. Fratelli d'Italia chiede alla RAI di fare chiarezza e di rendere noti i compensi. Il femminicidio in provincia di Venezia. Tania Terrine, 39 anni, è stata soffocata in casa l'ex compagno Dino Kreber, che poi si è impiccato. La donna lo aveva denunciato dopo precedenti aggressioni e a giugno era stato anche ammonito dal questore. La madre della vittima riferisce di aver segnalato le violenze diverse volte anche ai carabinieri. Ed è in carcere a Bari, in attesa della convalida del fermo, il compagno di Ornella Forastefano, la 46enne, è morta dopo essere stata lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Tre Bisacce in provincia di Cosenza. La donna aveva profonde ferite. E un giovane di 24 anni è morto a Roma, lo avevano trovato gravemente ferito nel quartiere di Tor Sapienza.
3: E questo esala là per terra e niente, faceva una respirazione ma non si rianimava.
4: L'allarme lanciato da un amico, la corsa disperata in ambulanza verso l'ospedale, dove però i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita. È morto poco dopo il suo arrivo al policlinico casilino Raymond Azosa Agheisi. Il ragazzo 24enne italiano con origini straniere, rimasto vittima di un'aggressione tra le case popolari di via Giorgio Morandi a Tor Sapienza. Fatale per lui una ferita all'addome che non gli ha lasciato scampo, forse causata da un colpo di arma da fuoco. Tra i condomini delle case popolari di via Morandi c'è chi racconta infatti di aver sentito un forte rumore proprio negli istanti in cui si colloca l'omicidio.
5: Io ho sentito un botto che non credevo che era uno sparo.
4: La polizia sulle tracce dell'aggressore che si sarebbe dileguato subito dopo aver colpito a morte Raymond. Le indagini puntano a ricostruire dinamica e movente dell'omicidio, al vaglio degli inquirenti anche l'ipotesi di un regolamento di conti legato al mondo della droga in una zona dove, come ci raccontano alcuni dei residenti di via Morandi, nel tempo si è fatto strada lo spaccio di stupefacenti.
5: Qui è diventato come il Bronx.
4: Tommaso Cherici, GR1.
1: L'Etna non dà tregua e continua a condizionare i voli su Catania. La cenere limita ancora l'operatività dell'aeroporto, dove possono

0: atterrare 10 aerei l'ora, mentre le partenze restano regolari. E dopo il grande caldo e allerta temporale in 9 regioni, 2 morti per i fulmini in 24 ore, ma le temperature restano ancora elevate con punte fino a 35-36 gradi. E chiudiamo con lo sport. Coppa Italia, fattore campo decisivo, approdano ai 16esimi finale le squadre di casa, Pisa, Sassuolo, Cremonese e Palermo. Un unico gol esterno lo segna l'Empoli nel derby toscano all'ombra della Torre. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, ora vi lascio alla musica di Radio 1.
1: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Godersi il mare significa anche salvaguardare questa immensa risorsa. Lo sappiamo bene noi della Guardia di Finanza, che sorvegliamo continuamente i nostri mari attraverso la nostra componente aeronavale. Quando sei in barca, non sottovalutare mai il sole e il caldo. Porta sempre molta acqua, usa creme solari e copriti per evitare i colpi di calore. Per una condotta sicura, la lucidità è fondamentale. Non assumere alcol o sostanze prima di metterti al timone, esattamente come faresti in auto. Per ogni necessità, ricordati di portare con te un telefono carico o una radio VHF efficiente, quest'ultima da tenere nel rispetto delle vigenti norme che ne disciplinano l'utilizzo a bordo. Infine, proteggi l'ecosistema. Non abbandonare rifiuti, evita sversamenti di carburante e rispetta le aree marine protette. Ascolta sempre le indicazioni delle autorità marittime. La collaborazione con la Guardia di Finanza, unica polizia del mare, contribuisce a rendere il mare più sicuro per tutti. Il rispetto delle regole tutela la tua incolumità e quella degli altri utenti del mare.
0: Estate con Rai Isoradio.

Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

Lo so, non dormi ancora. E che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente solo dopo il disarmo di Hamas. Israele si ritirerà da Gaza e si darà il via alla ricostruzione della striscia. Così il premier Netanyahu e l'inviato americano Kushner. Per Tel Aviv le armi dei miliziani palestinesi dovranno essere consegnate ad una forza internazionale. Intanto il presidente Trump invita Israele a fermare i bombardamenti su Gaza. Sul fronte Iran-Stati Uniti scaduto il memorandum d'intesa tra i due paesi per porre fine alla guerra. Trump riparla di uno stretto di Hormuz sotto sorveglianza americana, mentre Teheran sarebbe pronto ad un'azione di forza per riaprirlo. Poi il presidente americano tuona contro l'Oman, che sta negoziando con l'Iran un'intesa per la navigazione nello stretto. Se si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, le parole del numero uno della Casa Bianca. Ma il presidente turco Erdogan invita Trump a proseguire i colloqui con l'Iran e allentare così le tensioni in quell'area. Passiamo al conflitto russo-ucraino. In serata un attacco di Mosca sulla regione di Zaporizhzhia, due le vittime, mentre nella notte oltre 180 droni sono stati neutralizzati sul territorio russo. E in Russia è stata confermata dalla Corte Suprema l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yablaka, contrario alla guerra in Ucraina. Lev Schlossberg, il vicepresidente di Yablaka, è stato condannato a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo. In Italia, per il caso Ranucci, Walter Lavitola avvertì il giornalista del rischio di un attentato, poi ne organizzò uno a scopo dimostrativo, lo riferisce il suo legale dopo l'incontro nel carcere di Rebibbia.
3: È molto affranto, vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez e un

0: L'Anchorman di Report fu tuttavia messo in guardia dall'amico imprenditore su minacce contro di lui, ma pare che non prese sul serio le sue parole.
1: Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor Lavitola.
0: Quanto alle modalità dell'attentato, l'ex ristoratore di Monteverde ripete che non doveva essere un'autobomba, ma solo qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione del conduttore. I quattro esecutori materiali sono intanto pronti a dare la propria versione dei fatti. Claudio Vigolo, GR1.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che, per evitare la fuga di un detenuto 22enne dall'ospedale di Prato, gli ha sparato ad una gamba. Il giovane era stato fermato per aver lanciato droga e un cellulare nel carcere. Per la procura l'arrestato era manettato e non poteva fuggire. Per il sindacato Sappe aveva già ferito due agenti scagliandogli contro un estintore. A Camponogara, provincia di Venezia, il femminicidio di Tania Terrin. La donna, 39 anni, è stata soffocata in casa dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è suicidato. La donna lo aveva denunciato dopo precedenti aggressioni. L'uomo a giugno era stato ammonito dal questore. Un furgone sospetto e la caccia al possibile basista. Si stringono le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto al Museo di Messina.
3: Individuato in una zona isolata della città, senza impianti di videosorveglianza a riprenderlo, la polizia e i carabinieri hanno ritrovato il furgone che sarebbe stato usato dai ladri per portare via quattro capolavori di Antonello da Messina dopo il furto al museo regionale a Cascina. Le tre tavole e la tavoletta sarebbero poi state caricate su un altro veicolo per la fuga lontano dagli occhi delle telecamere. La dinamica però resta ancora al vaglio degli inquirenti guidati dalla procura di Messina, che continuano ad analizzare le immagini girate nel museo la sera del furto a Ferragosto. Secondo l'assessore regionale ai beni culturali Paolo Scarpinato, l'allarme si sarebbe attivato.
4: Funzionava tutto, è stato detto, e quindi ci affidiamo adesso alle forze di polizia per le indagini che sono in corso.
3: Gli inquirenti valutano possibili falle dal comportamento dei quattro custodi all'eventuale presenza di un basista, da chiarire anche perché due delle opere siano state abbandonate all'esterno, ritrovate da un passante. Sotto la lente degli investigatori, le registrazioni della videosorveglianza dei giorni precedenti e le celle telefoniche della zona, si cerca un nome o un volto che abbia potuto preparare il piano. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
2: Sport, calcio, la Coppa Italia e i risultati dei 32esimi: Sassuolo Cesena 3-0, Palermo Lecce 2-0, Cremonese Sampdoria 2-0 e Pisa Empoli 4-3 ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari, che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica per spingerti a versare cifre sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Io ascolto RAI Isoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade. Perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio. Il mio mondo in una radio.
2: Rai Isoradio.
6: Siamo pronti come sempre per iniziare con le previsioni meteo con l'aeronautica militare. Studio con me il primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a coloro che ci stanno ascoltando.
6: Allora, cosa ci racconta?
7: Vi racconto che già in queste prime ore del mattino ci sono delle precipitazioni, anche dei temporali, che stanno interessando la parte più meridionale del nostro paese, in particolare le coste tirreniche tra Calabria, Campania, Basilicata, ma anche Sicilia, la parte del Messinese, dove in questo momento piove. Piove anche nelle aree più interne del sud. Tra poco ci aspettiamo che questi fenomeni si sposteranno anche più ad est, quindi arriveranno a interessare la parte ionica del meridione, ma anche quella adriatica, ovvero la Puglia e il Molise. Situazione che tenderà però al miglioramento nel corso della giornata, con fenomeni che si presenteranno nuovamente delle ore più calde, interesseranno questa volta sulle monti, cioè l'Appennino, la parte centro-meridionale, anche qualche piovasco, sempre come è classico in questo periodo sulle Alpi. In una situazione però al centro-nord ha prevalenza di bel tempo e sicuramente tempo molto più asciutto rispetto al meridione. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie o saranno in lieve aumento al nord, mentre invece, come dicevo, al centro-sud resteranno abbastanza elevate, in particolare sulla Sicilia, dove nonostante le piogge arriveranno a 36 gradi.
6: Allora, grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare, che torna tra un'ora circa.
7: A dopo.
6: A dopo.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Era il 1993, arrivavano dal Regno Unito, The Beloved, The Sweet Harmony, le 5:39 minuti, inizia così il nostro viaggio insieme a voi durante la notte, la giornata, il pomeriggio, ovunque noi siamo, una minaccia, una promessa allo stesso tempo. John De Palma dall'altra parte del vetro, insieme fino alle 9 abbiamo sentito appena le previsioni meteo, quindi più tardi replichiamo tra un'ora circa. Intanto diamo un invito alla prudenza sulla 1 all'entrata di Lodi perché viene segnalato un veicolo fermo, così come sulla 9 tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord, qui c'è una vettura, anche sulla 12 tra Santa Severa e Civitavecchia Sud, carreggiata nord, veicolo fermo. In A10 invece copertone disperso tra Celle Ligure e Albisola, siamo in direzione Savona. Business

0: 10 minuti alle 6, torniamo in strada, parliamo anche di condizioni meteo, la nebbia che rispunta questa mattina sulla 24 tra Tagliacozzo e Bicovaro, visibilità a 100 metri abbastanza buona. Parliamo della 10, rimane da recuperare il copertone tra Celle Ligure e Albisola verso Savona, mentre ci sono ancora delle vetture e dei veicoli da recuperare sia in A12 tra Santa Savera e Civitavecchia Sud, sia in A9 tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord verso la Svizzera.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

pochissimo alle 6 all'informazione GR1. Intanto torniamo in strada, andiamo questa volta in Sicilia sulla 19 Palermo-Catania, anche qua veicolo fermo nei pressi di Enna in direzione di Catania. Le condizioni meteo, abbiamo detto della nebbia in A24, Vicovaro, Tagliacozzo con visibilità a 100 metri, ci spostiamo a nord-est sulla 23 a Palmanova Tarvisio, qui raffiche di vento tra Gemona e Pontebba, e anche in A27 tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura la guerra tra Russia ed Ucraina. Ennesima notte di fuoco. Oltre 600 i droni lanciati verso la capitale russa, dice il sindaco della città, molti dei quali intercettati. Secondo il Telegraph, Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. Sempre in Russia, la Corte Suprema conferma l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra con Kiev. I giudici hanno respinto il ricorso presentato dal partito contro l'esclusione. Durante l'udienza d'appello, la polizia ha fermato un'ottantina di sostenitori all'esterno del palazzo della Corte Suprema. La guerra Stati Uniti-Iran. Scaduto il memorandum d'intesa tra i due paesi per porre fine alla guerra, Trump torna a parlare anche dello stretto di Hormuz. Teheran alzi bandiera bianca e si arrenda, ha detto, prima di rivolgere un avvertimento all'Oman. Bombarderemo Muscat se si metterà in mezzo nel conflitto, ha minacciato, riferendosi al ruolo del paese nei negoziati per la riapertura dello stretto. In Israele i colloqui dell'inviato americano Jared Kushner con Netanyahu per rilanciare il piano di pace per Gaza.
3: Un faccia a faccia durato 4 ore a Gerusalemme tra Jared Kushner, inviato nonché genero di Donald Trump, e il premier israeliano Netanyahu, dopo i colloqui di Kushner con Hamas al Cairo. La missione di Kushner per rilanciare il piano di pace americano per Gaza, bocciato da Netanyahu giorni fa. Sul tavolo il disarmo di Hamas in cambio del ritiro israeliano dalle zone occupate della striscia. Secondo i media, Netanyahu ha chiarito che non ci sarà alcun passo indietro delle truppe israeliane fino al disarmo completo di Hamas. L'organizzazione palestinese con Kushner aveva ribadito l'impegno a consegnare le armi, chiedendo però di pari passo il ritiro graduale degli israeliani. Intanto Netanyahu ha anche ribadito il no a qualunque ipotesi di Stato palestinese. Colloqui positivi, secondo Kushner, preceduti dagli appelli del presidente Trump. Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza, aveva dichiarato Trump, garantendo da parte sua l'impegno di Hamas a deporre le armi. Francesco Mincone, GR1.
2: Caso Ranucci, Walter Lavitola avvertì il giornalista del rischio di un attentato, poi ne organizzò uno a scopo dimostrativo. Lo riferisce il suo legale dopo l'incontro nel carcere di Rebibbia.
4: Parla di nuovo Walter Lavitola, stavolta per voce del suo avvocato Arturo Cola, dopo 3 ore di colloquio in carcere.
5: È molto affranto, vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio.

0: un'iniziativa sua.
1: L'avvocato Cola ha ribadito che la vitola avvisò il conduttore di reparto del pericolo che correva.
0: C'è stato un incontro del 7 settembre nel corso del quale probabilmente la vitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati, questo quindi un mese e mezzo prima.
1: Il penalista ha poi aggiunto che l'imprenditore intende rendere dichiarazioni spontanee per precisare alcune circostanze. Intanto i difensori dei quattro esecutori materiali hanno depositato la richiesta di interrogatorio dei loro assistiti che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Claudio Vigolo, GR1.
2: Ancora un femminicidio. Ieri a Campo Nogara, provincia di Venezia, Tania Terrin, 39 anni, è stata soffocata nel suo appartamento dall'ex compagno Dino Keber, 43 anni. L'uomo, che aveva dei precedenti, è poi tornato a casa e si è tolto la vita. Aveva già aggredito la donna e lei lo aveva denunciato. A giugno era stato ammonito dal questore. Siamo andate 7 volte dai carabinieri, dice ora disperata la madre. E siamo al clamoroso colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina. È stato individuato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere di Antonello da Messina. Si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Verifiche in corso anche sui sistemi di allarme del museo. Secondo l'assessore regionale ai beni culturali Paolo Scarpinato, era tutto in regola. Lo ascoltiamo al microfono di Gianluca Mavaro.
3: Funzionava tutto, è stato detto, e quindi ci affidiamo adesso alle forze di polizia per le indagini che sono in corso.
2: Meteo, è arrivato il maltempo, allerta gialla per piogge e temporali in 7 regioni del centro-sud, restano però alte le temperature. Le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
4: Locali temporali su Triveneto, Emilia Romagna, Liguria, regioni centro-meridionali e Sicilia, più frequenti fino al tardo mattino sulle zone tirreniche meridionali e nel pomeriggio sui rilievi tra Lazio ed Abruzzo e sulla Sicilia sudorientale. Temperature massime elevate con punte fino a 35-36 gradi.
2: Sport calcio, dopo la Lazio, un'altra squadra di Serie A cade al primo turno di Coppa Italia. Si tratta del Lecce, sconfitto per 2-0 in casa dal Palermo. Avanzano anche Cremonese, Sassuolo e Pisa, che vince il derby con l'Empoli ai rigori. 16esimi di finale si disputeranno tra il 2 e il 15 settembre. Sono le 6:05, ci fermiamo qui, vi lascio alla musica di Radio 1. Prossimo GR, come di consueto alle 7, buon ascolto.
5: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Isoradio. No, è mio! È papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
10: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

Non è la versione originale, questa è quella di Barry White, altrettanto bellissima, quella originale di Billy Joel, scritta come canzone per la sua prima moglie, quindi si deduce che se ha avuto una prima moglie ne avrà avute anche altre 2, 3, 4, non sappiamo. Ci informeremo nell'eventualità interessasse a qualcuno. Le 6:11 minuti, attenzione in A12, presenza di animali sull'entrata di Chiavari, quindi l'entrata verso Genova, sulla 30 Caserta Salerno, altro veicolo fermo da recuperare in direzione città. Poi sull'Autosole tra Parma e la 15, dispersione di carico, prudenza in carreggiata nord verso Milano.

Le 6:21 minuti, prime code, siamo a Roma qui per un cantiere che andrà avanti fino al fine di agosto quasi, quindi via Fiorentini tangenziale est. Parliamo dell'Autosole Valdarno Arezzo, copertone in corsia di marcia, quindi prudenza al 343 sud, sempre in direzione di Roma, e poi sempre tra Valdarno e Arezzo c'è questo mezzo pesante fermo in corsia di emergenza. Potrebbe essere una causa, non esclude l'altra, quindi potrebbe essere il mezzo pesante che ha disperso questo copertone, quindi comunque attenzione al 343 e 345. Parma, allacciamento a 15, dispersione di carico. Poi torniamo a parlare anche delle condizioni meteo, per la verità rimane del vento forte sulla 23, delle raffiche di vento tra Gemona e Pontebba, e poi anche sulla 27 tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto, la nebbia in A24 con 100 metri visibilità. Vicovaro, Tagliacozzo.

0: Eccoci pronti per le previsioni meteo di quest'ora, Rai Meteo con Sabina Angeloni. Buongiorno, ben arrivata.
1: Grazie, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Situazione meteorologica che in generale è caratterizzata dalla circolazione atmosferica sull'Europa meridionale che sta via via cambiando. Cosa significa? Significa che la prolungata fase anticiclonica che è stata alimentata nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, da aria molto molto calda subtropicale, sta via via lasciando il posto ad aria decisamente più instabile ed aria che comunque nel corso della settimana riporterà via via le temperature su quelli che sono i valori del periodo, soprattutto al centro nord, mentre al sud il caldo resterà ancora marcato. Partiamo però dalla situazione attuale, situazione che vede delle piogge e una maggiore nuvolosità che sta interessando il meridione peninsulare, soprattutto la Calabria, con piogge che stanno interessando la parte più meridionale dell'isola. Sul resto del paese il tempo invece si mantiene asciutto e lo sarà anche per gran parte del giorno. Quindi avremo comunque un mattino con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, una maggiore nuvolosità al sud. Nel corso della giornata la situazione tornerà a cambiare soprattutto sui rilievi, ma in questo caso soprattutto sul meridione. Avremo piogge temporali che interesseranno infatti con maggiore probabilità le regioni meridionali, soprattutto quelle peninsulari, soprattutto anche la Puglia, e avremo qualche fenomeno anche nei settori interni della Sicilia e su parte anche della Sardegna, mentre sul resto del paese il tempo sarà per lo più asciutto e i fenomeni saranno veramente isolati e limitati ai rilievi. Il tutto con temperature che nella giornata di oggi saranno in generale aumento rispetto a ieri sulla Toscana, sull'Umbria, anche sulla parte meridionale dell'Emilia Romagna e sull'arco alpino centro-occidentale. Saranno invece in calo su gran parte del meridione ed anche sulle settori costieri meridionali del Lazio.
0: Grazie Sabina Angeloni di Rai Meteo, ci riaggiorniamo tra meno di un'ora.
1: Più tardi, esatto.
0: Grazie,
1: più
0: dopo.
1: Tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: Stai pensando di comprare una borsa griffata o un orologio di lusso taroccato dal venditore ambulante in spiaggia? Fai attenzione perché l'affare low cost potrebbe in realtà costarti caro. In Italia la legge punisce severamente anche chi acquista merce contraffatta. Se vieni sorpreso dalle forze dell'ordine a comprare un prodotto falso, rischi una sanzione amministrativa che va da 300 fino a ben 7.000 euro, oltre al sequestro immediato dell'oggetto. Nei casi più gravi, se si dimostra l'intenzione di rivendere a propria volta quei prodotti, scatta addirittura il reato di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza. Sostenere il mercato del falso danneggia le imprese e i lavoratori onesti. Goditi il mare in sicurezza, di no alla contraffazione.
3: Estate con Rai Isoradio.
5: Canterò per te l'ultima canzone.

L'ultima canzone, ma non è l'ultima, che ne abbiamo anche altre dopo, quindi non disperate. 6:36, andiamo in A4 sulla Venezia Trieste. Invito alla prudenza dalla tangenziale di Mestre e Melo Roncade verso Trieste perché è segnalato un incidente. Al momento solo invito alla prudenza in quanto la situazione comunque rimane regolare. Andiamo a vedere le novità, se ce ne sono in autostrada. Autosole, copertone disperso, Firenze Sud incisa verso Roma, A3 Napoli Salerno, San Giovanni via Marina verso Napoli, veicolo fermo.

0: È proprio questo il titolo, Lego, però è scritto LL Lego, praticamente così è scritto, The New Ocean Current Pine of the Sun. È il momento di andare al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a te e agli ascoltatori di Isoradio, da Cristina Spiniello. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete, l'eccezione la troviamo in prossimità della capitale. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo per lavori c'è coda tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città, mentre in direzione opposta è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. E ricordo poi che sulla diramazione Predosa Bettole è chiusa per lavori fino alle 10 del 31 agosto l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Prestate la massima attenzione alla guida e allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto per il momento, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Se lo vuoi rimani, non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

e andiamo, vai. 6:50 minuti, autosole, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa, questo probabilmente per recuperare il carico disperso, il copertone che è stato recuperato evidentemente dalla safety car. Rimane nel tratto anche un mezzo pesante che è fermo in emergenza. Parliamo di Shakira, perché ha deciso di fare qualcosa di buono per il suo paese, qualcosa di utile, per, visto nell'ultimo periodo la Colombia è stata colpita da un terremoto, quindi con varie scosse poi di assestamento. Quindi ha annunciato che ricostruirà l'università tecnologica danneggiata appunto dal terremoto, che insieme al filantropo statunitense Howard Graham Buffett promuoverà la costruzione di 10 nuove scuole nel dipartimento. Quindi lei dichiara che farà tutti i suoi sforzi personali per la ricostruzione dell'università tecnologica Cocho, dovrebbe essere questa. Howard ci aiuterà insieme alla fondazione Descalzos, questa così si chiama, a costruire 10 nuove scuole. È importante quindi portare qui questo, lei dichiara, questo filantropo statunitense, perché ha dichiarato così Shakira ai giornalisti durante una visita nel capoluogo della sua città. La cantante ha comunque sottolineato che ogni giorno in cui i bambini non vanno a scuola è un giorno in cui si smette di pensare al loro futuro, e questo non si può, non possono permetterlo. Quindi ha spiegato che questa sua iniziativa al Global Citizen donerà $500,000 e l'agenzia dell'organizzazione di concerti Live Nation ne donerà altri 500,000, quindi per $1,000,000 in totale, appunto di $1,000,000 destinati alla ricostruzione delle scuole distrutte dal terremoto. E poi ha anche lanciato un appello ai governi di Canada, Giappone e Regno Unito, nonché al settore privato, ad altre fondazioni, affinché si uniscano agli sforzi di ricostruzione.

0: Destinazione estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Gaza via solo con il disarmo di Hamas. Netanyahu gela l'inviato statunitense Kushner. Dossier iraniano, Trump minaccia all'Oman. Lo bombarderemo se si intromette su Hormuz. Attentato a Ranucci, l'avvocato di La Vittola è pentito per aver messo nei guai il conduttore Rai che considera un fratello. Il faccendiere ribadisce: è stata una scelta solo mia. Tania, 39 anni, uccisa dall'ex che aveva denunciato. A Campo Nogara, Venezia, l'ultimo femminicidio. L'uomo che ad aprile aveva già tentato di strangolarla si è tolto la vita. Il meteo, allerta temporale in 7 regioni, temperature in lieve calo e i cambiamenti climatici sono al centro del thriller ecologico Nero come il mare dell'australiana Charlotte McConaghy.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Le 7:04 minuti di questo martedì, lo ricordiamo sempre le giornate, perché quando c'erano giorni di festa in mezzo probabilmente non riusciamo a capire più che giorno è, quindi martedì 18 di agosto. Buona mattinata, siamo in fine alle 9. Emanuele Rinaudo adesso dall'altra parte del vetro, ben arrivato, buon lavoro al nostro tecnico in console. Subito aggiornamenti che riguardano l'autostrada del Sole. Qui abbiamo recuperato il carico disperso che era presente sul tratto tra Firenze Sud e Incisa, e anche il veicolo che era fermo, il mezzo pesante era fermo in emergenza, evidentemente è ripartito, rimangono dei rallentamenti nel tratto, quindi lo stesso Firenze Sud Incisa. Rimane anche l'invito alla prudenza in A4 Venezia Trieste tra la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade verso Trieste. Indicazioni che riguardano poi la nebbia che si aggiunge oltre quella della 24 tra Vicovaro e Torano, 100 metri visibilità, anche in A25 tra Ielli e Celano e Avezzano 100 metri, quindi sulle autostrade abruzzesi nebbia.

0: dove vanno le nuvole.
1: Ed eventualmente, se ci sono le nuvole, lo chiediamo a Sabina Angeloni di Rai Meteo, bentornata.
2: Sì, buongiorno di nuovo a te, a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Sì, nuvole ce ne sono, ci sono in questo momento nuvole che stanno interessando soprattutto il meridione peninsulare. Come abbiamo detto anche prima, questa nuvolosità è più consistente tra Campania, i settori più meridionali, anche Calabria, Basilicata e Puglia, e c'è un sistema temporalesco piuttosto intenso, piuttosto appunto diffuso ed esteso, che in realtà in questo momento è in mare a nord della Sicilia. Per il resto non c'è praticamente nuvolosità, quindi il cielo è sgombro da nubi sulle regioni centro-settentrionali,

0: qualche nube in più la ritroviamo sull'arco alpino orientale e abbiamo però un po' di nebbia nelle vallate e pianure interne delle regioni centrali, questo sì. La situazione per la giornata di oggi vedrà ancora tempo stabile al centro nord al mattino, nelle ore pomeridiane un nuovo peggioramento, quindi nuovi temporali che andranno ad interessare con maggiore probabilità anche nella giornata di oggi il meridione, soprattutto il meridione peninsulare. Qualche fenomeno lo ritroveremo anche in Sicilia, qualche fenomeno a carattere sparso anche in Sardegna ed in generale sui rilievi anche del centro nord, questo sempre nelle ore pomeridiane. Dal punto di vista delle temperature, per concludere, queste comunque nel corso della settimana torneranno a riallinearsi con quelli che sono i valori medi climatici appunto della stagione, e per quanto riguarda la giornata odierna però avremo qualche grado in più che andrà ad interessare l'arco alpino centro occidentale, un aumento anche piuttosto marcato in Toscana, su parte dell'Umbria ed anche sulle zone più meridionali dell'Emilia Romagna, mentre le temperature risulteranno in generale calo su gran parte delle regioni meridionali, anche sul basso Lazio ed anche sulla Sicilia.
1: Grazie Sabina Angeloni, Rai Meteo, buona giornata.
0: Buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA,
5: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
4: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
3: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

Olivia Dean, Baby Steps, le 7:14 minuti, torniamo in strada, torniamo a noi, vediamo quali sono gli aggiornamenti. Nel frattempo rientra il traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa, qui c'era da recuperare un copertone ma anche un mezzo pesante che poi è riuscito a ripartire. Attenzione sempre in A1 Sud tra Aglio e Barberino perché è segnalato un incidente al 257 e 800. Ci spostiamo in carreggiata a nord della 1 tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano, vettura ferma al chilometro 524, così come tra Chiusi e Valdichiana, sempre in carreggiata nord verso Firenze. Notizie che riguardano la diramazione Stroppiana Santià della 26, una delle due diramazioni insieme alla Predosa Bettole, c'è da recuperare un carico disperso tra la 4 e Vercelli Ovest, direzione A26.

0: domenica.
1: Le 7:27 minuti, andiamo su un'agenzia che riguarda la Sicilia, anche perché oggi c'è un'allerta diramata dalla Protezione Civile che ha diffuso pochissimi minuti fa un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore, valido fino alla mezzanotte di oggi. A Palermo, per quanto riguarda il rischio incendi, il livello è di allerta rossa, pericolosità quindi è piuttosto alta, la temperatura massima percepita di 34 centigradi, quindi in questo caso quello che riguarda questi incendi, questa possibilità di incendi. Torniamo a noi, torniamo in strada sulla 9, vettura ferma tra tangenziale sud di Como e fino a Mornasco direzione Lainate, a 13 Bologna-Padova, anche qua veicolo fermo tra Bologna Interporto ed Altedo. Ritornando sulle condizioni meteo, la nebbia che è presente in A24 tra Vicovaro e Torano, 100 metri nebbia banchi, anche sull'altra autostrada abruzzese, la Torano-Pescara, tra Vezzano e Celano, anche qua nebbia banchi 100 metri.

Drop Dead e non diva Olivia Rodrigo. Prima abbiamo parlato di Shakira, quindi quello che sta facendo per il suo paese, per la Colombia, quindi ha donato 500.000 euro per le ricostruzioni insieme ad un altro, ad un filantropo statunitense, anche lui l'aiuterà. A proposito di Colombia, stamattina sempre dalle varie agenzie riusciamo a capire che occupa il quarto posto a livello globale, il primo in America Latina per rischio di disastri naturali, ahimè, secondo un rapporto che è stato appena stilato. La nazione è superata solo da Filippine, India ed Indonesia. Questo posizionamento, quindi il quarto, è dovuto a una combinazione tra l'alto rischio di inondazioni, fragilità e scarsa capacità del terreno di reagire, quindi, e soprattutto legata alla fragilità strutturale e sociali e socio-economiche. Lo studio evidenzia, in altro, carenze nel sistema sanitario e nella stabilità istituzionale per gestire le emergenze. Il preside della Facoltà di Economia dell'Università del Rosario a Bogotà ha sottolineato la necessità di una pianificazione preventiva, affermando che effettivamente ha ragione. Non si possono ripetere gli stessi errori anno dopo anno, aspettando appunto che si verifichi un evento come purtroppo il terremoto di qualche giorno fa. In merito agli investimenti necessari, i paesi con la maggiore vulnerabilità climatica destinano tra l'1 e il 2%, mi sembra pochissimo, annuale a infrastrutture resilienti, adattamento e gestione del rischio. Nella classifica regionale, Messico, Perù, Ecuador e Nicaragua seguono la Colombia per vulnerabilità. A livello mondiale, i 10 stati più esposti combinano quindi tutti quanti una forte fragilità geografica e profonde debolezze socio-economiche interne. E qua bisogna sempre risalire a monte, a tutta la struttura. Allora, torniamo a noi in strada, torniamo in A4, sulla Venezia Trieste, tra Cestalto e Sanstino di Livenza, incidente, code verso Trieste. Prudenza invece in A2 del Mediterraneo, perché anche qua viene segnalato incidente prima di Rogliano Grimaldi, direzione Reggio Calabria. Madonna.

0: 7:45 minuti, torniamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Grazie, una buona giornata anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Il traffico al momento è scorrevole su tutta la nostra rete, unica eccezione sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, dove per lavori si formano code tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma verso il centro città. Mentre in direzione opposta, fino al 28 agosto è chiuso, sempre per lavori, il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Vi ricordo Ricordiamo poi che per lavori questa sera dalle 22 alle 6 sulla 1 Milano-Napoli rimarrà chiuso il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Sempre dalle 22 alle 6 sulla A14 Adriatica rimarrà chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona per chi viaggia verso Bari. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.

6 minuti alle 8, era l'estate 1979, arrivavano dal Regno Unito la rock band Electric Light Orchestra con un disco bellissimo, meraviglioso, era un disco all'epoca, adesso sarà un file o qualcosa di molto simile, Shine a Little Love, c'erano altri singoli da questo album, se non lo conoscete andatelo a recuperare, Discovery, c'era anche Confusion, c'era Last Train to London, Don't Bring Me Down, questi singoli estratti da quest'album, bellissimo. Allora, torniamo a noi sulla Venezia Trieste, code per incidente tra Cessalto e Sestino di Livenza verso Trieste, sulla 2 del Mediterraneo viene dato questo invito alla prudenza per incidente prima di Reggio di Rogliano Grimaldi in direzione di Reggio Calabria, non ci sono disagi al momento, quindi comunque in attenzione in avvicinamento. Sulla 11 la Firenze Mare, attenzione perché viene segnalato verso Firenze al chilometro 28 una vettura ferma in corsia di emergenza.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Gaza, stop di Netanyahu all'inviato statunitense Kushner, via dalla striscia di Gaza solo con il disarmo di Hamas. Iran, Trump all'Oman, lo bombarderemo se si intromette su Hormuz. Russia e Ucraina, missili e droni, altra notte di attacchi incrociati, a Mosca confermata l'esclusione dalle elezioni del partito pacifista Yabloko. La vitola sull'attentato a Ranucci è come un fratello, pentito di averlo messo nei guai, ho fatto tutto da solo. Escono i costi di report ed è polemica. Uccise da chi diceva di amarle, a Campo Nogara, Venezia, Tania, 39 anni, soffocata dall'ex compagno. A Cagliari, morta dopo più di 3 settimane di agonia, Michela, 47 anni, colpita alla testa dal marito. Il clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina, ha trovato il furgone utilizzato per la fuga. Si cerca il basista, ascoltati i 4 addetti alla sicurezza del museo. Caldo, fulmini, temporali. Le temperature calano, ma non tanto. Allerta pioggia in 7 regioni. Calcio, Coppa Italia. Dopo la Lazio, un'altra squadra di Serie A cade al primo turno. Fuori il Lecce, battuto dal Palermo, e tra 4 giorni sarà campionato. Quando un'arte ne incontra un'altra. A Parigi un successo, la mostra dedicata a Elton John e la fotografia. Virali le immagini dei film su Beatles che ricostruiscono lo scatto sulle strisce di Abbey Road.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: ANAS ricorda, la strada non è una pista e se viaggi su un tratto di strada ad unica carreggiata, non azzardare il sorpasso, non rischiare e sii prudente sempre. Viaggia in sicurezza.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

qui siamo tornati indietro di una quarantina d'anni, anche forse qualcosa in più. Due voci e due gruppi fenomenali negli anni '80, quindi Genesis e Earth, Wind & Fire, Phil Collins insieme a Phil Bailey, Easy Lover, bellissimo questo pezzo da ricordare. Una scossa di terremoto, andiamo a leggere, che è stata diramata ieri pomeriggio in Messico, quindi questa notte in Italia, di 5.8, quindi continuano ad esserci terremoti lungo lo stato del Chiapas del Messico meridionale, secondo quanto riportato dal Servizio Sismologico Nazionale. Il sisma si è verificato alle 23 ora locali, l'epicentro è stato individuato a 156 km sud-ovest di Ciudad Hidalgo, ad una profondità di 3 km. L'Istituto Nazionale di Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Idrologia del Guatemala ha misurato la magnitudo del terremoto 5.2, quindi ricordo in Messico. Il Coordinamento Nazionale della Protezione Civile ha riferito che al momento non sono stati segnalati danni, ma il monitoraggio continua. Secondo la Marina messicana non si prevede uno tsunami, ma sono possibili lievi variazioni del livello del mare nelle zone costiere vicino all'epicentro. Torniamo a noi, andiamo sulla 26, andiamo sulle nostre strade. C'è un mezzo pesante fermo tra Ovada e Masone in direzione sud, in direzione di Genova. Altra segnalazione riguarda Napoli, la tangenziale: c'è una vettura ferma in corsia di marcia, quindi attenzione proprio verso Napoli al chilometro 18 tra Capodimonte e Corso Malta. Statale 36 del lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa per lavori tra Briosco e Nibbiolo, direzione Svizzera, mentre sulla 4 Venezia-Trieste rimane questa coda per incidente, c'è salto Sanstino di Livenza verso Trieste.

18, quasi 20 minuti, torniamo in autostrada, ripartiamo da nord-ovest, dalla 21, Torino-Piacenza-Brescia, incidente dopo Voghera, le code cominciano da Broni-Stradella, quindi direzione di Torino. Altre indicazioni riguardano la 4, la Venezia-Trieste, quello che prima davamo per incidente, c'è Salto Sastino di Livenza, incidente risolto verso Trieste, ma le code comunque si sono allungate nel frattempo, lo diamo per il traffico tra San Donà di Piave e Sastino di Livenza. Rientra anche l'invito alla prudenza della 2 del Mediterraneo, Rogliano Grimaldi, qui veniva segnalato poco prima di Rogliano Grimaldi un incidente in direzione di Reggio Calabria, quindi rientra questo invito alla prudenza. Sulla 10, sull'autostrada dei Fiori, è stato recuperato il carico disperso tra Andorra e San Bartolomeo in direzione di Ventimiglia, attenzione in A1 Nord, Guidonia, diramazione Roma Nord, presenza di animali al 536.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
3: Buona festa dell'amicizia, Frido!
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
1: Raiso Radio Estate.
2: E andiamo a collegarci con il commissario capo Giulia Petrei, dirigente del COPS di Udine. Buongiorno, dottoressa.
3: Buongiorno e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. Oggi, martedì 18 agosto, giornata caratterizzata da circolazione regolare e traffico scorrevole, senza particolari criticità. Manteniamo comunque sempre l'attenzione alta per possibili, seppur minimi, rallentamenti. Per mettersi in viaggio verso casa in totale sicurezza, vi raccomandiamo di tenere sempre le mani sul volante e gli occhi sulla strada. Guardare lo smartphone anche per solo pochi secondi significa percorrere decine di metri completamente al buio. Qualsiasi messaggio o social può attendere. Salutandovi, vi ricordiamo che la prudenza al volante è indispensabile per far sì che le vacanze si concludano nel migliore dei modi. A tutti un buon viaggio dalla Polizia di Stato.
1: Raiso Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

8:35 minuti, torniamo in strada. Invito alla prudenza sulla Roma-Napoli. Qui vengono segnalati per il momento l'invito alla prudenza tra Anagni e Ferentino per incidente al 611 sud verso Napoli, più a nord Firenze sud incisa verso Roma. Altro incidente, qui siamo al 313, però non ci sono disagi alla circolazione. Incidente in A21 Torino-Piacenza-Brescia, 1 chilometro tra Broni e Voghera verso Torino. Parliamo della 4, risolta la segnalazione intanto prima di incidente, poi di traffico tra San Donà di Piave e Sanstino di Livenza verso Trieste. Rimaniamo in zona sulla tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e la 27 direzione della 4, quindi proprio della Venezia Trieste. Sulla 12 Genova Rosignano, attenzione dispersione di carico nei pressi della diramazione Lucca Viareggio verso Rosignano.

0: Pronti alle 8.45 per tornare al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Grazie, una buona giornata anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Il traffico al momento è scorrevole su tutta la nostra rete, unica eccezione sul tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo, dove per lavori in galleria si formano code tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma verso il centro città. Mentre in direzione opposta vi ricordiamo che fino al 28 agosto è chiuso, sempre per lavori, il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Vi ricordiamo poi che per lavori questa notte dalle 23 alle 6 sulla 11 Firenze-Pisa rimarrà chiuso il tratto tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze. Sempre dalle 23 alle 6 sulla A7 Serravalle-Genova rimarrà chiuso il tratto tra Busalla e Genova-Bolzaneto per chi viaggia verso il capoluogo ligure. Queste al momento le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: 8 e 53 minuti, prima parlavamo di un terremoto al largo del Messico, del costa del Messico, adesso ne arriva un'altra di informazione che riguarda l'Indonesia al largo di Sumatra. Un terremoto di 6.1, quindi piuttosto alto, quello del Messico era 5.8, quindi sempre molto alto, quindi al largo della costa dell'isola di Sumatra, comunicato quindi dall'Agenzia Indonesiana di Meteorologia, Climatologia e Geofisica. Il terremoto si è verificato a 160 km sud-est della provincia di Sumatra settentrionale, questo si legge nel comunicato. L'epicentro del terremoto è stato individuato a una profondità di 29 km. L'agenzia ha precisato che non sussiste alcun rischio tsunami. Diciamo che qua la notizia buona a metà. Torniamo in strada, in autostrada sulla 21, la Torino-Piacenza-Brescia. La coda qui adesso per incidente di 2 km, il tratto lo stesso tra Broni e Voghera. Nel frattempo all'interno di questo tratto è stata chiusa l'entrata di Casteggio, sempre in direzione di Torino. Altra indicazione riguarda la tangenziale di Mestre, le code tra Terraglio e la 27 verso la 4 a Venezia Trieste, ed espressione di carico sulla diramazione Lucca Viareggio in direzione di Rosignano. Indicazione che rimane per invito alla prudenza in A1 nord e sud, sud verso Roma tra Firenze Sud e Incisa, incidente al 313, quello in carreggiata nord sulla Roma-Napoli tra Ferentino ed Anagni, sempre in direzione di Roma. Attenzione Paolo. Poi sempre in A1 all'uscita di Modena Sud viene segnalato un veicolo fermo. Pochi minuti alle 9, l'informazione poi Alessandra Tocci per le prossime ore, grazie a Gio De Palma e Emanuele Rinaudo per la messa in onda.
1: Le persone sai si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Il conflitto russo-ucraino, un attacco con droni ha colpito 19 località ucraine, droni anche in direzione opposta, più di 600 sono stati lanciati verso Mosca, molti dei quali intercettati, fa sapere il sindaco della capitale russa. Secondo il Telegraph, il Cremlino ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. Sempre in Russia, la Corte Suprema conferma l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yabloka, contrario alla guerra con Kiev. La guerra Stati Uniti-Iran, scaduto il memorandum d'intesa tra i due paesi per porre fine alla guerra, Trump torna a parlare anche dello stretto di Hormuz, Teheran alzi bandiera bianca e si arrenda, ha detto prima di rivolgere un avvertimento all'Oman, li bombarderemo se si metteranno in mezzo nel conflitto, ha minacciato, riferendosi al ruolo del paese nei negoziati per la riapertura dello stretto. Restiamo in Medio Oriente, altro fronte di destabilizzazione è quello tra Israele e Hamas. Lo Stato ebraico si ritirerà dalla striscia solo dopo il disarmo di Hamas, ha detto il premier Netanyahu all'inviato americano Kushner. Le armi dei miliziani palestinesi dovranno essere consegnate a una forza internazionale per Tel Aviv. Intanto il presidente americano invita Israele a fermare i bombardamenti su Gaza. Nella notte ancora un attacco dei coloni israeliani in Cisgiordania. E questo è il quadro geopolitico, le tensioni internazionali si riverberano anche sui mercati e allora facciamo il punto da Milano con Chiara Rancati in apertura di contrattazioni dei mercati finanziari europei.
3: In attesa di capire cosa succederà dopo la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran, i mercati europei sono deboli in apertura. Milano parte a meno 0,21%, sono su livelli simili Parigi e Francoforte, mentre Londra si muove un po' più in alto, intorno alla parità, sostenuta dal comparto petrolifero. Ricadute delle tensioni anche sui mercati asiatici, che perdono la serenità con cui ieri avevano aperto la settimana e oggi sono tutti in negativo. La più pesante è Tokyo, meno 2,45%, gravata come la borsa di Seul dall'ennesimo scivolone dei titoli tecnologici, i veri protagonisti dei saliscendi dei listini in quest'estate all'insegna dell'incertezza. Sotto la lente anche i titoli di Stato, soprattutto quelli americani, con i timori di un riaccendersi dell'inflazione vola il rendimento dei treasuries trentennali, che al 5,33% si attesta sui massimi da giugno del 2007, mentre continua a salire il prezzo del petrolio dopo aver superato ieri i $90 al barile, oggi tocca quota 91,5, gas naturale a 61,4 euro al megawattora. Linea a voi.
2: Le indagini sull'attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Dal carcere Walter Lavitola fa sapere di essere pentito e chiede di essere ascoltato ancora dagli inquirenti. La voce del suo legale nel servizio di Marco Curatolo.
4: Il dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, e parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci.
5: Così l'avvocato Arturo Cola descrive lo stato d'animo di Walter Lavitola. L'ex editore ribadisce per bocca del suo difensore che l'idea di organizzare l'attentato a Ranucci è stata una scelta solo sua, che Ranucci non era stato avvisato e che il movente è stato quello di far ottenere al giornalista un innalzamento dei livelli di scorta alla luce delle minacce ricevute. E tuttavia l'imprenditore fa sapere di aver lanciato a Ranucci un allarme sui rischi che stava correndo un mese prima dell'attentato, ma che il conduttore di Report quell'allarme non lo avrebbe preso sul serio. Intanto i difensori dei quattro presunti esecutori dell'atto dinamitardo hanno presentato richiesta di interrogatorio davanti ai PM. L'imprenditore ha detto di aver commissionato un'azione diversa dall'attentato esplosivo, chiedendo che venissero sparati pochi colpi d'arma da fuoco contro il muro dell'abitazione di Ranucci. I quattro potrebbero quindi chiarire con precisione quale fu il mandato ricevuto dal collaboratore di Lavitola Gomez Tavares, che nel frattempo è ancora latitante in Africa.
2: Il femminicidio di Tania Terrin a Campo Nogara, provincia di Venezia. La 39enne è stata soffocata nel suo appartamento dall'ex compagno Dino Keber, di 43 anni. L'uomo, che aveva dei precedenti, è poi tornato a casa e si è tolto la vita. Aveva già aggredito la donna e lei lo aveva denunciato. A giugno era stato ammonito dal questore. Siamo andate 7 volte dai carabinieri, dice ora disperata la madre della vittima. Il clamoroso colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina ha una svolta. È stato individuato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere di Antonello da Messina. Si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Verifica in corso anche sui sistemi d'allarme del museo. Secondo l'assessore regionale ai beni culturali Paolo Scarpinato, era tutto in regola ed è scattata la caccia al basista.

0: al Molise il servizio di Isabella Isman.
1: I borghi, anche quelli molisani, sono una meta che attrae tanti turisti in quest'estate 2026. Nei piccoli comuni e nelle aree interne non arrivano soltanto più ospiti, ma viaggiatori che restano più giorni e spendono di più. Sono questi i dati che emergono dalle analisi di oltre 7.300 prenotazioni di un'azienda che supporta i proprietari di case e vacanze nei borghi. Secondo i dati, la durata media di un soggiorno è salita a 3,44 giorni contro i 2,35 dello stesso periodo dell'anno precedente, con una crescita del più 46%. La spesa media per prenotazione è passata da 269 a 469 euro, pari a un più 74%, spinta dalle permanenze più lunghe e da un'offerta ricettiva di qualità più alta. Ogni prenotazione arriva a valere così quasi tre quarti in più rispetto a un anno fa e lascia altrettanto sul territorio. Le regioni a maggior aumento di occupazione registrate dalla piattaforma per l'estate 2026 sono, nell'ordine, Molise, quella che cresce di più, Basilicata, Sicilia, Emilia Romagna e Abruzzo.
0: Alle 9.06 la linea torna alla musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 10, una buona giornata.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!
3: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Musica, Infomobilità e News, questa è Raiso Radio, buona giornata a tutti voi, ve lo ricordo, così sapete di cosa vi aspetta seguendoci in questa diretta che durerà fino alle 12, ma poi si prosegue con Alessandro De Gerardis e ora Giovanni De Palma, Alessandra Tocci insieme anche a voi, sempre numerosi e molto attenti a queste nostre difficili giornate. 348 103 1010 è il nostro numero, sempre a vostra disposizione. 9:14 abbiamo salutato Maria Rosaria Gavar che vi ha tenuto compagnia e informati sinora. Io riparto da, devo dire, intanto il traffico non è importante, quindi ci dedichiamo anche ad altro tipo di informazione, sempre relativamente alla strada. Siamo in diramazione Stroppiana-Santià, al bivio con la 4 sino a Vercelli Ovest in direzione sud. In questo tratto troverete dei materiali dispersi, quindi vi invitiamo ad essere prudenti. Abbiamo poi la 23 in primo piano in entrambe le direzioni, all'altezza di Ugovizia abbiamo un incidente. Vi do anche il chilometraggio, il 105 e 200. In A1 tra Firenze Sud e Cisareggello verso Roma, incidente con mezzi posti in piazzola. Animali strada, parliamo della A1 tra Guidonia Montecelio e diramazione Roma Nord verso Firenze, segnalazione di animali, si parla del chilometro 537, non abbiamo altri dettagli, ovviamente prudenza. Andiamo ora, rimaniamo in A1, ma ci spostiamo tra Ferentino e Danagni verso Roma. Ieri c'è stata una bella fatica di viaggio, oggi abbiamo un incidente al chilometro 611, non mi sembra con effetti sulla viabilità. Arriva, si passa da Roma, finite un po' le vacanze, riparliamo nuovamente del traffico cittadino, tratto urbano della 24, code per lavori tra via Fiorentina e tangenziale est verso quest'ultima. Firenze-Pisa-Livorno, due notizie, la prima riguarda il tratto Firenze-Scandicci verso Firenze, la seconda i codi a tratte tra Livorno-Porto e Livorno in direzione al centro città. Le code si sviluppano in questo caso dal chilometro 79-400 al chilometro 81. Completiamo con diramazione Capodichino, in uscita a Capodichino, chi proviene dalla 1 troverà coda dovuta a viabilità esterna che non riceve. Talk about it.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Rai Radio.

883, poco prima Madonna con la sua novità, questa è la musica, sia alle 9.25. Interessante la giornata mondiale dedicata oggi alla perseveranza. Ogni percorso umano è fatto di sfide, cadute, ripartenze, ma esiste un momento speciale per celebrare proprio la forza d'animo universale ed è oggi, 18 agosto, giornata mondiale dedicata a resilienza, un termine da sempre esistito che però ultimamente abbiamo maggiormente scoperto, e perseveranza. È stata istituita nel 2019 da Reut e appunto ha l'obiettivo di aiutare, celebrare, ricordare e incitare persone a non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. È una cosa che si può fare oggi, siamo ancora in tempo, 9.26, per chi non è in viaggio, e camminare. Quella è una delle mosse che ogni giorno possiamo fare, sia per la nostra salute, ma anche appunto a spingerci ad andare avanti. Quindi giornata dedicata alla resilienza, alla perseveranza, oggi 18 di agosto. Andiamo in strada e anche voi siete perseveranti, seguitate a mandarci messaggi, saluti, ringraziamenti e ricordi. E di questo vi ringraziamo al 348 103 1010. Poi naturalmente abbiamo anche la strada che ci riserva qualche novità, andiamo in A6, abbiamo un incidente ora all'altezza di Millesimo in direzione di Savona, quindi prudenza, non è preannunciato né da code né da rallentamenti. La 15 poi con rallentamenti e traffico, le code sono definite a tratti tra Berceto e Pontremoli in direzione della Spezia. Andiamo in viabilità ordinaria, abbiamo dei rallentamenti per Alberi in carreggiata, sicuramente ieri grande vento, grandi piogge in alcune zone, chissà se questo è il motivo. Siamo all'altezza del chilometro 17 in direzione di Potenza, quindi anche qui un invito alla prudenza.

0: però boh, meglio di no.
1: E c'è anche Mr. Rain questa mattina con noi in questa nostra diretta. Prima di tornare in strada ricordiamo la giornata di oggi, così una giornata particolare dedicata alla perseveranza, a non mollare mai, a non arrendersi, alla resilienza. Questo termine da sempre esistito che ultimamente viene sempre più ricordato. Oggi appunto è la giornata mondiale del non mollare mai. 9.32, cosa si deve fare per non mollare mai? Vediamo un po', diamo qualche indicazione, almeno nei svariati siti che ricordano questo. Ognuno di noi ha la sua formula sicuramente. Allora andiamo. Intanto ricordare a noi stessi di non arrendersi di fronte alle difficoltà, e vabbè, questo non è facile, ci proviamo, e di concentrarsi su ciò che ci sta a cuore, condividere poi messaggi positivi con gli altri, quindi diffondere l'incoraggiamento per non arrendersi mai. Penso per esempio ai figli, no? Quante volte dai, vedrai che ce la fai, non mollare. Poi possono entrare anche degli eccessi, ma insomma prendiamo il buono per ora. Combattere la pigrizia, curare le relazioni, leggere, vedi, leggere aiuta mente, immaginare, si possono fare grandi viaggi senza uscire di casa, trovare un momento della giornata in cui fare una semplice riflessione, dominare, ecco, dominate lo smart come fosse un cavallo imbizzarrito, quindi cercare un po' di tenerlo lontano da noi, e usare la compassione, altro termine molto bello. Questa ci propone la giornata di oggi. Nel frattempo abbiamo un viaggio, il viaggio che devo dire questa mattina è relativamente tranquillo. Tra poco affronteremo anche la situazione meteo tra circa un quarto d'ora con l'aeronautica che sarà in diretta con noi, quindi capiremo meglio se la giornata di oggi è qualche anticipazione su domani. Nel frattempo vi porto alla coda che si è formata sulla Firenze-Pisa-Livorno tra San Miniato ed Empoli Ovest verso Firenze. Coda per un veicolo in fiamme tra Pescara Nord e la 25 verso Bari, stiamo parlando della 14 in questo caso. Coda per veicolo fermo in avaria in direzione sud tra Masone e la 10, qui parliamo della 26. Spostiamoci ora al traforo del Monte Bianco, segnaliamo un'attesa per scendere in Italia valutata 15 minuti appunto per passare dal Piazzale Francese a Courmayeur. Abbiamo poi coda in A27 tra Belluno e il bivio per la statale 51 di Alemagna, quindi verso nord. Rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze. Era un po' che non li vedevamo, torniamo a parlare di Roma, del tratto urbano della A24. È vero che ci sono dei lavori, ma si è formata una coda, quella che descriviamo sempre, oggi torniamo a farlo, tra Fiorentini e Tangenziale Est verso la tangenziale stessa. Quindi questa è la novità.

0: Rai Isoradio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

8.40 te scoccate in questo momento, andiamo subito in A14 perché una notizia importante aggiorna la viabilità tra Pescara Nord e la 25 verso Bari. Abbiamo traffico bloccato per veicolo in fiamme. Il veicolo in fiamme a chilometro 374.900 è una vettura ed è in corsia di emergenza. Questo sta portando fumo, ha creato una coda verso Bari sempre di 2 chilometri, e appunto adesso la misura del traffico bloccato. Quindi è sicuramente la situazione più delicata. Qui aggiungiamo anche l'incidente in A1, mezzi in piazzola tra Firenze Sud e Cesareggello verso Roma, potrebbe però esserci del movimento attorno, quindi fate attenzione. E poi ci spostiamo a parlare della coda ai nostri confini, confermata, sempre un tempo di attesa valutato 15 minuti, al traforo a Monte Bianco, dal piazzale francese a scendere in Italia a Courmayeur.

0: Ed eccoci qua, 9:47, primo maresciallo Salvatore D'Aquino, ben arrivato, ben trovato. Alfonso,
1: sì,
0: ho
1: Alfonso.
0: Dato un altro nome.
1: Sì, anche un altro cognome.
0: No, Sequino. Allora posso rifare primo maresciallo?
1: Rifacciamo.
0: Sequino, ben arrivato.
1: Buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Oggi è una giornata, io l'ho definita prima dai due volti, in realtà adesso è un solo volto perché le precipitazioni che c'erano
0: è arrivato Eolo.
1: Esatto. Le precipitazioni che fino a poco fa interessavano un po' tutto il meridione adesso sono spostate solo sulla Calabria e sulla Sicilia, quindi ci troviamo in una condizione di tempo stabile al centro nord e parte del sud, mentre invece sull'isola maggiore, sulla Sicilia e sulla Calabria, sia la parte tirrenica che ionica, una parte più meridionale, in questo momento sta piovendo, sta facendo qualche temporale. Situazione che tenderà a migliorare nel corso della giornata, infatti queste perturbazioni pian piano si sono spinte verso sud, continueranno a farlo, lasciando i classici temporali di calore che avverranno nel corso delle ore più calde, ecco,
0: certo,
1: sull'Appennino e sulle Alpi, in particolare quelle di nord-est. Insomma, in un contesto, diciamo, di bel tempo che durerà anche nella giornata di domani, dove ci sarà qualche spot anche in pianura padana di precipitazioni, qualche pioggia sulla Liguria centrale e sempre sulla parte dell'Appennino centro-meridionale, in attesa di un vero cambiamento nella giornata di giovedì, quando un fronte molto importante da nord, quindi dall'Atlantico, porterà delle precipitazioni intense, abbondanti a carattere di rovescio e temporale. Quindi prestare molta attenzione alla giornata
0: quindi,
1: di
0: però,
1: giovedì.
0: Quindi però su tutta la giornata, non solo nel
1: esatto,
0: momento
1: su tutta
0: di...
1: Ecco, la
0: quindi
1: giornata,
0: diventa una giornata
1: esatto,
0: contemporanea.
1: Una giornata di maltempo che interesserà fino all'Alta Toscana. Venerdì invece il tempo continuerà a cambiare, scenderanno le precipitazioni anche al centro. Perché sto raccontando fino a giovedì? Perché questo è il preludio di un cambiamento delle temperature. No, pian piano le temperature si abbasseranno, ci sarà un cambio del tempo e ci sarà un cambio anche dei valori termici. Quindi al nord e al centro le temperature saranno in ribasso, come lo sono anche oggi leggermente sia in pianura padana che lungo le coste adriatiche, mentre invece al sud restano abbastanza elevate ma con valori che non superano i 35-36 gradi.
0: Quindi una situazione che è in evoluzione, come è stata preannunciata,
1: sì,
0: diventa il giorno centrale. A questo punto possiamo dare
1: giovedì,
0: una data,
1: venerdì,
0: perché come lei sa perfettamente per giorni e giorni abbiamo atteso una data,
1: certo,
0: un momento che invece diventa, certo, giovedì centrale per un cambiamento. E le dirò che in passato, tanto tempo fa, accadeva esattamente questo, che dopo Ferragosto c'era un giorno in cui cambiava il tempo.
1: Esatto.
0: E quindi siamo in questo senso tornati a un momento antico della meteorologia, della storia della meteorologia.
1: È vero.
0: Primo maresciallo Sequino, grazie, buona giornata,
1: buona
0: e buon
1: giornata,
0: lavoro.
1: Buona giornata a tutti.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV
3: Radio
4: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
5: Estate con Raiso Radio.
7: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Isoradio.
2: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.

riprendiamo il nostro viaggio, siamo alle 10.05, devo dire un viaggio questa mattina piuttosto tranquillo, partito in sordina, una settimana interlocutoria, no? Siamo in vacanza, siete in vacanza chi naturalmente può permetterselo, e quindi una settimana di tranquillità almeno per ora. Ho già un po' di traffico cittadino, qualcuno è rientrato, tra poco faremo un po' un focus, voglio raccontarvi un po'.

Estati del passato con alcune canzoni, vediamo cosa vi proporremo oggi. Giovanni De Palma, Alessandra Tocci insieme. Nel frattempo ci dedichiamo anche ai vostri messaggi, che un po' trascurato, salutiamo Raffaele. Poi abbiamo chi ci ricorda la giornata di oggi, abbiamo parlato 18 di agosto, giornata mondiale di resilienza, determinazione, della forza d'animo in generale, della forza d'animo universale, poi tutti uniti insieme. E allora abbiamo un amico, un'amica, vediamo un po', Gabri, un'amica: la perseveranza è avanzare dentro una tempesta senza abbassare mai lo sguardo. E questa è Gabriele, non è Gabriele. Allora ringraziamo per questa così definizione di perseveranza, evviva. E poi naturalmente molti saluti a Rossella Diaco, l'abbiamo ricordata, sono state ricordate dai mezzi di comunicazione, dalla nostra azienda, da Isoradio, da agenzie, da Rai News 24, da Repubblica, da Un Messaggero. La voce di Rossella è stata ricordata questa mattina, il suo lavoro, la sua professionalità, appunto Rossella Diaco di Isoradio, ma lavorava in Rai da molto tempo e si dedicava alla radio da moltissimo e ci ha accompagnato e vi ha accompagnato per tanti anni. Questo è quanto ricordate anche voi, con messaggi numerosissimi e molto sentiti. Vi ringraziamo per questo, li stiamo tutti conservando naturalmente e li terremo da parte. Come detto, ce ne andiamo in strada, abbiamo detto un viaggio non particolarmente complesso, andiamo a dirvi di quello che accade in A14 tra Forlì e Faenza verso Bologna, 1 chilometro di coda in aumento per incidente, coda al traforo di Monte Bianco a scendere in Italia, 15 minuti l'attesa che è confermata, quindi dato che non cambia. Ancora alla Bologna-Taranto in primo piano, siamo tra Pescara Nord e la 25 verso Bari, 2 km di coda. Coda per lavori a Roma, tra Turbano e la 24, finora vuoto, adesso si riempie anche per lavori tra Fiorentina e Tangenziale Est verso la Tangenziale. Abbiamo questa coda che si è formata dal chilometro 5 al chilometro 7 più o meno. Ricordiamo anche la situazione delle code per incidente tra Forlì e Faenza verso Bologna, stanno aumentando, 1 chilometro di coda, l'incidente avviene al chilometro 73, coinvolte 2 auto. 348 103 1010, sempre a vostra disposizione, info mobilità, news e musica.

Måneskin, Bruno Mars, Francesco Gabbani, questi gli artisti, i nostri artisti che ci hanno accompagnato per qualche chilometro. Adesso ce ne andiamo a Siena, perché insomma è stata rimandata due volte il Palio. Andiamo a leggere questa ADN Cronos che cerca così un pochino di fare ordine, sperando di non ci siano altre sorprese per il maltempo. Dunque, intanto il titolo: Palio di Siena, l'assunta, orario, Fantini, cavalli e dove vederlo in TV. Si torna a correre in Piazza del Campo, bellissima, tra l'altro forse una delle piazze più belle in Italia, dopo due rinvii per maltempo. Quindi ricordiamo, oggi martedì 18 di agosto, Piazza del Campo, torna il Palio dell'assunta, la carriera che rinnova una tradizione secolare. Sfida, rivalità, identità, qui c'è anche resilienza, volontà e quant'altro, come la giornata mondiale di quest'oggi. 10 contrade, nomi bellissimi, cioè hanno i nomi più belli, con tutto rispetto per le nostre squadre italiane, ma nel nostro campionato, ma le contrade sono meravigliose. 10, allora andiamo a leggere: Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa Istrice, Torre, Aquila, Onda e Giraffa. Giraffa fa un po' buffo che ci sia in mezzo, comunque c'è anche la giraffa. Dunque, 3 giri sul tufo, e questo deciderà, appunto, porterà a decidere chi conquisterà il drappellone realizzato dall'artista romena Xente. La corsa, che era prevista per domenica 16, si disputerà dopo due rinvii per maltempo. Dove si può vedere, quando si può vedere, ma soprattutto il programma. Allora, intanto alle 19 di oggi. Il programma è il seguente: dalle 15 alle 15.30 spari di Mortaretto per il primo e secondo avviso. 16.10 sgombero della pista per permettere alle 16.45 la sfilata del drappello dei carabinieri a cavallo. 16.50 ingresso in Piazza del Campo del corteo storico. Ore 19 uscita dei cavalli dal cortile del Podestà per il Palio e l'attesa gara. Quindi tutta da vedere sicuramente tra di voi, sia degli abitanti di Siena sia degli appassionati. E questa è una grande manifestazione. Arriva un Forza Istrice, è già arrivato, brava Serena, Forza Istrice, dalla contrada appunto che tifata dalla nostra amica Serena. 10 contrade, una grande gara, 19 di quest'oggi, sperando che appunto il tempo si conservi stabile. A questo punto torniamo alla strada dandovi conto di un evento meteo. Abbiamo parlato di situazione meteo che cambia entro giovedì, adesso abbiamo vento forte in A27 tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Questa è la situazione, si viaggia col vento forte dal chilometro 58 per una decina di chilometri. Coda per veicolo in fiamme confermata in A14 tra Pescara Nord e la 25 verso Bari, un chilometro di coda. E poi abbiamo ancora una coda, poi le rivediamo un pochino tutte, che si è formata sempre al Piazzale Francese in direzione Courmayeur, quindi parliamo in traforo a Monte Bianco. Vediamo il tempo d'attesa se cambia. Non è cambiato, sempre 15 minuti.

0: Abbiamo parlato del Palio, è arrivato questo Forza Istrice da parte di una nostra amica. Allora andiamo a ricordare che nel 1730 ci fu il bando di Violante di Baviera che istituì, che divise il territorio in 17 contrade a Siena, ed erano pensate riferimento non tanto alle strade, perché contrade, ma ai, quanto ai palazzi e agli edifici. In particolare questa contrada sovrana dell'Istrice, mi sembra i colori siano rosso e blu, ma confermatemelo, va da Porta Camoglia, prende una serie di zone per alcune strade, sino a Santa Petronilla. Sono comprese 4-5 piazze, molte, molte strade, vi do qualche nome perché sono bellissime: Via dei Paparoni, fa molto Walt Disney, Via degli Umiliati, c'è anche una strada del Rastrello, se per questo, e poi abbiamo una serie di piazze, tra cui naturalmente è necessaria Via del Cavallerizzo. Tanta è la zona questa come spazio importante, siamo nel nord della città e questa Istrice rappresentata appunto quest'oggi nel Palio di Siena. Palio che, come sapete, è stato rimandato due volte, abbiamo letto l'agenzia, si dovrebbe tenere questa sera alle ore 19. Lasciamo queste strade così antiche e ce ne andiamo alle nostre strade, alle nostre autostrade, partendo in particolare da ciò che sta accadendo in A14. Abbiamo sulla Bologna-Taranto un incidente che vede coinvolte due auto tra Forlì e Faenza verso Bologna. Rallentamenti in A1 tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna. Diramazione per Ravenna tra Fornace e Zarattini e la statale 16 Adriatica verso Ravenna. Abbiamo dei materiali dispersi, siate prudenti, vediamo cosa si è perso, delle sbarre di ferro, quindi attenzione. Code in A4 a Capriate in uscita, qui prudenza per la posizione. E poi spostandoci nuovamente sulla Bologna-Taranto, vi diamo conto di una coda per incidente stimata a 3 km, valutata in aumento verso Bologna tra Forlì e Faenza. Rimaniamo nella 14 per parlare di Castel San Pietro, bivio a 13 in direzione nord, abbiamo indicazione di code a tratti. Ancora qualche notizia, la presenza di animali ancora segnalati in A1 tra Guidonia Montecelio, ancora segnalati punto in A1 tra Guidonia Montecelio e diramazione Roma Nord verso Firenze. Non sappiamo dirvi di quale animale si tratti, attenzione, spaventato, terrorizzato, non dovrebbe essere lì, è indicato al chilometro 537. Ma è il momento di Summer Breeze.
1: Summer Breeze.
0: E partiamo con Alghero di Giuni Russo, poi avremo i Maroon 5 e poi Edoardo Vianello.

Maroon 5 e Giuni Russo hanno aperto questo Summer Breeze, lo chiudiamo con Edoardo Vianello con Iva Tussi. 10:37, diciamo qualcosa così magari ricordiamo. Intanto siamo nel 1963, esce come 45 giro, nell'altro lato abbiamo Prendiamo in affitto una barca, il disco è di Edoardo Vianello naturalmente, accompagnato dai Flippers, in cui c'è anche Lucio Dalla che suona. Risulta il disco più venduto dell'anno e questo brano è, avete sentito il ritornello, qualcuno di voi magari lo conosce da sempre, altri lo scoprono adesso con Summer Breeze, Paraponzi Ponzi Po. Allora, avete sentito a un certo punto questo ritornello, è ispirato a un modo di cantare con la chitarra in mano nelle osterie romane, che veniva ripreso proprio da questo, il testo scritto da Carlo Rossi e anche da Vianello. Cosa interessante è che questo brano Iva Tussi nel 2010 è entrato nel Guinness dei primati perché è stata cantata oltre 10.000 volte dal vivo. Ora adesso come abbiano potuto certificare questo primato non lo so, comunque è entrata nel Guinness dei primati e quindi ha fatto parte in modo importante di questo Summer Breeze in questa mattinata. Tra poco avremo anche il collegamento con il Centro Multimediale di Autostrada per l'Italia, un pochino di saluti, salutiamo Carla, poi abbiamo Elia che sta andando a Didi Edimburgo, buon viaggio, poi abbiamo Serena ancora, poi arrivano ancora saluti da Eva e da Ruby, ringraziamo anche Ruby, insomma anche Marino è con noi, tanti tanti messaggi, naturalmente i temi sono vari, insomma ne teniamo conto ovviamente, vi ringraziamo per questo. Allora gli U2 e poi ci colleghiamo con il Centro Multimediale.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: E siamo pronti a un collegamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Grazie, una buona giornata anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche le eccezioni che riguardano la A14 Adriatica, dove si sono formati 3 km di coda tra Forlì e Faenza verso Bologna per un tamponamento tra due auto. Il traffico circola su una sola corsia. Sempre in A14 ci sono code a tratti per i flussi intensi tra Castel San Pietro e la A13 Bologna-Padova per chi viaggia verso la 1 con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Andiamo in Liguria sulla A7 Serravalle Genova, dove per lavori in galleria segnaliamo 1 chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Sulla A27 Venezia-Belluno si formano code per i flussi intensi tra Belluno Svincolo ed il Bivio con la statale Alemagna verso quest'ultima. Infine sulla A12 Genova-Livorno 1 chilometro di coda tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo ligure per la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata da poco rimossi. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
2: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

De Palma, La testa gira, 10:54, arriva un messaggio che apre un settore delle nostre vacanze, quella dei bagagli, ed è Flaviana a mandarlo. Sarò via 4 giorni per la montagna, piccola valigia per i ricambi, valigia con il cuscino più piccolo per le gambe, poi una piccola ciambella per un orecchio, una borsa di medicinali, borsa frigo con avanzi, bastone per camminare. Insomma, sono fuori 3 giorni, 3 notti, ma sarebbe meglio stare a casa. Beati i tempi in cui si andava in moto, poco bagaglio, andava bene tutto. Cara Flaviana, non lo sai, ma rientri nella percentuale di italiani che partendo poi ammettono, il 72%, quindi non poco, ed è un'indagine fatta su Instagram, di portare troppi vestiti. Insomma, si partono una media, alcune viaggiatrici, di 60 capi per una settimana. Beh, vari, insomma, poi pantaloncini, magliette, insomma, comunque non da poco. Quindi, cara Flaviana, rientri nella tipologia del viaggiatore, viaggiatrice italiana. 348 103 1010. Siamo quasi alla fine di quest'altra ora insieme e concludiamo con i pedoni che sono presenti in strada in A24 tra Tivoli e Castelmadama verso Teramo. Attenzione, tra il chilometro 18 e il chilometro 20. Abbiamo poi code in A1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze, prima dei rallentamenti, adesso la coda per traffico intenso. Mentre permangono rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est, siamo in direzione di Livorno. Questi rallentamenti sono causati da un veicolo fermo in avaria. In A14 abbiamo questa coda di 5 km da Forlì e Faenza verso Bologna per incidente, quindi verso nord, si transita su una sola corsia e questo sta causando anche la curiosità con relative code verso Ancona, quindi nell'altro senso verso sud, sempre tra Faenza e Forlì, quindi una situazione speculare in qualche modo nella 14. Lasciamo questa zona e ci richiamo ai nostri confini, siamo al traforo del Monte Bianco a parlare di un tempo di percorrenza che è cresciuto per scendere in Italia verso sud, verso Courmayeur. Siamo arrivati a 30 minuti. Dai nostri confini nuovamente andiamo in Liguria, siamo in A12 tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova, abbiamo 1 chilometro di coda dovuta a materiali dispersi, ma mi sembra che siamo stati recuperati, quindi situazione che dovrebbe tornare rapidamente alla normalità. Andiamo in zona sud, in Campania, tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, in direzione nord, abbiamo dei rallentamenti per lavori. Abbiamo citato Roma, andiamo dentro la città perché abbiamo delle code sul tratto urbano dell'A24, da ricordare, dovute anche a lavori. Musica, segnale orario e poi ci ritroviamo, a tra poco.

0: Ore 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: No, è mio! È mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

Sulle strade del mattino qui su Raiso Radio 11.04, non solo qui naturalmente, poi tante notizie di infomobilità, news, i vostri messaggi. Abbiamo Emanuele Rinaudo che salutiamo, gli auguriamo buon lavoro, Alessandra Tocci insieme sino alle 12, poi Alessandro De Gerardis vi accompagnerà per le prossime ore. Cambia qualcosa in strada e allora andiamo rapidamente a parlare dell'A14 che è in primo piano per il tratto Forlì-Faenza verso Bologna. Siamo arrivati a 6 km di coda. C'è stato un incidente, la causa è risolta, la tendenza è la diminuzione, ma le code sono comunque importanti. Tanto che abbiamo un'alternativa di viaggio, uscire a Forlì e rientrare in autostrada a Faenza dopo aver percorso la via Emilia. Altre novità ci vengono dalla variante di Valico e dal raccordo variante di Valico. Allora, intanto andiamo in variante di Valico dove abbiamo dei materiali dispersi tra Aglio e Firenzuola verso Bologna che stanno causando dei rallentamenti all'altezza del chilometro 32 in direzione nord. Poi tra Barberino, Mugello ed Aglio rallentamenti anche qui per materiali dispersi. Qui il chilometro diventa il 258 e per 3 km troverete questi rallentamenti. Vi confermo poi le code al traforo al Monte Bianco a scendere in Italia, vediamo se è cambiato, abbiamo sempre, sì, sta peggiorando, si sta allungando il tempo, siamo arrivati a 45 minuti in direzione di Courmayeur. Abbiamo poi una dispersione indicata in A26, una cassetta in corsia di emergenza, fate attenzione, prudenza, tra Arona e Lago Maggiore in direzione nord. 348 103 1010, si parlava di bagagli. Perché è arrivato un messaggio di una signora che raccontava il suo bagaglio e anche la consapevolezza di portarsi troppe cose dietro, e sembrerebbe che noi italiani lo facciamo. E allora andiamo a leggerne un altro di messaggio. Dice: mia moglie in vacanza ama portarsi scarpe, tante scarpe, tipo 12 paia di scarpe per una settimana, quindi Antonio si è fatto un po' di conti, dice quante te ne devi mettere. E sappi, gentile amico, e anche tutti voi che siete all'ascolto, che quando facciamo il bagaglio massimamente su una percentuale di intervistati di 1000 persone, i viaggiatori, ci dimentichiamo sempre almeno due oggetti non specificati, ma insomma almeno due oggetti, ma gli oggetti più spesso dimenticati sono spazzolini e dentifrici.

vestito e torna il 40% consapevole di averne usato, non averlo nemmeno indossato, anche se cerca di risparmiare magari per non doversi tirare e lavare quando si torna. Insomma, fare i bagagli è sempre un momento. Certo, le compagnie di aerei ci aiutano a ridurre al massimo gli spazi da occupare, quindi sicuramente quello ha cambiato un po' la nostra visione. 348 103 1010, questa è Rai Radio, questo è il nostro numero e c'è anche la musica.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Musica, info, mobilità e news. Questa è Rai Iso Radio. Abbiamo ascoltato Chaka Khan con Snoop Dogg, poco prima Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. 11:13. Allora andiamo ad aggiornare tutta la situazione in strada. Dobbiamo dire che il traffico è cresciuto, ma non si registrano particolari criticità, se non fosse per questi 5 km di code in A14 tra Forlì e Faenza verso Bologna. La causa è risolta, rimangono le code, sono per incidente. L'alternativa è uscire a Forlì e rientrare in autostrada a Faenza dopo aver percorso la via Emilia alla statale 9. In A14 rimaniamo, ci spostiamo però tra Foggia e San Severo verso Pescara. Qui abbiamo indicazione un tratto di circa 30 km di autostrada di rallentamenti. Lasciamo la 14 e andiamo in variante di Valico. Tra Aglio e Firenzuola verso Bologna abbiamo rallentamenti per materiali dispersi che sono segnalati al chilometro 32. Da qui ci spostiamo in A1, code traffico tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, un tratto di circa 6 km. Coda poi anche in A11 a Pisa Nord in direzione di Pisa, qui abbiamo code traffico intenso. Ancora la 1 in primo piano, prima partiamo da Sud dove tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma segnaliamo dei rallentamenti. E poi alla coda che si forma invece al bivio con la 22, la Brennero-Modena, quindi chi da Bologna procede verso il Brennero trova coda a tratti, qui il tratto autostradale è più importante, circa 20 km di autostrada. Andiamo a vedere anche la 4, tranquilla la situazione, tranne che per l'uscita di Capriate, dove abbiamo coda e traffico intenso. Completiamo con la diramazione Stroppiana-Santià, materiali dispersi, fate attenzione tra la 4 e Vercelli Ovest, sono in corsa di emergenza, prudenza in direzione sud. Il prossimo brano è Senza aver paura di innamorarsi troppo, lui è Lucio Battisti, ricordiamolo, questo che fa parte di un album, Una donna per amico, 13° album di Battisti, pubblicato nel 1978. Volevo farvi ricordare la copertina. Battisti è con una bellissima donna, una bella signora bionda, in un bar, siamo a Londra, ed è l'ultima immagine di Battisti, dopodiché dopo questa foto non ce ne saranno altre, l'artista non darà più nessuna fotografia, non ci saranno altre sue foto ufficiali, lui è nel Grapes Café, è un caffè londinese, e appare un po' da lontano ma si vede che è lui. Allora lo ritroviamo adesso con Aver paura di innamorarsi troppo, Lucio Battisti.

Dito nella piaga, 11:24, stavo leggendo i vostri messaggi, siete in A14 e descrivete code più importanti, oltre 6 km, questo è Carmen, Emanuele e Luna che fanno questa precisazione, loro stanno andando a Taranto e ricordano anche i giochi del Mediterraneo. Questo è un messaggio, poi ancora c'è chi ci chiede della 1, dobbiamo dire notizie non sono tante, però insomma qualcosa incominciamo ad avere, c'è movimento sulle nostre strade. Allora intanto ripartiamo dalla 27 perché viene aggiornata, c'è coda in direzione di nord tra Belluno e la statale di Anemagna, la statale 51. Incidente poi in A16, Avellino Est, si tamponano un camion e un'auto in uscita al chilometro 49.700. In A14 poi abbiamo le code più importanti nel tratto Cesena Nord, Faenza verso Bologna, 5 km di coda ancora. È una coda per incidente, la causa è risolta, ma rimangono queste code sempre importanti. Qual è l'alternativa di viaggio? Uscire a Cesena Nord e rientrare in autostrada a Faenza dopo aver percorso la via Emilia. Questa è l'alternativa di viaggio. Ci spostiamo ora tra Foggia e San Severo verso Pescara, abbiamo dei rallentamenti, un tratto importante al chilometro 554 al 528. Lasciamo temporaneamente la 14, ci spostiamo in A1, abbiamo coda tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, traffico intenso, coda poi sempre in A1 al bivio con la 22, la Brennero-Modena, quindi chi da Bologna procede verso il Brennero, verso nord, trova questa coda. Scendiamo, alcuni amici sono tra Santa Maria Capovetere e Capri, ci chiedono che cosa è accaduto verso Roma, abbiamo dei rallentamenti dovuti anche a lavori. Ancora la 1 in primo piano in altra zona perché siamo tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna. Riguarda invece gran parte del nostro territorio l'evento che dopo il grande caldo sta seguendo, i fulmini. I fulmini sono magari belli anche, tuoni e fulmini sono sempre affascinanti, tra l'altro moltissime foto sui giornali di quello che è accaduto ieri nelle nostre città, in particolare Roma, ma è interessante il vademecum che viene proposto dalla Stampa di oggi, il giornale di Torino, pagina 17, come difendersi. Torniamo sempre su questo punto perché magari abbiamo le idee chiare ma non tutte sono corrette. Intanto lontano dagli alberi, quindi questa è la prima regola sicuramente, e quindi cercate tu subito ripari un edificio naturalmente se è possibile, ma anche in auto. E qui apriamo una parentesi importante perché l'auto praticamente con finestrini chiusi funziona con una sorta di gabbia di Faraday, e cioè scarica il fulmine sulle gomme e quindi non dentro l'abitacolo, quindi non si viene colpiti chi è dentro. Chi si trova in montagna deve evitare di ripararsi sotto alberi o in boschi perché sono particolarmente esposti ai fulmini. In sostanza i fulmini colpiscono tutto ciò che si espone in qualche modo, anche gli ombrelloni sulla spiaggia ad esempio. I fulmini colpiscono solo se piove? No, per esempio il vademecum della Protezione Civile chiarisce che quello che si sa meno sui fulmini è che non si manifestano solo in occasione di rovesci ma anche a chilometri di distanza dalla perturbazione. Se ci sono dei lampi poi il temporale può essere lontano ma si possono poi percepire i tuoni, quindi è un modo di essere avvisati. Pericoloso tenere al polso orologi e chiavi in mano? No, il metallo non attira la scarica, quindi non è pericoloso in quanto tale, ma bisogna restare lontani da oggetti metallici estesi. Facciamo qualche esempio concreto: recinzioni, ringhiere, perché possono propagare la scarica in qualche modo. Come comportarsi in montagna? Bisogna scendere di quota evitando creste e vette, funi e scale metalliche. Questa è la, almeno 10 metri dall'altro, poi bisogna stare separati perché se no siamo noi stessi che possiamo fare magari da trasmissione della scarica elettrica. Questo è l'altro consiglio che viene dato. Completiamo con al mare in spiaggia cosa bisogna fare. Bisogna evitare di star vicino all'acqua, ovviamente è una buona conduttrice, e lontano da ombrelloni, ombrelli e canne da pesca. Non sdraiarsi, restare in piedi, questo è quello che viene consigliato, o accucciati. Questi sono i consigli generali. Attenzione perché anche la tenda è preferibile a una struttura in muratura o all'auto. Insomma, varie sono, vademecum con Protezione Civile, la trovate anche su internet. Musica.

vademecum pubblicato questa mattina in collaborazione con la Protezione Civile è stato proposto dalla stampa. Si parla di fulmini, avrete letto voi le cronache, insomma sono un evento legato a questo cambiamento di tempo in qualche modo, di questi grandi temporali che stanno arrivando. Tra l'altro l'Istituto Superiore di Sanità sul suo sito principale ci parla di fulmini. Intanto in Italia ne cadono in media 1,5 milioni durante l'anno, in particolare tra luglio e agosto, quindi non sono pochi. Qualcosa si può verificare più raramente anche d'inverno. Le aree più colpite, questo ci può aiutare, sono il Friuli, i laghi lombardi, la zona di Roma, i rilievi prealpini appenninici e insomma le zone anche vicino, non ci sono poi zone esenti, un pochino in tutta Italia, ma questi per una questione proprio di percentuale, quelle indicate. Negli Stati Uniti, secondo alcuni studi, i fulmini uccidono dalle 50 alle 100 persone l'anno, con una media di 82, quindi un fenomeno va controllato. Abbiamo detto, la Protezione Civile ha pubblicato questo vademecum, quindi sarà utile averlo per queste giornate che segnano appunto un cambio di passo, abbiamo detto che dovrebbe avvenire verso giovedì. Salutiamo Gigi da Caravaggio in A4 in direzione di Venezia, dopo l'uscita a Desenzano abbiamo code, eccole lì infatti, sono code a tratti, stiamo parlando dell'A4 nel tratto Brescia-Padova, tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova, maturata nella mattinata, situazione che non si modifica. A questo punto rimaniamo in A4 perché abbiamo code anche al casello della barriera di Trieste, Lisert Monfalcone S in direzione di Trieste, questi gli aggiornamenti dall'A4 in quella zona. Vediamo poi cosa accade in A14, non mancano le novità, gli aggiornamenti, siamo ora tra Cesena Nord e la 13 verso Nord, abbiamo indicazione di code a tratti, ancora l'A14 aggiornamento, quindi non abbiamo altre notizie, lasciamo questa autostrada e ci spostiamo in Liguria, dove in A10 segnaliamo un incidente tra Inizio Complanare Savone e Albisola verso Genova, notizia arrivata da poco, il chilometro indicato è il 36 900, ma non abbiamo dettagli a riguardo. Si sdoppiano le code a Trafona e Monte Bianco, sinora abbiamo seguite quelle verso l'Italia, verso Chamonix, il tempo di percorrenza è salito a 45 minuti, ma adesso arrivano anche quelle verso nord, e siamo 15 km al lato del piazzale italiano, appunto in direzione nord, quindi questo è quanto sta accadendo a Trafora nel Monte Bianco. Lo lasciamo non prima di aver ricordato la situazione della 16, siamo cioè sulla Napoli-Canosa, l'uscita di Avellino Est vede ora code per incidente.

Glenn Frey con la sua America, You Belong to the City, e poi il nostro gruppo con l'Italia, la costiera amalfitana, Risa, Nino D'Angelo e Fabio Rovazza. 11.47, alle 12 avremo il GR1, l'edizione completa, e poi sarà Alessandro De Gerardis a condurvi in viaggio sino alle 15. Il traffico si è definito, ha preso forma, poche le notizie, quindi andiamo a vedere insieme là dove siete rallentati in coda. Tra l'altro corredate i vostri messaggi di molte foto che rendono molto l'idea, devo dire. Va dalla coda per incidenti in A10, tra inizio con Planare Savone al Bisola verso Genova, la coda che si forma è dal chilometro 44 al 36, quindi non poco. In A14 poi abbiamo indicazioni di coda a tratti tra Cesena Nord e la 13 in direzione Nord, qui la coda si è sviluppata, è dal chilometro 93 al chilometro 14, che si percorre con 1 ora e 15 minuti, un viaggio impegnativo. Tra Faro e Monte Bianco, sia per scendere in Italia che andare in Francia, code. E allora andiamo in direzione nord verso la Francia, verso Chamonix, abbiamo un tempo di percorrenza valutato ora 30 minuti, quindi è leggermente peggiorato, 45 quindi confermato verso l'Italia, verso Courmayeur. Lasciamo il traforo Monte Bianco e andiamo al sud, siamo ora in A16 all'uscita di Avellino Est, vi confermiamo le code per incidente. Spostiamoci in variante di Valico, tra Aglio e Firenzuola verso Bologna, abbiamo 1 chilometro di code in aumento, dovuto anche a un veicolo fermo in avaria. Vediamo la 27, dove abbiamo code che da questa mattina stiamo descrivendo tra Belluno e la statale 51 di Alemagna in direzione nord. Questa coda è dovuta anche a viabilità esterna che non riceve. Facciamo un po' il punto delle notizie che riguardano il sud d'Italia, partendo dalla 16, dove abbiamo Avellino Est in uscita, indicazione di incidente, tamponamento tra un camion ed un'auto. Poi ancora Santa Maria Capovetere e Capua verso nord, verso Roma, abbiamo dei rallentamenti per lavori. Roma che in questi giorni ha vissuto una situazione di assoluta calma, vede ora code per lavori sul tratto urbano della 24 tra Fiorentini e Tangenziale Est verso la Tangenziale. Tanto per farvi un esempio, le tangenziali torinesi e le tangenziali milanesi ancora non hanno mostrato nessuna notizia, quindi per dire che nella nostra città ancora c'è ancora molto poco movimento. Andiamo poi al vento forte indicato in A23 tra Gemonosop e Pontebba. Un tratto di circa 50 km, si viaggia con vento forte. Stare con

Max Gazzè e Noemi, questa è la musica che ci ha accompagnato sino alle 11.56, tra poco il GR1. Nel frattempo ci dedichiamo alla Sicilia, abbiamo due notizie, una ci porta in A18, l'altra in A20. In A20, Messina-Palermo, abbiamo code e traffico, altezza di Milazzo in direzione di Palermo. In A18, la Siracusa-Ragusa, abbiamo code tra Noto e Cassibile verso Siracusa. Poi al nord, nel nord-est, andiamo in A4, Brescia-Padova il tratto, code a tratti tra Desenzano e Peschiera verso Padova, ma anche alla barriera di Trieste, l'Isert, Monfalcone est in direzione di Trieste. Quindi questi sono gli aggiornamenti. Adesso arrivano i saluti, allora ringrazio Emanuele Rinaudo che ci ha seguito sinora, Giovanni De Palma la parte tecnica, anche lui, tra poco il GR1 e poi ci sarà Alessandro De Gerardis. A domani.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli. La guerra tra Russia e Ucraina, un'altra notte di offensive con centinaia di droni su entrambi i fronti. E in un attacco missilistico russo nella regione di Kharkiv hanno perso la vita almeno 10 persone.
3: Risponderemo senza dubbio, scrive, annuncia e minaccia nel suo messaggio sui social il presidente Zelensky, mentre il numero dei morti è ancora provvisorio, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro all'incrocio di Peceni, nella regione di Kharkiv. Ci sono solo edifici residenziali, si indigna Zelensky, un ufficio postale, negozi, obiettivi civili. Il presidente ucraino invoca ancora una volta la pressione degli alleati sulla Russia a sostegno di Kiev. La notte è trascorsa come ormai consuetudine. 791 droni lanciati contro le regioni russe, denuncia Mosca, 180 gli ordigni intercettati nella regione della capitale, 147 droni russi abbattuti dalle forze ucraine, che denunciano come in 24 ore la regione di Zaporizhia, nel sud del paese, sia stata colpita da oltre 1000 ordigni tra droni, proiettili d'artiglieria, razzi e missili. Un'altra notte di attacchi incrociati, ormai una routine che sembra avere scalzato tattiche e strategie, nell'attesa di una svolta del conflitto che non è alle viste, mentre ogni iniziativa diplomatica sembra arenata. Mosca però attacca Londra, l'accusa di inviare droni a Kiev, di cercare l'escalation, pagherà un prezzo la minaccia russa. La replica britannica che è ferma e fredda. Il Regno Unito è al fianco di Kiev ed è impegnato a fornire l'equipaggiamento necessario per difendersi dall'invasione illegale di Putin. Enzo Arcieri, GR1.
2: Medio Oriente, ancora in stallo il piano di pace per Gaza dopo l'incontro di ieri a Gerusalemme fra l'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu, in cui è stato concordato di passare da un modello graduale di disarmo di Hamas e successivo ritiro israeliano a un'azione unica in cui l'organizzazione terroristica dovrà consegnare tutte le armi. Hamas ribadisce l'impegno nel piano americano, mentre in Cisgiordania i coloni hanno dato fuoco ai campi del villaggio palestinese di Turmus Aya e fatto irruzione a Beita, ferendo 2 abitanti. Il fronte Stati Uniti-Iran ancora muro contro muro sullo stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha detto che resterà chiuso fin quando gli Stati Uniti manterranno il blocco navale. Chiede inoltre la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi congelati all'estero. Ieri Trump aveva minacciato bombardamenti anche sull'Oman, paese mediatore che affaccia sullo stretto. Nelle scorse ore un mercantile è stato colpito da un proiettile, ferito un membro dell'equipaggio. E il prolungarsi della chiusura dello stretto di Hormuz fa tornare il prezzo del gasolio in Italia al livello precedente il decreto legge del 4 agosto, che aveva tagliato le accise di 17 centesimi. Al self-service il diesel in autostrada costa 2,17 euro al litro, sulla rete stradale 2,10, è quanto emerge dagli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese. La benzina self in autostrada è a 2,07 euro al litro, mentre sulla rete stradale il prezzo medio è 1,99. L'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci dal carcere attraverso il suo legale Walter Lavitola si dice pentito e affranto per aver arrecato danni al suo amico giornalista. Intanto presto potrebbero essere di nuovo sentiti dai magistrati i 4 esecutori materiali dell'attentato.
4: L'incontro del 7 settembre tra Lavitola e Ranucci, un mese e mezzo prima dell'attentato. È su questa data che si concentra l'attenzione degli investigatori. Stando al racconto del faccendiere, quell'appuntamento servì per avvisare Ranucci del suo rischio attentati. Una notizia che il conduttore di Report avrebbe accolto con superficialità e noncuranza. Versione che Lavitola potrebbe di nuovo confermare nell'udienza prevista al Tribunale del Riesame, cui ha fatto ricorso per ottenere gli arresti domiciliari. E chi indaga lavora anche sul movente. Per la Procura di Roma Lavitola avrebbe fatto piazzare la bomba per aumentare la visibilità del giornalista, spalancandogli così le porte del mondo della politica, dove ritagliarsi un ruolo di primo piano. Secondo l'ex direttore dell'Avanti, quella bomba è stata piazzata solo per potenziare la scorta a Ranucci. I 4 esecutori materiali dell'attentato ieri hanno chiesto un nuovo colloquio con il PM. Dopo mesi di silenzio, dopo le dichiarazioni di Lavitola, forse hanno qualcosa da dire. Arianna Di Giorgio. GR1.
2: Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista, soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza. Il processo riguarda la morte di una 85enne avvenuta il 25 novembre 2025 e l'omicidio per cui Spada si trova in carcere, mentre per altri 5 morti sospette le indagini sono ancora in corso. Si allarga il fronte delle responsabilità per il rogo di Capodanno a Cramontana. Nel registro degli indagati, che ora sono 16, è stato iscritto anche Thibaut Betrison, consigliere comunale con delega alla sicurezza dal 2015 al 2020. Il suo coinvolgimento nell'inchiesta sarebbe collegato alla carenza nei controlli antincendio nei locali pubblici, nel disco bar Le Constellation, in cui sono morte 41 persone. Non risultavano infatti ispezioni dal 2019. Il clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina non è quello usato dai ladri. Il furgone sul quale ieri sono state effettuate verifiche, perché si ipotizzava fosse il mezzo impiegato dalla banda. Le indagini si concentrano sulla ricerca di un basista al vaglio, anche il perché, nonostante l'allarme sia scattato, non ci sia stata l'immediata segnalazione del furto. Sport, calcio, sabato pomeriggio riprende il campionato di Serie A ed è tempo di fare il punto sulle squadre favorite per la vittoria dello scudetto.
0: È ancora la più forte, l'Inter di Christian Chivu. Acquisti mirati, giocatori di esperienza internazionale abituati a vincere, in attesa di Curtis Jones, la ciliegina sulla torta nerazzurra. Unico rischio, si fa per dire, il chiave scudetto. Il sogno Champions, con un po' di buona sorte, potrebbe diventare realtà, distogliendo però l'attenzione sul campionato. Da un istantimo all'altro il Napoli, pochi innesti in un ingranaggio già competitivo, recuperi importanti di giocatori importanti, un piccolo vantaggio rispetto ai campioni d'Italia, l'abitudine a vincere di Massimiliano Allegri e la capacità di gestione dei big anche in periodi grigi della stagione. Piede schiacciato sull'acceleratore, sempre una virtù ed un limite allo stesso tempo, la Roma di Gasp, rafforzata da Rodrigo Mora e dal probabilissimo arrivo di

0: volare. Milan e Juventus di rincorsa, rossoneri. Tanti soldi sul mercato, ma altrettante incognite legate alla panchina, non certo per incapacità, quanto per poca dimestichezza col calcio italiano. Amorin deve imparare in fretta, niente che Luciano Spalletti già non conosca a menadito, a dispetto di una rosa tecnicamente ancora non a livello delle rivali. Francesco Repice, GR1.
1: Lutto nel mondo del cinema che piange la scomparsa a 98 anni di Fulvio Lucisano, protagonista di 7 decenni di grande produzione italiana. Nato a Roma, ha mosso i primi passi alla fine degli anni 40 all'Istituto Luce. Nel 1958 ha fondato la Italian International Film, contribuendo allo sviluppo del cinema popolare e d'autore. Prosegue il viaggio in bici per l'Italia di Jovanotti. Vi parliamo della tappa del cantautore in Basilicata.
2: Che canzone dei Digressi a Matera?
3: Un mondo a parte, ti piace?
2: Va bene, oppure
3: un bellino del mondo,
2: bella,
3: ti piace? Io sono tante, per fortuna.
4: Qualche indecisione sul titolo della canzone da dedicare alla città, ma nessun dubbio sul calore dei suoi fan, che numerosi hanno accolto Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti al suo arrivo a Matera, prima tappa in Basilicata del suo viaggio per l'Italia, rigorosamente in bicicletta.
3: Siamo molto felici, è divertentissimo, è molto faticoso, ma è una fatica che poi comunque ci siamo scelti, quindi è una fatica bella. È un bel viaggio, un bel viaggio. Poi gli incontri con le persone, i territori, i paesaggi.
4: Una 3 giorni voluta fortemente dall'azienda di promozione turistica, Margherita Sarli, direttrice generale APT Basilicata.
5: Noi abbiamo invitato come APT ed accolto ovviamente Jovanotti in Basilicata, perché nel suo giovagiro tra le regioni del Meridione non c'era una tappa prevista per un concerto in Basilicata, e quindi ci è sembrato opportuno invece agganciarlo. In fondo la Basilicata è un territorio di connessioni tra le regioni del sud, e averne un'occasione di visibilità.
4: Umberto Avallone, GR1.
6: Destinazione estate con Rai Radio.

iniziamo alla grande oggi questo pomeriggio insieme con questa Canada Heat di Jamiroquai. Secondo il vecchio slang, Canada Heat è legata all'idea di spinta artificiale, un carburante per così dire per sballarsi, ma qui è trasformata in una metafora di energia pura e liberatoria, quella spinta che ti fa ballare e ti tira fuori dal grigiore. Insomma, un invito a lasciarsi andare, a trovare nel ritmo una forma di rinascita. E allora affrontiamo questo pomeriggio insieme, ben trovati all'ascolto da parte di Alessandro De Gerardis, Patrizio Gotti alla parte tecnica. Vediamo subito quali sono le principali notizie. Intanto partiamo dal traforo del Monte Bianco, piazzale francese 45 minuti il tempo di percorrenza, piazzale italiano 30 minuti, o meglio non il tempo di percorrenza bensì il tempo di attesa, ci sono delle code. Incidente in A10 tra inizio Compranare, Savone e Albisola verso Genova, e code per questo incidente che si è verificato al chilometro 36,9. Code anche nel bivio tra la 1 e la 22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero. Code a tratti in A14 tra Cesena Nord e il bivio a 13, 1 ora e 10 il tempo di percorrenza in direzione di Bologna. Poi coda per traffico a Ugovizza sulla 23 in direzione di Tarvisio, tra Valdarno e Firenze Sud code a tratti in direzione di Firenze sulla 1, sempre in A1 incidente, relative code tra Fabro e Chiusi in direzione nord e Firenze, coinvolte due auto sulla corsia di sorpasso al chilometro 414. Poi sulla variante di Valico tra Aglio e Firenzuola verso Bologna un chilometro di coda per un mezzo fermo. Arriviamo a Roma, tratto urbano della 24 tra via Fiorentina e la tangenziale est in direzione di quest'ultima, code per lavori. E poi ritorniamo al nord perché dobbiamo segnalare una coda tra Belluno e la statale 51 d'Alemagna, c'è molto traffico diretto verso il Cadore e la statale 51 ha difficoltà a ricevere tutto il traffico che proviene dall'autostrada. Bene bene bene, a questo punto si torna alla la musica, uno dei tormentoni di questa estate, un'estate veramente segnata dalla presenza di un innumerevole gruppo di canzoni che veramente possiamo definire tormentoni, come questa Partenope, Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors.

0: E così i Rolling Stones ci ricordano che la storia non smette mai di aggiungere nuove pagine. Avevo appena ascoltato Jealous Love, uno dei brani freschissimi dal loro ritorno discografico con l'album Foreign Tongues, un pezzo che strizza l'occhio alle radici rhythm and blues and soul, con quel falsetto inconfondibile di Mick Jagger, il gioco di chitarre tra Keith Richards e Ronnie Wood. In una band che dopo oltre 60 anni di carriera riesce ancora a sorprendere senza tradire la propria identità. Veramente un bel applauso per i Rolling Stones. E c'è ancora molta gente che sta rientrando dalle vacanze anche oggi. Ad esempio Valerio dice: ciao ragazzi, sono Valerio da Roma, sto tornando dalla vacanza in Calabria e per la prima volta obbligato dai miei suoceri Fabio e Valeria ad ascoltarvi. Devo dire che è stata un'ottima scelta. Volevo mandare un saluto alla mia ragazza Ludovica e alla sorella Ilaria, e poi aggiunge: mio suocero ha detto che non leggerete mai il messaggio, fatemi vincere per favore, buone vacanze a tutte. E così hai vinto, caro, hai visto? Hai vinto, caro Valerio, saluta anche i tuoi suoceri e saluta tutta la famiglia. Benissimo, andiamo sulla 1 tra Fabbro e Chiusi, risolto l'incidente. In A27 non ci sono più le code tra Belluno e la statale 51 d'Alemagna. In A10 rimossi materiali dispersi tra l'inizio della Complanare di Savona e Albisola verso Genova. E poi confermiamo invece i rallentamenti per traffico tra il bivio con la 1 e Sasso Marconi Nord, tra la variante Livalico e Sasso Marconi Nord sulla 1 in direzione di Bologna. E andiamo invece in Toscana, dove abbiamo code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Torniamo alla musica, ma certo lo facciamo con Ligabue, sarà un bel souvenir.
1: Non è proprio liscia, non va così liscia per noi che chiediamo che ore. E c'è un'altra strada, e c'è un'altra luna,

Se tutto va in fretta, sarò una saletta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo in cui dovremo dire adesso.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Attenzione amici all'ascolto, entriamo sulla canzone per darvi comunicazione di un veicolo contromano in A14 tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione sud Bari. Siamo in prossimità del chilometro 503, ricordo quindi e ripeto, veicolo contromano in A14 tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione sud verso Bari.

E questa era Girl Next Door, Wiz Khalifa insieme a Machine Gun Kelly, due personalità molto forti, due mondi che si incontrano tra pop e hip hop e quell'attitudine un po' ribelle che entrambi si portano dietro. Un brano dal sapore leggero e provocatorio, giocato un po' così sull'attrazione per quella ragazza della porta accanto, appunto Girl Next Door, che a quanto pare tanto innocente poi non è. Bene, salutiamo Wiz Khalifa e Machine Gun Kelly, torniamo agli aggiornamenti. Intanto la notizia più importante rimane quella che vi ho dato pochi minuti fa: il veicolo contromano ancora segnalato in A14 fra Termoli e Poggio Imperiale in direzione sud Bari, quindi fate attenzione, mantenete il più possibile la destra, rallentate, all'occorrenza fermatevi e soprattutto non sorpassate se non vedete che è tutto libero davanti a voi, perché in questi casi l'autostrada diventa come se fosse una strada normale a carreggiata unica, quindi massima attenzione. Ripeto, Termoli Poggio Imperiale direzione sud Bari, veicolo contromano, veicolo che sta andando in direzione nord ma dalla parte sbagliata. Andiamo in A1 tra Valdarno e Firenze Sud e migliora leggermente la situazione, adesso non più code a tratti ma rallentamento tra Valdarno, ripeto, e Firenze Sud direzione Firenze. Ancora code a Ugovizza in A23 in direzione di Tarvisio, pedoni sono segnalati tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione sud Milano e poi abbiamo rallentamenti sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Ancora 1:10 il tempo di percorrenza in A14 tra Cesena Nord e Bivia 13 in direzione nord, poi variante di Valico code per un mezzo fermo anche se è stato ormai rimosso, ma c'è questa coda di 1 chilometro con tendenza all'aumento, siamo tra Aglio e Firenzuola in direzione di Bologna. Madame arriva con Mama non mamma. Facciamo mamma non mamma.

Police con The Do Do Do, The Da Da Da, uno dei loro brani più riconoscibili, pubblicato nel 1980. E dietro a questo titolo, apparentemente senza senso, c'è in realità una idea precisa di Sting: raccontare quanto le parole possono essere complicate, manipolate e perfino ingannevoli. E allora, paradossalmente, un semplice The Do Do Do, The Da Da Da può sembrare più sincero di tanti grandi discorsi. Insomma, una filastrocca irresistibile, ma con un pensiero tutt'altro che leggero nascosto dentro. A breve gli aggiornamenti dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia, e intanto volevo parlare della situazione del veicolo contromano che ancora è segnalato in A14 tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione sud Bari. Siamo in prossimità del chilometro 503, fate veramente attenzione. Aggiorniamo ancora la situazione al traforo del Monte Bianco: 45 minuti il tempo di attesa dal lato francese, 30 minuti dal lato italiano. Tratto urbano della 24 a Roma, code per lavori tra via Fiorentina e la tangenziale est. E arriva la musica di nuovo, questa volta tocca ai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Diego, Danny Ocean, Empire of the Sun. Linea a questo punto al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Gli aggiornamenti, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che riguardano la A14 Adriatica, dove ci sono code a tratti per i flussi intensi tra Cesena Nord e la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, con tempi di percorrenza di circa un'ora e 10 minuti. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 2 chilometri di coda tra Fabro e Chiusi verso Firenze per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 414, da poco risolto. Il tratto si percorre in circa 20 minuti. Sulla 1 direttissima si è formato un chilometro di coda tra Aglio e Firenzuola verso Bologna per un veicolo in panne rimosso. I tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. Ci spostiamo ora sulla A10 Genova-Savona. Ci sono code di un chilometro tra Savona e Albisola verso Genova per un incidente risolto. Per percorrere questo tratto occorrono circa 15 minuti. Infine, al traforo del Monte Bianco, i tempi di attesa al piazzale Francese sono di 45 minuti, mentre è di mezz'ora l'attesa al piazzale Italiano per raggiungere la Francia. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Parlare d'amore era Saif. Intanto parliamo che finalmente si è risolta la situazione in A14 tra Termoli e Poggio Imperiale. Non c'è più il veicolo contromano, è stato intercettato, tutto si è risolto fortunatamente senza problemi. Intanto parliamo invece di un incidente che si è verificato in A13 tra Termoli Euganeo e Monselice, e abbiamo code di 1 chilometro con tendenza all'aumento tra Padova Sud e Monselice in direzione di Bologna, coinvolte 2 auto al chilometro 4 e 100. Code a tratti ancora in A14 tra Cesena Nord e Bivio con la 1 in direzione nord, tempo di percorrenza 1 ora e 10. Torniamo alla musica, Selena Gomez con Single Soon. Buon ascolto.

0: 13.
1: GR1.
2: Gaza, stallo sul piano di pace in Cisgiordania e coloni israeliani assediano ancora le case. Palestinese americano torna a Kusra e istra sul tetto una bandiera stelle e strisce. Russia e Ucraina, 10 morti in un raid del Cremlino su Kharkiv. Zelensky, reagiremo, i nostri partner ci sostengano. Nuova pioggia di droni su Mosca. Il caso di Jason Hardy, professore suicida dopo le accuse di plagio. L'Università di Cambridge apre un'inchiesta interna, raccolte migliaia di firme per indagare sul ruolo della stampa. Dopo il caldo i temporali, allerta gialla al sud e in parte del centro. Contro i fenomeni estremi, urgente attuare il piano nazionale per l'adattamento climatico. Addio a Fulvio Lucisano, è morto a 98 anni, re dei produttori cinematografici, ha portato sul grande schermo i capolavori dei più grandi attori e registi italiani. Odissea Mania, a Bornova, la grotta di Omero diventa attrazione turistica, ma il partito del presidente Erdogan storce il naso, il poeta ceco è troppo greco. Tennis verso gli Open degli Stati Uniti, per Sinner ultimi controlli a Torino, poi il numero uno del mondo deciderà se volare o meno a New York.
3: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
5: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Sanders, Don't Get Me Wrong. 6 minuti dopo le 13 ci ritroviamo dopo i titoli delle GR1. Saluto Emanuele Rinaudo, che ha ripreso i comandi alla parte tecnica dopo Patrizio Gotti, e saluto anche chi è in viaggio. Ci scrivono: buongiorno, siamo in viaggio sulla 1 verso Modena, pochi giorni di vacanza in Basilicata ma rigeneranti, grazie sempre per la vostra compagnia, Anna, Domenico e Francesco. Ciao carissimi. Allora, avrete appreso sicuramente da notiziari ma anche online che questa mattina c'è stata un po' di paura nel Messinese. 2 scosse di terremoto ravvicinate sono state registrate sulla costa tirrenica del Messinese, nella zona di Oliveri. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la prima e più forte scossa è avvenuta alle 10:07 con una magnitudo di 3.7, un epicentro localizzato a circa 1 chilometro a nord-ovest di Oliveri, a una profondità di circa 9 chilometri. Ma non è finita qui, perché meno di 40 secondi dopo, 37 per l'esattezza, è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 3.3 con epicentro a circa 2 km a sud-ovest dello stesso comune, una profondità di circa 10 km. Il terremoto è stato distintamente avvertito dalla popolazione in diversi centri.

Al momento comunque non risultano segnalazioni di danni a persone o cose e sono comunque in corso le verifiche sul territorio. Torniamo in autostrada, diamo uno sguardo all'autostrada del Sole, dove ci sono delle code nel bivio con la 22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero, sempre in autosole rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, sulla 9 pedoni tra Como Monti Olimpine e Como Centro in direzione di Lainate, code di un chilometro per incidenti in A10 tra l'inizio della Complanare di Savona e Albisola verso Genova, pedoni anche in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Nord in direzione di Pisa, incidente in A12 tra Genova Est e il bivio con la 7 in direzione di Genova e c'è l'entrata chiusa a causa proprio di questo incidente al chilometro 400 allo svincolo di Genova Est in entrata. Code per incidente in A12 tra Genova Nervi e il bivio a 7 verso Genova, la causa naturalmente questo incidente al chilometro 400. Incidente in A13 tra Terme Ogane e Monselice in direzione di Bologna, al chilometro 93 coinvolte due auto. 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento per l'incidente in A13 tra Padova Sud e Monselice verso Bologna. Code a tratti in A14 tra Cesena Nord e Bologna in direzione nord, 1 ora e 10 il tempo di percorrenza. Ricordiamo anche le code per lavori sul tratto urbano della 20 tra via Fiorentini e la tangenziale est. Andiamo un attimo sulla 27 perché ci segnalano un incidente tra l'allacciamento a 28 Porto Gruaro, Pordenone e Sacile e la strada Pedemontana Veneta in direzione di Venezia al chilometro 28 e 300. Diamo di nuovo uno sguardo ai tempi di attesa al traforo del Monte Bianco, dal lato francese 3/4 d'ora, dal lato italiano mezz'ora.

Another 54 Ultra con questa Talk to You. Rivediamo intanto alcune situazioni. Non ci sono più i pedoni né in A9 tra Como Monte Olimpini e Como Centro verso Lainate, né in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Nord in direzione di Pisa. Stanno aumentando le code sulla 13 per l'incidente tra Terme Ugani e Monselice in direzione di Bologna, dove sono rimaste coinvolte due autovetture. Il traffico sta attualmente scorrendo sulla sola corsia di marcia al chilometro 93, quindi 3 chilometri tra Padova Sud e Monselice in direzione di Bologna. Diamo di nuovo uno sguardo al tempo di percorrenza in A14 tra Cesena Nord e il bivio con la 1 verso Bologna, dove ci sono delle code a tratti. Occorre 1 ora e 10 per percorrere esattamente 93 chilometri. Code per lavori ancora segnalate a Roma sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentina e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. E adesso un tuffo nel passato, gli 883 con la regola dell'amico.

Olivia Dean con Baby Steps. Lutto nel mondo del cinema. Avrete appreso che è deceduto Fulvio Lucisano, storico produttore, imprenditore, scomparso proprio oggi a 98 anni, romano, fondatore nel 1958 della Italian International Film. È stato per oltre 60 anni una figura centrale della produzione italiana, il suo nome è legato a successi amatissimi da Ricomincio da tre di Massimo Troisi a Notte prima degli esami, oltre a tante commedie popolari. È stato anche presidente dell'ANICA, nominato Cavaliere del Lavoro e insignito del David alla carriera. Con la sua scomparsa il cinema italiano perde uno dei suoi produttori più autorevoli e lungimiranti, capace di attraversare epoche diverse e di accompagnare l'evoluzione dello spettacolo nel nostro paese. Torniamo in autostrada, attenzione sulla direttissima, c'è un copertone in galleria tra il bivio con la 1 e Badia in direzione di Firenze, siamo tra il chilometro 5 e il chilometro 6 della variante di Valico. Code di un chilometro per l'incidente in A12 tra Genova Nervi e il bivio a 7 in direzione di Genova, incidente al chilometro 4 e 100. Ricordiamo anche l'incidente e i 3 chilometri di coda con tendenza all'aumento sulla 13 tra Padova Sud e Monselice in direzione di Bologna, coinvolte due auto, il traffico scorre sulla sola corsia di marcia. Ancora code in A14 tra Cesena Nord e il bivio con la 1 in direzione nord e rivediamo anche l'incidente sulla 27 che si è verificato al chilometro 28 e 300 tra l'allacciamento con la 28 e la Pedemontana Veneta direzione Venezia.

E questa era Stevie Wonder con For Your Love, una interpretazione intensa, sofisticata, direi che mette in primo piano tutta la sua eleganza soul, un brano d'amore delicato e diretto che porta la sua firma inconfondibile. Salutiamo Francesco da Rivalta. Ciao Isoradio, dice, vi ascolto in FM a casa, ecco, ogni tanto un ascoltatore stanziale. Rilassandomi in poltrona, auguro un buon viaggio a tutti gli amici e le amiche di Isoradio. Benissimo. Ciao Francesco, buon ascolto, buon relax in casa. Noi torniamo invece in autostrada perché in A13 stanno aumentando le code tra Padova Sud e Monselice, cioè in direzione sud Bologna, causate dall'incidente al chilometro 93, che a sua volta causa anche una sola corsia aperta al traffico. Siamo all'altezza del chilometro 93, ripeto. Ricordiamo anche l'attesa al traforo del Monte Bianco, adesso è di 30 minuti al piazzale francese e di 45 minuti al piazzale italiano. E torna la musica, Irama, Cabana.

Bene, bene, bene, sono le 13:38, questa è Rai Isoradio, sono in compagnia di Emanuele Rinaldo alla parte tecnica e chi vi parla è Alessandro De Gerardis. Allora, dopo Harry Styles con Dance No More, dopo questo ritmo coinvolgente, ma con un titolo tra l'altro che è anche una provocazione in un mondo dove anche chi fa musica sembra aver perso la voglia di ballare, beh, lui invita a ritrovare spontaneità, emozioni e la voglia di condividere musica. Noi condividiamo ancora le notizie sul traffico, attenzione, ci sono dei pedoni in A11 tra Firenze Nord e Sesto Fiorentino in direzione di Firenze, incidente poi sulla A12, siamo al chilometro 400, coinvolti un camion e una moto e sono segnalate delle code di un chilometro. 3 chilometri ancora per l'incidente nella zona di Padova, in A13 tra Padova Sud e Monselice in direzione di Bologna, code a tratti ancora segnalate in A14, tra Cesena Nord e il Bivia 1 in direzione Nord. Arriva Vasco Rossi con l'uomo più semplice.

Maledetto Mera, Fulminacci. Salutiamo Elisa e Daniele. Buongiorno Isoradio, scrivono: vi abbiamo ascoltato quando siamo arrivati nella bellissima Castiglione del Lago in Umbria, sul Trasimeno. Vi ascoltiamo oggi che stiamo tornando in Veneto. Siete l'on e off delle nostre vacanze. Grazie per le preziose informazioni che ci date e buon viaggio a tutti gli automobilisti in ascolto. E approfitto, visto che insomma è arrivato un messaggio, di non scrivere i messaggi quando siete alla guida. A tal proposito, stavo pensando che le automobili sono sempre più tecnologiche e connesse, ma c'è un aspetto su cui forse vale la pena di riflettere: la progressiva scomparsa dei tasti fisici, sostituiti quasi del tutto da grandi schermi touch, dei veri e propri televisori che possono distrarre anche più di un telefonino. Se questi display sono perfetti per il navigatore o per le informazioni di bordo, diventano meno pratici quando bisogna compiere operazioni semplici come regolare il climatizzatore o attivare lo sbrinatore. In questi momenti il conducente è costretto a distogliere lo sguardo dalla strada, mentre con un pulsante fisico bastava il tatto, senza perdere di vista ciò che accadeva davanti. L'auspicio è che le case automobilistiche trovino un equilibrio tra innovazione e sicurezza, riportando almeno le funzioni essenziali sui comandi fisici, perché la tecnologia, per carità, è un grande alleato, ma solo quando rende più semplice guidare, non quando aggiunge distrazioni.

Raff con Dimentica, e noi non ci dimentichiamo di voi, dei nostri ascoltatori, li seguiamo passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, e salutiamo anche Angelita, dice: torno dalla Sicilia, terra mia, alla volta di Bolzano, città in cui vivo ormai da 30 anni. La vostra musica e le vostre info animano il mio lungo viaggio in macchina insieme a mio fratello. Un abbraccio, ciao Angelita, a te e naturalmente anche a tuo fratello. Andiamo in A13, code di 4 chilometri con tendenza all'aumento, siamo sulla Bologna-Padova, tra Padova Sud e Monselice in direzione sud verso Bologna. Vediamo tra Traforo del Monte Bianco, 15 minuti in attesa al piazzale francese, 45 minuti al piazzale italiano. Intanto c'è del fumo per un veicolo in fiamme in A16 tra Napoli Est e Pomigliano, poi abbiamo rallentamenti per un incidente che si è verificato in A1 tra Firenze Scandicci e Firenze in Pruneta in direzione sud Roma, incidente al chilometro 288. Code a tratti in A10 tra Ventimiglia e confine di Stato in direzione della Francia. Ricordiamo anche le code a tratti per incidente in A10 tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione di Genova. E allora si torna alla musica, e naturalmente l'augurio è quello di fare un buon viaggio e naturalmente buon ascolto su Rai Radio. Benille.

Carol G, Manu Chao con Viajando por el Mundo. Viaggiando per il mondo. C'è chi invece viaggia in Italia come Andrea ed Eli. Ci siamo tornati a Milano per due giorni per riposarci dallo stress da vacanza in Calabria. È un po' così ironica la cosa, c'è una fatica, 8 ore in uno strepitoso mare, giochi spiaggia, pomeriggi in barca per escursioni, chiacchierate con vicini di ombrelloni, la fatica di andare a mangiare al ristorante, insomma uno stress, una vacanza veramente stressante. Ma dopo questo breve riposo, finalmente, ecco, ci tocca riprendere con le stressanti vacanze nella Riviera Romagnola. Quanto stressano le vacanze. Comunque ci ringraziano per le info, grazie, con tutte le faccine che ridono, Andrea ed Eli. Lo so, le vacanze sono stressanti, sì, molto stressanti. Allora andiamo sulla 12, dove si è risolto l'incidente tra Genova Est e Bivio con la 7 in direzione di Genova, riaperta l'entrata a Genova Est. Poi abbiamo comunque ancora 2 chilometri di coda per questo incidente tra Genova Nervi e Bivio con la 7 in direzione di Genova. Terminate le code in A14 tra Cesena Nord e Bivio con la 1 in direzione di Bologna. Ricordiamo i rallentamenti per incidente tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma, incidente al chilometro 288, e poi i rallentamenti per un mezzo fermo sulla variante di Valico tra il Bivio con la 1 e Badia verso Firenze. Ricordo ancora questo veicolo in fiamme, sta provocando del fumo tra Pomigliano e Napoli Est, siamo al chilometro 10, è un furgone comunque in piazzola.

Siamo arrivati alle 14:17, segnaliamo sulla 10 code per incidente tra Andora e Borghetto Santo Spirito verso Genova, incidente al chilometro 78, peraltro segnalatoci anche da Alessio che ci scrive: vorrei segnalare l'incidente in A10 al chilometro 78 direzione Genova che sta paralizzando il traffico da quasi un'ora, sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso ma avete parlato erroneamente di code a tratti per traffico intenso, in realtà c'è traffico, però all'interno del traffico poi si è verificato l'incidente, quindi diciamo così è stata cambiata poi la causa di queste code, perché spesso succede che all'interno di tratti trafficati si verificano poi dei tamponamenti. Quindi code a tratti per incidente tra Andora e Borghetto Santo Spirito verso Genova e code a tratti per incidente anche tra Ventimiglia e Confine di Stato verso Ventimiglia, ma qui siamo al chilometro 152 e 700. In A12 code per incidente tra Genova Nervi e il bivio A7 in direzione di Genova, terminate le code sulla 1 nel bivio con la 22 in direzione nord, code per incidente anche in A13 tra Padova Sud e Monselice verso Bologna, l'incidente al chilometro 93, coinvolte due auto, il traffico scorre sulla corsia di marcia. Incidente anche in Toscana sulla 1 tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma, qui sono segnalati dei rallentamenti in prossimità del chilometro 288.

0: Grande energia Red Hot Chili Peppers con Dani California, e andiamo di nuovo sulla Riviera Ligure perché ci sono code a tratti tra Andorra e Borghetto Santo Spirito verso Genova, 6 km per l'incidente al chilometro 78, code a tratti di un chilometro anche al chilometro 152,7 dove si è verificato l'incidente tra Ventimiglia e confine di Stato in direzione della Francia. Risolte invece le code per l'incidente in A12 tra Genova Nervi e il Bivia 7 in direzione del capoluogo Ligure. Ricordiamo anche le code di 4 km sulla 13 tra Padova Sud e Monselice in direzione di Bologna, incidente anche con rallentamenti tra Firenze Scandicce e Firenze Impruneta, coinvolto un furgone e un camion sulla corsia di emergenza chilometro 288, incidente al 371 in corsia di emergenza tra Monte San Savino e Arezzo in direzione di Firenze, rallentamenti per un mezzo fermo sulla direttissima, la variante di Valico tra il Bivio con la 1 e Badia verso Firenze. Arrivano Gabri Ponte Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Moving to the Sun, Ultranatei, Ugel. Una mattinata di fiamme ed emergenza lungo una delle arterie più frequentate del litorale romano. Intorno alle 11.30 di oggi si è sviluppato un incendio lungo lo spartitraffico della Via del Mare nel tratto interno a Ostia. Sul posto sono intervenute d'urgenza le squadre dei vigili del fuoco insieme agli uomini della polizia locale di Ostia impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della carreggiata. Per consentire il lavoro dei soccorsi e tutelare l'incolumità degli automobilisti, le forze dell'ordine hanno dovuto disporre la chiusura temporanea del tratto stradale interessato, generando inevitabili rallentamenti al traffico diretto verso il mare. E stando alle prime ricostruzioni effettuate sul posto, il rogo potrebbe essere stato innescato dal gesto irresponsabile di un automobilista, un mozzicone di sigaretta classico ancora acceso, lanciato da un finestrino in corsa. Un'ipotesi purtroppo frequente, favorita dalle alte temperature e dalle sterpaglie secche presenti al centro della carreggiata. Le operazioni di bonifica sono attualmente in corso per permettere la riapertura della strada nel più breve tempo possibile. Intanto torniamo in autostrada perché abbiamo adesso l'aggiornamento relativo al traforo del Monte Bianco. Un quarto d'ora piazzale francese, 45 minuti il piazzale italiano. Ancora code sulla 7 per traffico tra il bivia 12 e il bivia 10 verso Genova. Sulla 10 code a tratti per il mezzo fermo tra la Compranare di Savona e Spotorno verso la Francia. 6 km per incidente tra Andorra e Borghetto Santo Spirito verso Genova, 1 km per un altro incidente tra Ventimiglia e il confine di Stato in direzione della Francia. Code per incidente in A13 tra Padova Sud e Monselice verso Bologna, rallentamenti per incidente in A1 tra Firenze Scandicce e Firenze Impruneta verso Roma. Altro incidente tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze, ci sono delle code a tal proposito tra Val di Chiana e Arezzo, 1 km con tendenza all'aumento, carreggiata nord direzione Firenze. Arrivano Elite FIBA, goccia a goccia.

Martin Garrix, U2 con Fireflies. Lutto nel mondo dell'ippica, è morto Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. E con immenso dolore chiediamo la notizia della morte del capitano, si legge sulla pagina Instagram del leggendario cavallo deceduto a 31 anni mentre si trovava in un allevamento a Eboli, in provincia di Salerno, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. E con immenso dolore chiediamo la notizia della morte del capitano, e quanto scritto sulla sua pagina Instagram ufficiale, che ha annunciato il decesso dello stallone. Questa notte Varenne è venuto a mancare, il veterinario ne ha accertato la causa per infarto fulminante. Siamo distrutti nell'aver appreso questa mattina la notizia, si legge nel post, e vogliamo ricordarlo insieme a tutti i suoi fan e volare verso le sue vittorie. Oggi Varenne quelle ali le ha messe per viaggiare altrove e aggiungono: corri sempre libero e sempre nostro capitano, che la terra ti sia lieve. Tanto amore raggiungi Enzo, conclude il post in riferimento a Enzo Giordano, proprietario di Varenne, deceduto a 71 anni nel 2025. Allora, torniamo in autostrada. Intanto, tra la fine della Compranare di Savona e Spotorno sono terminate le code per il mezzo in avaria, ma sulla 10 rimangono 7 km di coda per l'incidente tra Andorra e Borghetto Santo Spirito in direzione di Genova, e terminate invece quelle tra Ventimiglia e Confine di Stato in direzione della Francia. Code adesso per traffico sulla 1 tra Modena Nord e il Bivia 22 verso Milano, abbiamo anche 4 km di coda per un incidente comunque ormai risolto, quello della 13. Le code rimangono, ripeto, sono di 4 km, tendenza a diminuire, tra Padova Sud e Terme Euganei in direzione Bologna. Incidente in A1 tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze, chilometro 371, e ci sono delle code di un chilometro con tendenza all'aumento nel tratto tra Val di Chiana e Arezzo, direzione Nord Firenze. Una bellissima canzone, ricca di significato, quella che stiamo per ascoltare, Michael Jackson, Heal the World.

Take Me Home, la voce di Sophie Alex Baxter. E adesso arrivano i saluti da parte di Alessandro e Gerardis, però voglio darvi intanto la fine della notizia relativa all'incidente in A13. Rimangono le code ma stanno diminuendo, sono di 3 km adesso tra Padova Sud e Termio Gane verso Bologna. Terminate le code in A7 tra il Bivia 12 e il Bivia 10 in direzione di Genova. Intanto titoli di coda, ringrazio Emanuele Rinaudo e Patrizio Cotti per la collaborazione tecnica. Tra poco con voi Davide Santirocchi, da Alessandro De Gerardis l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. Ci ritroviamo domani mattina alle 5:30.

0: quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova i viaggiatori. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Elena Santucci in studio, buon pomeriggio. Germania, la ragazza somala che dovrebbe essere espulsa domani verso l'Italia riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera. La mossa, spiega l'associazione che segue il caso, in virtù di un accordo con gli enti federali che stabilisce che le chiese di qualsiasi confessione possano dare asilo per ragioni umanitarie a persone in gravi difficoltà. La protezione durerà fino alla scadenza del termine per l'espulsione. La Svizzera riprende intanto, dopo quasi 4 anni di blocco, i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo entrati dal nostro paese. I primi voli sono stati prenotati, confermano le autorità elvetiche, spiegando che la misura ricomincerà da fine agosto e che al momento si tratta soltanto di casi isolati. È stata concordata con l'Italia una ripresa graduale affinché, si spiega, il sistema funzioni in modo duraturo e non venga sovraccaricato. In Medio Oriente stallo sul piano di pace per Gaza. Hamas conferma l'impegno a rispettare l'accordo sostenuto dagli Stati Uniti e accusa Israele di sabotarlo. All'inviato di Trump, Kushner, Netanyahu ha ribadito il suo no al ritiro delle truppe da Gaza. Torna intanto a salire la tensione in Cisgiordania, soprattutto dopo l'arrivo di Louis Reed, palestinese americano, che ha issato sul tetto della sua casa una bandiera americana. Sentiamo la corrispondente da Gerusalemme, Maria Genniti.
3: Stiamo tornando nel villaggio di Kusra, dove in questi giorni ci sono 3 abitazioni palestinesi che sono assediate dai coloni, ma una zona che però è stata dichiarata zona militare, perché ieri sera è arrivato addirittura, pensate, ha fatto un lungo viaggio dall'Ohio agli Stati Uniti il proprietario di una di queste case, perché ovviamente vuole manifestare tutta la sua solidarietà.

0: Adesso lui è dentro con la sua famiglia. Due giorni fa sono arrivati degli aiuti, è arrivata anche dell'acqua, ma benché ci sia la presenza dei militari, come ha raccontato lo stesso Luai Ridi, continua però ad esserci di fatto l'assedio degli stessi coloni. Quanto sta accadendo anche qui continua a avere una importanza anche su tutto il resto, su anche le mosse di questo governo. Vedete Netanyahu, appunto, c'è stato l'incontro ieri con Kushner, che però si è concentrato particolarmente sulla striscia di Gaza, ma c'è la questione Cisgiordania che sicuramente sta avendo un peso molto importante. La linea può tornare a te.
1: Stati Uniti, Iran. Il presidente americano Trump ha pubblicato sul suo account Truth l'immagine di una mappa di Hormuz con la didascalia "nuovo territorio statunitense". Replica a Teheran che l'illusione del capo della Casa Bianca riguardo alla sovranità dello stretto sarà presto corretta. Torniamo in Italia. Giudizio immediato per l'ex autista della Croce Rossa accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza.
2: Andrà a processo Luca Spada. Il giudice per le indagini preliminari di Forlì ha disposto per l'ex autista soccorritore della Croce Rossa di Forlimpopoli il giudizio immediato. Le accuse: omicidio volontario aggravato nei confronti dell'85enne Deanna Mambelli. L'anziana morì in ambulanza nel novembre del 2025. Il 27enne era con lei e non alla guida. L'autopsia ha individuato un'embolia gassosa come causa del decesso. Per i PM è stato il giovane, tuttora in carcere con misura cautelare, a iniettarle aria nelle vene con una siringa. Prove secondo gli inquirenti consistenti, tali da portare alla richiesta del giudizio immediato. Davanti alla Corte d'Assise il dibattimento si aprirà il 15 ottobre. A Spada vengono contestate anche altre 5 morti di anziani in circostanze simili, per le quali però il GIP non ha disposto la misura cautelare e su cui proseguono le indagini. Il 27enne si è sempre dichiarato innocente. Nelle scorse settimane i suoi legali avevano rinunciato a chiedere la scarcerazione al Tribunale del Riesame in attesa della chiusura delle indagini.
3: Sara Scheggia, GR1.
1: È morto Varenne, il cavallo ritenuto il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano, questo uno dei suoi tanti soprannomi, ha vinto tanti titoli durante la carriera. In particolare ha centrato il Grand Slam per 2 volte, nel 2001 e nel 2002, vincendo le 3 corse di gruppo 1 più prestigiose d'Europa: il Prix d'Amérique, il Gran Premio Lotteria e l'Elite Dopé. Federico García Lorca è tornato simbolicamente nelle strade di Madrid 90 anni dopo il suo assassinio da parte dei miliziani franchisti nei pressi di Granada.
4: Alle 5 della sera.
1: Nella notte fra il 17 e il 18 agosto un gruppo di giovani artisti ha portato fuori dal Palacio de Velázquez nel Parco del Retiro una scultura del poeta spagnolo gridando "Lorca vive" e dando vita a una performance notturna fra applausi, slogan e memoria storica. Su un cartello una frase attribuita al poeta: "Voglio dormire per un po', un minuto, un secolo, ma che tutti sappiano che non sono morto". È tutto, il prossimo GR1 alle 16.
5: Rai Info Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
7: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
8: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Scancananzi e questa Lately, 10 minuti dopo le 3, buon pomeriggio e buon viaggio, il vostro percorso con le notizie di Rai Iso Radio. Davide Santirocchi ad accompagnarvi, a me invece accompagna Francesco Paradisi che sta curando la parte tecnica. C'è un numero per i vostri messaggi, 348 103 1010, c'è un veicolo in fiamme sulla 2 del Mediterraneo, inizia così purtroppo, questo è l'incipit di questo pomeriggio. Siamo all'altezza dell'area di servizio Lamezia, poco dopo lo svincolo appunto di questa area di servizio in direzione nord è segnalato questo veicolo in fiamme. Invece un altro veicolo che era in fiamme sulla 16, la Napoli Canosa, tra Napoli Est e Pomigliano, è finalmente spento, quindi buone notizie almeno da lì. In merito alla 1 va subito segnalato un incidente che si è verificato tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, due le vetture coinvolte in direzione Bologna. Siamo all'altezza del chilometro 209. Un incidente anche tra Lodi ed il bivio con la A58 in direzione Milano, e qui si è formata una coda in carreggiata nord. Anche sul tratto Modena Nord bivio A22 ci sono code, sono dovute al traffico intenso, e poi rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Bologna, anche questi per il traffico intenso. L'incidente tra Val di Chiana e Arezzo, siamo sempre sulla 1, sono due le vetture coinvolte, ha dato vita ad una coda di un chilometro in direzione di Firenze. Questo è il quadro completo della 1. Per la 15 no, non ci sono notizie, eh? Rispondiamo a Mauro che ci chiedeva conti. In effetti c'è un rallentamento, lo troviamo nel tratto compreso tra Pontremoli e Berceto, un classico in direzione Parma, in effetti ci sono dei rallentamenti. Andiamo sulla A5, la Torino Aosta Montebianco, molto trafficata per i transiti al traforo, ci sono code verso il Montebianco tra Courmayeur Sud e la Statale 26, e infatti al traforo del Montebianco l'attesa sul piazzale Italiano è di un'ora verso Chamonix, su quella francese 15 minuti l'attesa per entrare nel nostro paese. Andiamo subito sulla 13 per una buona notizia, alla fine delle code tra Padova e Terme Euganee, prima segnalate per un incidente in direzione Bologna, sono terminate da un po'. In A14 non abbiamo nessun tipo di difficoltà, abbiamo notizie invece dalla 10, qui tra Andorra e Albenga, una coda di 3 km segnalata verso Genova dovuta al traffico intenso. Attenzione il tratto urbano della 24, come sempre così con le code in entrata a Roma da via Fiorentini fino alla tangenziale est, e poi un incidente da poco avvenuto sulla 27 all'altezza del bivio per la A28, chi viaggia verso Venezia all'altezza della Porto Gruaro Pordenone troverà questo incidente. Notizie anche dalla Brescia Padova, questa volta positive, le code tra Padova Est e Padova Ovest, prima segnalate per un incidente, quelle sono terminate.

soprattutto sulla 10, lì anche a causa di un incidente segnaliamo la coda di 4 km che sta aumentando tra Andorra e Albenga verso Genova. Invece sulla 5, oltre alle code dopo Courmayeur Sud, abbiamo dei cartoni in galleria, quindi dei materiali dispersi tra Morget e Aosta Ovest verso Sud, segnalati al chilometro 128 e 600. Vi segnalo anche sulla 24 un veicolo fermo in galleria, è insidioso, quindi attenzione, tra Valvomano e Teramo Ovest verso Teramo, lo segnaliamo all'altezza del chilometro 157. Poi andiamo sulla statale 16 Adriatica, è un incidente quello che è all'altezza di Santa Pollinare, ha dato vita a dei rallentamenti che interessano entrambe le carreggiate. Invece sulla statale 145 Sorrentina abbiamo code dovute ad un incidente avvenuto all'altezza di Colle di Fontanelle in direzione della statale 163 Amalfitana. Questi gli ultimi aggiornamenti, le ultime notizie, poi i vostri messaggi al 348 103 1010. Salutiamo Luca che in questo momento è in viaggio di ritorno dal Salento, se ne viaggia verso Torino, quindi un percorso abbastanza complicato dal punto di vista delle distanze, però lui garantisce che farà molte pause e sono fondamentali perché rendono il vostro viaggio sicuro le pause dalla guida. Noi torniamo agli anni 80, brillava la stella di Sergio Caputo.

Il nuovo di Charlie XCX, questa Camera, tra pochissimo l'appuntamento con le estati passate grazie a Summer Breeze, questa brezza estiva che ci trasporta indietro nel tempo, certe volte di parecchi anni. Allora, intanto non è più segnalato quel veicolo fermo in galleria sulla 24 tra Valvomano e Teramo Ovest, ed è sicuramente un'ottima notizia. Abbiamo invece sulla A14 la segnalazione di un incidente che è avvenuto all'uscita dello svincolo di Pescara Nord, coinvolti un'auto e un camion. Ovviamente qui vi chiediamo la giusta cautela. Un incidente da poco segnalato anche sulla 8 Milano-Varese, siamo tra Solbiate e Cavaria verso Milano, si è sviluppato un rallentamento in direzione sud, ci aspettiamo naturalmente vere e proprie code per questa situazione da poco segnalata al chilometro 34. Sulla 1 aggiungiamo un rallentamento tra Val di Chiane e Arezzo verso nord, visto che l'incidente è stato risolto, quello tra Monte San Savino e Arezzo, e quindi le code all'incidente ormai risolto diventano rallentamenti, quindi qualcosa migliora. Risolto anche l'incidente tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, non ci sono più le code tra Modena Nord e il bivio per la 22 in direzione di Milano. Questa l'ultima notizia in merito alla 1. Per la variante di Valico, il nuovo tracciato della 1, il tratto Badia bivio A1 vede dei rallentamenti in direzione Bologna, sono dovuti ad un veicolo che è fermo all'altezza del chilometro 9. Questa è appunto la novità. Diventa di 1 ora e 30 minuti l'attesa al traforo del Monte Bianco sul lato italiano, quindi aumenta il traffico in direzione Chamonix. L'attesa in questo momento sul lato francese è invece di 15 minuti. E poi i vostri messaggi al 348 103 1010. Salutiamo anche Alex che si lamenta di quelli che escono dall'autostrada partendo dalla corsia di sorpasso, dice tagliano una strada a tutti come se fosse una cosa normale, e invece no, bisogna stare sulla corsia di destra, prepararsi all'uscita appunto con la giusta cautela e poi uscire senza tagliare la strada a nessuno.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: E in che epoca vi porteremo? Allora faremo un salto nel 2012, ma anche nel 2019 e poi un'estate indimenticabile per quelli che hanno una certa età, quella del 1979.

Con Donna Summer abbiamo raggiunto il 1979, questa era la sua Bad Girls, un'estate infuocata quella, con Hot Stuff e tante altre canzoni che ci ha regalato nel corso di quel periodo. Poi abbiamo ascoltato anche Dove e Quando, quindi Benji e Fede, che sono tornati dal 2019, e poi una cosa del 2012, un ricordo di un brano di qualche tempo fa, appunto questo particolarissimo di Oceana, che è stato anche l'inno ufficiale dei campionati europei di calcio, quel brano appunto che abbiamo ritrovato pochi minuti fa mentre viaggiavamo tutti insieme su Raiso Radio. Salutiamo anche Franco, che è in questo momento in viaggio sulla A4 in direzione Torino, traffico abbastanza regolare, e in effetti confermiamo, non ci sono notizie in questo momento per la Torino-Trieste. Invece una notizia che si aggrava in qualche modo, quell'incidente sulla 1 tra Lodi e il bivio per la A58, con code segnalate in direzione sud, 2 chilometri di incolonnamenti in ulteriore aumento, tutto accade al chilometro 17. Non ci sono più sul tratto Val di Chiana Arezzo i rallentamenti verso nord, restano quelli tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Bologna. Sulla variante di Valico confermati i rallentamenti Badia, bivio a 1 verso Bologna, e poi abbiamo una novità che ci porta sulla 10 ed è positiva perché la coda tra Andora e Albenga segnalata verso Genova è terminata, ma non è tutto, perché se ne è formata una tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7, in questo caso in direzione di Genova. Aggiungiamo una notizia dalla 13, la Bologna-Padova, è il tratto compreso tra Villa Marzana e Ferrara Sud, interessato ora da rallentamenti dovuti al traffico intenso in direzione di Bologna. Questo è un tratto ampio, sono circa 30 chilometri, dove evidentemente ci si muove con qualche difficoltà. In A14 invece il problema ora è un veicolo in fiamme, siamo tra il bivio per la 16 Canosa in direzione Bari, lo segnaliamo all'altezza del chilometro 604.

0: Nuovo disco per Sombra, questa My Body Isn't Ready. Intanto sulla 2 del Mediterraneo spento il veicolo in fiamme all'altezza dell'area di servizio Lamezia, prima segnalato in carreggiata nord. Adesso entriamo nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio agli ascoltatori di Isoradio da Autostrade per l'Italia. Da Delia La Sala si viaggia regolarmente su gran parte della nostra rete con poche eccezioni, in particolare la 1 Milano-Napoli tra Lodi e il bivio della A58, la TEM tangenziale est esterna di Milano, dove registriamo 2 chilometri di coda in aumento verso Milano. È coinvolto un camion che occupa emergenza in marcia e si passa su 2 corsie in sorpasso. Inoltre in Liguria rileviamo traffico verso Genova con code sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 da Valle Genova. E vi segnalo infine 2 ore di attesa nel versante italiano del Monte Statale 26 verso il traforo. Per ora è tutto, ma ci collegheremo tra un'ora per altri aggiornamenti. Fate buon viaggio.
2: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei, che bellezza!
3: È sempre la sosta giusta. Prova il Viaggiatore, panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami?
5: Anna non abita più qui.

io ti ho perso veramente. Maria, spengo il mio computer e

Peggy Gue, Hair Star, questa Woman, questo è il brano che ci ha accompagnati negli ultimi minuti. Siete su Raiso Radio, vi accompagna Davide Santirocchi che cerca notizie in questo momento per raccontare appunto la situazione sulle autostrade. In A8 non c'è più l'incidente perché è stato risolto tra Solbiate e Cavaria, era segnalato verso Milano. Abbiamo buone notizie anche per la A5, le code restano tra Curme e Sud, la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Quei cartoni che erano invece segnalati in carreggiata sud tra Morgia e Aosta Ovest sono stati recuperati, non ci sono più sulla variante di Valico i rallentamenti verso Bologna. Per la 1 invece resta la coda di 2 km tra Lodi e la A58 in direzione Milano, rallentamenti qui, un incidente non ancora risolto al chilometro 17, e poi rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna. Attenzione, un incendio è segnalato sulla Roma Civitavecchia tra Torri in Pietra e Cerveteri, siamo al chilometro 26, prudenza, il fumo invaso entrambe le carreggiate. Per quel veicolo in fiamme sulla A14, lì tra il bivio per la 16 Canosa, ora vengono segnalati rallentamenti in direzione di Bari. Invece sul tratto urbano della 24 il traffico è tornato regolare in entrata nella capitale. Aumenta l'attesa al traforo del Monte Bianco, ora occorrono 2 ore di pazienza per chi dall'Italia viaggia in direzione Chamonix. Queste le ultimissime, poi il Corriere della Sera ha intervistato Jannik Sinner, no, Djokovic, chiedendo se si rivede in Jannik Sinner, e dice in Jannik Sinner: i punti di contatto, dice il serbo, non mancano, pur essendo ogni essere umano unico e speciale, entrambi veniamo dalle montagne, lui dall'Alto Adige, io dalla Serbia, avevamo scelto lo sci come sport, abbiamo lasciato casa a 13 anni, siamo stati costretti a diventare uomini in fretta, lontano dalla famiglia e dagli affetti, non c'è alcun dubbio che lo sci ci abbia dato elasticità nei movimenti, la capacità di scivolare su ogni superficie, la flessibilità delle caviglie origina dalla neve, tanto quanto l'equilibrio e la coordinazione tra arti superiori e inferiori. Questa è una cosa a cui non avevamo mai pensato. Non entro nei dettagli più tecnici sul tipo di tennis che io e Jannik giochiamo, le similitudini abbondano anche lì. Quindi, per risponderle in breve alla domanda, si rivede Jannik Sinner? Certamente sì, rivede la sua stessa dedizione, costanza e appunto passione per il tennis. Jannik, come me, non si accontenta mai, ha la mentalità del campione, l'ha sempre avuta, è una forza dominante, eppure si sveglia ogni mattina col desiderio di essere migliore del giorno precedente, e questa è una cosa che nessuna vittoria può appagare, neanche i titoli di ben 24 slam come appunto per Djokovic. Sinner non ha ancora sciolto la riserva, lo attendono agli Open in America, vedremo se parteciperà appunto a questa kermesse così importante.

0: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra vita, responsabilmente.
1: Un Fabrizio Casinelli, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatorio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

Lorenzo che si lamenta di quelli distratti, è un classico, basta insomma guardare quelli che viaggiano sulle altre vetture, dare un'occhiata così, e spesso si vedono quelli che stanno consultando il telefono, cioè non guardano la strada ma guardano il telefono, come dice appunto questo amico al 348 103 10 10. Quindi insomma vi invitiamo a non distrarvi, questa è la prima causa di incidentalità, appunto la distrazione. Abbiamo detto dell'incendio sulla Roma Civitavecchia, si stanno formando rallentamenti tra Torri in Pietra e Cerveteri sulla carreggiata nord per questo fumo che ha invaso entrambe le carreggiate al chilometro 25, il principio di incendio che a questo punto ha preso un certo, una certa diciamo intensità. Abbiamo sempre quei rallentamenti sulla A13, il tratto è ampio, la causa è il traffico intenso, siamo tra Villa Marzana e Ferrara Sud, verso sud, verso Bologna, questo tratto con rallentamenti. Poi torno anche in A14 per quel veicolo in fiamme tra la 16 e Canosa, rallentamenti segnalati verso sud proprio a causa di questa situazione difficile. Non cambia purtroppo la musica della 1 tra Lodi e la A58, sono ancora da spostare i veicoli rimasti coinvolti nell'incidente al chilometro 17, la coda di 2 chilometri segnalata verso Milano e in ulteriore aumento. Poi sulla A10, per ricordare le code tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 in direzione di Genova. 2 ore, questa è l'attesa prevista al traforo del Monte Bianco sul lato italiano per chi viaggia in direzione della Francia, meno sicuramente appena un quarto d'ora l'attesa che invece sul lato francese interessa chi viaggia in direzione del nostro bel paese. Andiamo ancora sulla 15 perché sono confermati i rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma a causa del traffico ancora intenso. Bossa Nostra.

È tornata Madonna con il suo stile inconfondibile. 18 minuti dopo le 4, un pomeriggio abbastanza tranquillo sul fronte del traffico. Abbiamo naturalmente qualche eccezione, abbiamo notizie di un lungo tratto con rallentamenti sulla A13 Villa Marzana Ferrara Sud in direzione Bologna. Abbiamo ancora le code sulla A10 tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 in direzione Genova. Questa è una coda di un paio di chilometri segnalata per traffico intenso. Sulla 1 restano i rallentamenti variante di Valico Sasso Marconi verso Bologna. L'incidente tra Lodi e la A58, la coda qui è ancora lunga 2 km, segnalata in ulteriore aumento, però è rimasta di questa lunghezza, quindi non ci sono aggiornamenti in questo senso. Invece un'ANSA battuta poco fa ci parla di un tizio che accende appunto degli incendi boschivi ed è stato pizzicato. Allora, quello che fa il fuoco, soprattutto quando attacca un bosco, sono danni incalcolabili. È più o meno come quando passa una guerra su un territorio, tutto viene distrutto, tutto viene appunto disperatamente finito in qualche modo, incenerito. E quindi insomma ci si preoccupa, no? Di quello che può accadere quando magari gettiamo un mozzicone di sigaretta creduto spento, ma che poi magari si ravviva dal finestrino della vostra vettura. Non lo fate mai, evidentemente avrete il posacenere nel vostro abitacolo e quindi usate quello. Il tizio, questo 49enne, è stato arrestato dai carabinieri forestali con l'accusa di incendio boschivo doloso nel territorio di Mileto. A risultare decisive sono state le immagini della control room della regione Calabria, dove gli operatori hanno seguito in diretta l'azione attraverso un drone impegnato nel monitoraggio del territorio proprio nell'ambito del progetto Tolleranza Zero contro gli incendi. Durante la sorveglianza, gli operatori della control room insieme ai carabinieri forestali presenti nella sala di controllo hanno visualizzato questo signore, beh insomma una parolona per lui, mentre appiccava il fuoco alla vegetazione di un'area boscosa, consentendo ai militari di intervenire rapidamente. Sul posto sono state inviate pattuglie dei nuclei dei carabinieri forestali di Soriano, Calabro e Serra San Bruno, coordinate appunto dai carabinieri forestali di Vibo Valentia. L'uomo è un coltivatore diretto, dedito anche alla pastorizia, però evidentemente col vizietto degli incendi è stato arrestato.

Gruppo delle Cazzai, questa è la loro Animal. 27 minuti dopo le 4, andiamo sulla 1 perché è finalmente risolto l'incidente tra l'Audi e la 58, terminata la coda che si era formata in direzione Milano. Tutto bene? Un po', perché in effetti il secondo incidente è stato ora segnalato sempre sulla 1, ancora in carreggiata nord, tra Modena Sud e Modena Nord. Siamo al chilometro 170 e 800, è lo sbandamento di un'auto che ha dato vita a dei rallentamenti su questo tratto, appunto, in direzione Milano. Poi ancora notizie che ci portano sulla 10, oltre alle code tra Genova Aeroporto, anzi tra Genova Aeroporto e Bio per la 7 verso Genova, ne abbiamo anche nel tratto finale Ligure-Savona. Questo è un tratto abbastanza ampio, oltre 15 km, con incolonnamenti a tratti in direzione Genova. Momentaneamente bloccato il traffico sulla Roma-Civitavecchia, lì tra Torri in Pietra e Cerveteri, a causa dell'incendio al chilometro 25 si è formata una coda di 1 km verso nord, ma altrettanti incolonnamenti anche verso sud per questo incendio che non è ancora stato domato. Evidentemente ci stanno lavorando, il traffico è bloccato proprio per consentire le operazioni di spegnimento. L'incidente sulla 14, lo ricordiamo, è all'altezza dello svincolo, anzi all'uscita dello svincolo di Pescara Nord, coinvolto un camion e un'auto, un po' di prudenza. E poi sempre in A14 ricordo anche quel veicolo in fiamme non ancora spento tra il bivio per la 16 e Canosa, i rallentamenti segnalati in direzione di Bari. Un incidente si è verificato anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, siamo tra Ponte d'Est e Ponte d'Ovest, a chilometro 54 verso Livorno, e anche qui si è formata una coda già lunga 1 km.

chitarra inconfondibile quella di Mark Knopfler dei Dire Straits, questa è la loro Tunnel of Love. 16:40 minuti, non è più bloccato il traffico sulla Roma Civitavecchia, la coda che si era formata in direzione sud tra Cervete e Torrimpietra già è terminata, quella verso nord è ancora segnalata, quindi stanno cercando di ultimare le operazioni per domare questo incendio. Nel frattempo altri due incidenti, uno sulla 10 tra Varazze e Arenzano, purtroppo parliamo di un incidente che è avvenuto in galleria con quattro vetture coinvolte sulla terza corsia, si è subito formata una coda verso Genova lunga 1 chilometro, ma sta aumentando ulteriormente, tutto accade al chilometro 20 e 700, ripeto, all'interno di una galleria. Sulla 1 un altro incidente si è verificato tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso sud in direzione Bologna, in questo caso siamo al chilometro 43, quindi attenzione anche a questa novità che riguarda l'autosole. Per la situazione della Firenze Pisa Livorno non è ancora risolto l'incidente tra Ponte d'Areste e Ponte d'Oro Ovest, la coda è lunga 2 km e sta aumentando in lunghezza. Intanto abbiamo anche dei rallentamenti per quell'incidente segnalato al chilometro 171 sulla 1 e li vediamo, questi rallentamenti dovuti all'incidente tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione Milano, incidente che si è verificato in questo caso al chilometro 171 appunto verso nord tra Modena Sud e Modena Nord. Ne stiamo come sempre raccontando troppi di incidenti, quindi l'invito è alla massima attenzione alla guida, è l'unica cosa che ci può salvare da imprevisti. Sulla statale 145 Sorrentina non sono più segnalati i rallentamenti, l'incidente che li aveva generati all'altezza di Colle di Fontanelle è stato risolto, c'è una novità però sulla 148 Pontina per un veicolo in avaria all'altezza di Via di Decima, abbiamo rallentamenti in direzione sud in uscita dalla capitale. Sulla statale 16 Adriatica anche qui l'incidente all'altezza di Santa Pollinare non è ancora risolto, restano segnalati rallentamenti per entrambe le carreggiate. E poi in Sicilia sulla 19 la Palermo-Catania, qui per un veicolo in avaria ci sono code tra Casteldaccia e lo svincolo successivo in direzione di Catania.

0: Noi siamo pronti per entrare nuovamente nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio agli ascoltatori di Isoradio da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Allora, situazione di rilievo nel ponente ligure sulla 10 Genova-Savona verso Genova, dove segnaliamo 2 chilometri di coda tra Savona e Albisola per un incidente in galleria in corsia di sorpasso. E proseguendo verso Genova ancora 1 chilometro di coda per un altro incidente sempre in galleria tra Varazze e Arenzano. Qui sono coinvolte 4 auto nella galleria Colletta e anche qui impegnano la corsia di sorpasso. Sempre verso Genova e ancora sul la 10 il traffico è intenso con code tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Serravalle Genova. Inoltre per incendio dello spartitraffico sulla 12 Roma Civitavecchia 1 chilometro di coda tra Torre in Pietra e Cerveteri in direzione della statale Aurelia. E vi segnalo infine 2 ore di attesa nel versante italiano del traforo del Monte Bianco per il traffico diretto in Francia e ci sono conseguenti code sulla 5 da Courmayeur Sud fino alla statale 26 verso il traforo. Per ora è tutto e appuntamento tra un'ora per altri aggiornamenti. Date con prudenza.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua all'escursione. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
2: Estate con Rai Isoradio.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Drop Dead, Olivia Rodrigo, una delle canzoni di maggior successo di questa estate, ritrovata in viaggio su Rai Radio. Andiamo solo a 10 perché sono due gli incidenti, tutti e due avvenuti in galleria, che stanno creando code importanti. Quello tra Varazze e Arenzano è accaduto al chilometro 20 e 500 in direzione Genova, la coda che si è formata lunga 2 chilometri, qui 4 vetture coinvolte ferme sulla terza corsia. L'altro incidente è al chilometro 37 e 800 ancora in direzione Genova, siamo tra Savone e Dalbisola. La coda che si è formata qui è lunga ben 4 chilometri ed è destinata ad aumentare in lunghezza. E poi abbiamo una novità sulla A14, un rallentamento tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio verso nord a causa del transito di un trasporto eccezionale verso nord. Invece il tratto bivio a 16 Canosa non è più interessato dai rallentamenti, il veicolo in fiamme ormai spento non crea più difficoltà, almeno stando a quello che vediamo sui nostri sistemi. E invece di difficoltà le nostre del volley le troveranno sicuramente. Il commissario tecnico della nazionale italiana femminile Julio Velasco ha convocato le 14 atlete che dal 21 d'agosto, quindi ci siamo, è un paio di giorni, e fino al 6 settembre prenderanno parte ai campionati europei che si terranno in 4 paesi: Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaigian e Svezia. L'Italia giocherà allo Scandinavium di Göteborg. Il debutto delle azzurre è fissato venerdì 21 alle 16, affronteremo la Croazia, e sono tante appunto le conferme: Orro, Silla, Antropova, Danesi, Far e anche Paola Egonu.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. La Svizzera riprenderà da fine agosto i trasferimenti verso l'Italia dopo quasi 4 anni di blocco dei richiedenti asilo entrati dal nostro paese. Lo ha annunciato la portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, Magdalena Becker. La ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà invece asilo da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera, che intende garantirle protezione fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta di Roma di annullare il trasferimento. 36 migranti, tra cui 2 donne incinte, sono stati avvistati a bordo di un'imbarcazione alla deriva nel Mediterraneo centrale. A renderlo noto è l'ONG Alarm Phone, che spiega di aver allertato le autorità ma di non aver ricevuto alcuna informazione se sia stata avviata un'operazione di salvataggio. Ad avvistare l'imbarcazione l'aereo Albatros di SOS Mediterraneo. Stallo tra Stati Uniti e Iran. Trump interviene nuovamente sui social affermando che non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con Teheran, inoltre che il blocco navale rimane pienamente in vigore, lo stretto di Hormuz è aperto e operativo e tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare. Secca la risposta degli ayatollah, che dicono: presto correggeremo le illusioni di Trump su Hormuz. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha annunciato la scoperta in Siria, grazie alla segnalazione dell'attuale governo di Damasco nel luglio scorso, di diverse tonnellate di materiale nucleare in un sito mai rivelato dal precedente regime di Assad. Lo ha annunciato in conferenza stampa il direttore Rafael Grossi. Il ministro degli esteri siriano Al-Shiban, che ha riferito che il team della IAEA ha completato stamane la visita dell'area e ha raccolto campioni. Aveva gioielli e 1.500 euro nello zaino il ragazzino fermato per strada a Procida dai carabinieri. Aveva appena truffato un'ottuagenaria.
3: Il padre in galera, la madre in vacanza a Terracina, genitori separati, vive a Napoli con la nonna, la madre e i fratellini, ha solo 13 anni, un'adolescenza bruciata da una famiglia sgangherata che tenta in trasferta a Procida la truffa agli anziani della finta rapina, spacciandosi per carabiniere. Signora, siamo i carabinieri, hanno appena rapinato una banca e dalle telecamere si vede la sua auto, deve dimostrare la sua innocenza. Mostri al nostro collega i gioielli che possiede, dimostri che non sono quelli appena rubati. A cadere nella trappola, una donna 83enne che consegna soldi e gioielli per 1.500 euro. I militari sono già alla ricerca di persone sospette, il ragazzino cattura l'attenzione, si avvicinano, potrebbe essersi perso, è schivo. Dice di attendere un taxi, non fa parola dei suoi genitori, apre lo zaino e salta fuori la refurtiva sottratta poco prima, che viene restituita alla vittima. Il ragazzino accompagnato in caserma viene segnalato alla procura dei minorenni per le eventuali misure di sicurezza e di tutela minorile. Potrebbe essere stato utilizzato dalla criminalità dedita alle truffe agli anziani, proprio per l'età al di sotto della soglia minima di imputabilità.
1: Vincenzo Perone, GR1.
2: L'instabilità che ha colpito il centro-nord in queste ore sta scivolando verso sud, portando qualche rovescio forte sul basso Tirreno e sulla dorsale appenninica. E tra giovedì e venerdì assisteremo a un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro, Toscana, Umbria e Marche. I nubifragi più intensi sono attesi a ridosso di Alpi, Prealpi, Triveneto e nel tratto tra Liguria di Levante e Alta Toscana. La popolarità sui social può più di severi divieti e multe salate. I pericolosi tuffi dal ponte del lago di Como proseguono.
4: Alle 11 sono già centinaia i giovani in costume da bagno che affollano il famoso ponte della Civera sotto la celeberrima cascata dell'Orido di Nesso sul lago di Como. Tuffi, selfie e filmati, un rito collettivo che nulla riesce a fermare. Neppure l'ordinanza emessa dal sindaco lo scorso 6 luglio, che proibisce di tuffarsi dal ponte a 10 metri d'altezza. I lanci continuano anche dai tetti delle abitazioni, da parapetti e manufatti accanto al ponte di epoca romana ricostruito nel Medioevo. Tuffatori e nuotatori sono quasi tutti stranieri. Attirati qui in massa negli ultimi 2 anni per i video comparsi su TikTok diventati virali di un turista americano che per primo si è fatto immortalare mentre eseguiva acrobazie dal ponte. Nel primo weekend di divieti era intervenuto un servizio interforze, riuscendo a limitare per qualche giorno gli accessi, ma il giro di vite che prevede multe fino a 500 euro purtroppo non ha ottenuto il risultato sperato e si riaccende il dibattito sui limiti di un turismo che almeno qui sembra totalmente dimenticare il rispetto per i luoghi e soprattutto per la sicurezza.
5: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: L'intelligenza artificiale ha generato nuovi posti di lavoro in oltre la metà delle aziende del Regno Unito, secondo una ricerca diffusa dalla banca Lloyds. Un dato che si contrappone ai crescenti timori sull'impatto della tecnologia sull'occupazione, anche se lo studio non chiarisce se contestualmente siano state eliminate altre posizioni. Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale alle 18.
6: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare quando guidi. Per scrivere un messaggio mentre guidi, impieghi lo stesso tempo necessario a percorrere bendati 10 campi da basket. Viaggia in sicurezza.

I Coldplay, questa Head Full of Dreams, 9 minuti dopo le 5, pomeriggio di Rai Zo Radio. Il tizio che parla è Davide Santirocchi. Il tizio che non sentite ma che è fondamentale è il nostro, non lo diciamo, su Fabio Cardinali, alla parte tecnica. Allora, qualche buona notizia: sulla 14 non ci sono più rallentamenti tra Bologna, San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio. Sulla Roma Civitavecchia, domato l'incendio, terminate le difficoltà anche verso nord, la coda non è più segnalata tra

sul lato francese per chi entra in Italia, situazione diversa per chi invece esce dal nostro paese verso Chamonix. L'attesa sul piazzale italiano è di ben 2 ore e rimangono le code anche sulla A5, la Torino Aosta Monte Bianco, tra Courmayeur Sud e la Statale 26, appunto verso il Monte Bianco. Facciamo il punto delle notizie che riguardano la 1, perché sono notevoli le difficoltà. Intanto c'è un veicolo in fiamme segnalato sul tratto Colleferro Valmontone, il fumo ha invaso entrambe le carreggiate. Il veicolo è in fiamme all'altezza del chilometro 592 in carreggiata nord e su questa carreggiata registriamo rallentamenti. C'è un incidente anche tra Caserta Nord e l'allacciamento con la A30 verso Napoli, qui al chilometro 738. Per il momento non vengono segnalate conseguenze. Restano i rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord per traffico in direzione Bologna, e per un incidente la situazione sta migliorando, ma comunque ancora un rallentamento quello che troviamo tra Val Samoggia e Modena Sud in direzione Milano. L'incidente al chilometro 171 non ancora risolto. C'è anche un ulteriore incidente tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano, in questo caso siamo in direzione sud, si è ribaltata un'auto al chilometro 43 600. Non vengono segnalate comunque difficoltà per questa situazione che da poco stiamo segnalando sulla 1. Invece sulla 4 all'uscita di Palazzolo vengono segnalate code a causa di un veicolo in avaria. Sono code che interessano chi proviene da Brescia. Questa al momento la situazione. Non dimentichiamo il tratto della 13, la Bologna-Padova, interessato da rallentamenti, un tratto ampio, quello compreso tra Villa Marzana e Ferrara Sud in direzione Bologna, vengono segnalati questi rallentamenti.

Empire of the Sun con Danny Ocean, questa Yego, 19 minuti dopo le 5, andiamo sulla statale 148 Pontina, è stato spostato il veicolo in avaria all'altezza di via di Decima, i rallentamenti verso sud sono terminati, ma abbiamo una situazione analoga all'altezza di via del Commercio, più o meno al chilometro 46, questa volta i rallentamenti interessano la carreggiata nord, quella in direzione della capitale. Torno anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, dice ma non ci dite niente, da come non ci dite niente? Abbiamo detto che il traffico è bloccato tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest per questo incidente, la coda è raddoppiata in lunghezza, ora è lunga 4 km in direzione Livorno e naturalmente ci sono appunto situazioni delicate quando si interviene per un incidente, per risolvere un incidente, e quindi hanno deciso appunto di fare tutto in sicurezza, come è giusto che sia, e hanno bloccato il traffico per poter intervenire appunto con i soccorsi, quindi confermato il blocco del traffico momentaneo naturalmente verso Livorno sulla Firenze-Pisa-Livorno. Bordighera Ventimiglia, siamo sulla A10, ci torniamo perché ora le code vengono segnalate anche in direzione Ventimiglia, è l'unica notizia che riguarda appunto chi viaggia in direzione della Francia, il resto delle difficoltà sono per chi viaggia verso Genova. Le ribadiamo, la coda di 5 km tra Savone e Albisola verso Genova per l'incidente al chilometro 38, quella di 1 km tra Varazze e Arenzano sempre verso Genova per l'incidente al chilometro 20 e 700, restano rallentamenti anche tra Genova Aeroporto e il bivio per l'A7 in direzione di Genova. Non vengono segnalate code ma rallentamenti ora sulla 1 tra lo svincolo per Colleferro e Valmontone, i rallentamenti no, anche questi sono terminati, perfetto, il veicolo non è ancora del tutto in sicurezza al chilometro 592, però le conseguenze di questo incidente, anzi di questo veicolo in fiamme, non vengono più segnalate. 348 103 1010, salutiamo anche Miriam che viaggia insieme a noi con i suoi figli e quindi insomma stanno prendendo informazioni per il percorso lungo che le porterà dalle parti di Matera, quindi attenzione anche alla sicurezza dei bambini, lo diciamo a chi in questo momento viaggia con ragazzi o appunto fanciulli o addirittura bambini o pargoli, ecco, allacciate sempre le cinture di sicurezza a qualsiasi età e ovviamente quando c'è appunto da assicurarli con i seggiolini, fatelo, e fatelo usando i seggiolini che sono appunto proporzionati alle loro misure, alla loro età, al loro peso, è importantissimo per la loro sicurezza. Yeah. Let me see that.

Olivia Dean, questo è il suo nuovo lavoro Baby Steps, 5 e mezza del pomeriggio. Salutiamo anche Oliver, che in questo momento è, si chiama così, è italiano, ha mandato un messaggio vocale in cui si capisce tranquillamente che è italiano, però si chiama Oliver. Vabbè, non tutti sono perfetti. Allora, caro Oliver, hai perfettamente ragione. Oliver è arrabbiato perché non avete le luci anabaglianti accese, almeno non tutti. Sapete che in autostrada sono obbligatori secondo il codice della strada, quel libricino che avremmo dovuto studiare con grande attenzione mentre eravamo impegnati a prendere la patente. Qualcuno, alcune delle regole importanti le ha dimenticate. Fra l'altro questa è una regola che è stata appunto applicata e voluta qualche anno fa, però evidentemente in molti la ignorano. Quindi quando viaggiate in autostrada, lucina verde accesa sul cruscotto è quella che indica gli anabaglianti. Quelli che si affidano a quelle che si accendono automaticamente in galleria non hanno capito quanto sia importante invece essere visibili, anche perché spesso quelle che appunto si affidano ai sensori qualche volta accendono le luci davanti ma non quelle dietro, i retro, oppure non accendono le luci anabaglianti ma quelle di posizione. Insomma, tagliamo la testa al toro, accendiamo sta lucina verde sul cruscotto, gli anabaglianti anche durante il giorno sempre accesi in autostrada. Si complica ulteriormente la situazione sulla 10 per quell'incidente in galleria con tre vetture coinvolte al chilometro 36 400. Ora c'è una coda di 8 km da Spotorno fino a Savona e altri 5 km di incolonnamenti da Savona fino ad Albisola, tutto per questo incidente. E non è l'unico, perché ce n'è un secondo tra Varazze e Arenzano al chilometro 20 e anche qui si è formata una coda di 1 km in direzione di Genova. Quindi situazioni delicate a causa di due incidenti avvenuti entrambi in galleria. Queste le ultimissime dalla 10 non sono buone, lo capisco, sono due gli incidenti, qualcuno ci segnala sulla Firenze-Pisa-Livorno, però il traffico, e questa è la notizia importante, non è più bloccato. Quindi c'è questa coda tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest, ancora lunga 4 km verso Livorno, da smaltire, ma probabilmente ci potremmo riuscire a smaltirla visto che il traffico non è più bloccato.

Si muove la coda quando sbloccano il traffico. Giovanotti e Alfa con la loro buon vento anche a chi viaggia sulla 10. L'augurio è quello che possiate resistere e superare questo tratto Savona Albisola. La coda però è in leggera diminuzione, perché l'incidente in galleria al chilometro 38 è stato risolto, anche l'altro, quello al chilometro 20 e 700 tra Varazzi e Arenzano. Infatti lì le code si sono subito dissolte, erano lunghe appena un chilometro. Situazione diversa tra Savona e Albisola, perché già da Spotorno vengono segnalati incolonnamenti, quindi complessivamente un tratto di 13 chilometri con code verso Genova. La buona notizia appunto è che anche il secondo incidente è risolto. Attenzione a un incendio che sulla 30 sta determinando difficoltà di visibilità tra il bivio per la 16 e Palma Campania. Siamo all'altezza del chilometro 28, su entrambe le carreggiate il fumo è purtroppo complica la situazione. Ed è sempre un incidente, anzi due incidenti, sulla Firenze-Pisa-Livorno, quelli che danno vita a questa coda, ora lunga 6 km tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Era Ovest in direzione di Livorno. Nessuno dei due è ancora stato risolto. Andiamo anche sulla 1, perché qualcosa migliora tra Modena Sud e Modena Nord. L'incidente in direzione Milano è stato risolto, la coda che si era formata diventa rallentamento verso Milano. Rimane segnalato anche l'incidente sulla carreggiata sud tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano, ma qui non ci sono almeno per il momento conseguenze. Abbiamo ancora dei rallentamenti anche tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna. Poi ricordo il tratto Caserta Nord bivio a 30, interessato da un incidente verso sud, e sulla 3 la Napoli Salerno, anche qui è un incidente quello che troviamo tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare. Qui si è formata una coda verso Salerno, in questo caso al chilometro 45 200. Sappiamo che sono due le vetture coinvolte in questo incidente.

0: come on, come on. Show them.
1: Shaka Khan insieme a Snoop Dogg, questa Boogie's in My Soul. Attenzione sulla 13, raccordo Porto Garibaldi, si è verificato un incidente all'altezza di Corte Centrale e in direzione della 13 vengono ora segnalati dei rallentamenti. Noi torniamo nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio agli ascoltatori di Soradio da Autostrade per l'Italia. Da Deglia la Sala si viaggia regolarmente su gran parte della nostra rete. Unica situazione di rilievo riguarda il ponente Ligure, in particolare per un incidente da poco risolto sulla 10 Genova-Savona. Restano 4 chilometri di coda in diminuzione tra Savona e Albisola e si impiegano circa 40 minuti verso Genova. E vi segnalo anche 2 ore di attesa nel versante italiano del traforo del Monte Bianco per il traffico diretto in Francia e ci sono conseguenti code sulla 5 da Courmayeur Sud fino alla statale 26 verso il traforo. Per ora è tutto e prossimo collegamento tra un'ora per l'ultimo appuntamento di oggi. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Il rock di Capitan Uncino con tutta la sua energia lo abbiamo ritrovato a pochi minuti dalle 6, andiamo sulla A26, in questo caso per un incidente tra Vado e Masone, si è verificato in carreggiata sud al chilometro 21 e 600, è accaduto da poco, quindi molta cautela. Si lavora sul tratto urbano della 24 e questo è il motivo delle code che si sono nuovamente formate tra via Fiorentini e Portonaccio in direzione della capitale. Andiamo a vedere anche quello che accade sulla 3, la Napoli-Salerno, l'incidente tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare non è del tutto risolto, ma la coda che si era formata verso Salerno, quella è terminata. Come terminato il disagio a Palazzolo sulla A4, le code che erano segnalate in uscita a questo svincolo per un veicolo in avaria poi spostato, le code ora terminate. Migliora ma molto lentamente la situazione sulla 10, resta un lungo tratto con code tra lo svincolo di Spotorno e Savona, sono circa 8 km code a tratti in questo caso, e sempre verso Genova altre code da Savona fino ad Albissola lunghe 4 km. Ecco, questa coda specifica per l'incidente in galleria ormai risolto sta diminuendo, quindi speriamo di poter vedere una situazione che si normalizza, è la speranza questa naturalmente quando diamo conto delle notizie. Sempre molto ampio il tempo che bisogna spendere prima di poter attraversare il traforo del Monte Bianco sul piazzale Italiano, 2 ore l'attesa prima di poter transitare in direzione Chamonix e restano come conseguenza anche le code sulla A5, la Torino Aosta Monte Bianco, tra Courmayeur Sud e la Statale 26, le code in direzione del Monte Bianco.

0: È entrato ballando Roberto Fragomeno sul motivetto di Fred De Palma. Un minuto ci separa dalle 18. Sei pronto per questo viaggio su Raizo Radio?
1: Sì, ho fatto la preparazione, il riscaldamento.
0: Come sempre.
1: Sono
0: cintura allacciate.
1: Ho tarato la mia preparazione sulle 3 ore, quindi un po' come i giocatori, no? I tennisti non sanno quanto dura una partita, per esempio. I calciatori sì.
0: Vabbè, le tue partite da tennista durano pochissimo. 6-0, 6-0, di solito un quarto d'ora.
1: Vado a casa, sì. A volte non faccio nemmeno la doccia.
0: Non serve. Allora, non ci sono più rallentamenti sulla 148 Pontina all'altezza di Via del Commercio. Quel veicolo fermo in avaria verso Roma è stato spostato. Resta questo incidente da poco segnalato sulla 13 raccordo Porto Garibaldi all'altezza di Corte Centrale, i rallentamenti verso la stessa 13. Poi restano rallentamenti anche sulla 15, la Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Questo è un classico del pomeriggio. Pontremoli Berceto, sempre. Beh, insomma, ci sono anche dei cantieri di lavoro lì, però è un tratto che spesso
1: non dico chiama. Sia come Barberino Roncobilancio, quello no.
0: Un tempo.
1: Ah, è vero, prima
0: che facessero la direttissima
1: Candela alla Cedonia per il vento, sono quelli i nostri cavalli di battaglia.
0: Vabbè, un giorno ti interrogheremo sui must, direi.
1: Beh, interroghiamo gli ascoltatori.
0: Isoradio.
1: Io
0: so. Allora, 348 103 1010 è il numero se volete insultare Roberto Fragomeno. Da Davide Santirocchi un ringraziamento al nostro Fabio Cardinali, a voi l'augurio di un buon viaggio.

Harden My Heart, questo brano dei Quattro Flash di un bel po' di anni fa, dopo le 18, sono le 18 e 7 minuti, buon viaggio a tutti, buona serata. Salutiamo Davide Santirocca, che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia, ci ha informato, c'è Fabio Cardinali in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21, tra poco andremo sulla costiera amalfitana, e quando dico sulla, perché non saremo al livello del mare, ma saremo sulla, sopra, sui monti che appunto costeggiano la costiera amalfitana, e saremo sui sentieri delle idee con Gian Maurizio Foderaro. Adesso stanno finendo le prove, gli artisti che tra poco si esibiranno lì in quel palco scenico bellissimo, e tra poco li avremo ai nostri microfoni proprio con Gian Maurizio. Intanto però vediamo quelle che sono le ultime notizie per chi è al volante, per chi sta viaggiando sulla 24 tra la 25 e Tagliacozzo verso Roma. Attenzione, incidente, siamo al chilometro 69, al momento non ci sono ancora ripercussioni. In A13 tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Ferrara Sud, direzione sud Bologna, rallentamenti per traffico intenso. In A1 tra la variante di Valica e Sasso Marconi Nord, direzione nord, rallentamenti anche qui traffico, e tra Valsamoggio e Modena Sud verso nord Milano abbiamo rallentamenti per un incidente. In A10 tra Spotorno e Fine Complanari Savona verso Genova 6 km di coda, tra Arenzano e la 26 verso Genova abbiamo rallentamenti. Tra Foro del Monte Bianco, Piazzale Italiano verso la Francia, l'attesa è alta, 2 ore in questo momento, ovviamente a causa del traffico intenso, ci sono code in A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26, ovviamente in direzione nord verso la Francia, verso il Monte Bianco. Si è ribaltata un'automobile in A1 tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano, direzione sud Bologna, siamo al chilometro 43 e 500, attenzione, ma non ci sono ripercussioni né code né rallentamenti.

Bruno Mars, On My Soul, 18:15, tra poco andremo sui sentieri delle idee con Gio Maurizio Foderaro in diretta per parlare del programma, del live di questa sera e quindi per parlare dell'ospite che scopriremo tra pochi minuti. Intanto in A10 tra Spotorno e fine con Planare Savona verso Genova abbiamo 6 km di coda per traffico intenso, rallentamenti in A1 tra Valsamoggia e Modena Sud verso Nord Milano per un incidente.

precedente, tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, direzione Nord Bologna, abbiamo rallentamenti. Questi invece sono dovuti al traffico intenso in questo momento. Code per lavori a Roma sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e Portonaccio verso la tangenziale. Vi ricordo che il tratto urbano della 24 verso il grande raccordo anulare dalla tangenziale a Portonaccio è chiuso per lavori e riaprirà il prossimo 28 agosto.

0: convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 €. Scopri di più su conad.it.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Rai su Radio.

0: 18 e 23 minuti in attesa di collegarci con Gerola sui sentieri degli idee. Ecco, tra pochissimo andremo a collegarci con Gian Maurizio Foderaro, uno sguardo alla viabilità e con le ultime notizie. In A10 tra Renzano e la 26 verso Genova rallentamenti, non ci sono più problemi tra Spotorno e fine con Pranare e Savona verso Genova, 6 km di coda, tutto risolto, non ci sono più code tra Foro e Montebianco, l'attesa verso la Francia è di 2 ore, mentre in A5 tra Courmayeur Sud e la strada 26 verso il Monte Bianco abbiamo code appunto verso la Francia. Siamo pronti per collegarci con Gian Maurizio Foderaro.
1: On stage, on stage, i protagonisti dell'estate su Rai Iso Radio.
0: Eccoci qui, Gian Maurizio, a te.
2: Eccoci qui, allora buon pomeriggio, ben trovato Roberto Fragomeno, 18 e 24 minuti, un altro collegamento qui da sui sentieri degli dèi, e siamo un po' malinconici perché sono le ultime battute, però insomma, come dire, i colpi migliori li mettiamo a segno proprio dall'ultimo. Infatti abbiamo una grande serata, ieri il maltempo ha imperversato in tutto il centro-sud e quindi noi però abbiamo fatto di necessità virtù, perché stasera davvero è uno spaccato di musica d'autore, dei nuovi cantautori più interessanti che abbiamo, quindi doppia serata avremo Miro di Mare, quindi atmosfere legate alla cultura partenopea però viste attraverso gli occhi e le mani di un poco più che ventenne, e poi abbiamo Roccuzzo che è una vecchia conoscenza, vecchia si fa per dire, che anche lui è molto giovane, ma una conoscenza di Rai Iso Radio. Ciao Roccuzzo.
3: Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi.
2: Si è fatto un bel giro d'Italia perché lui sta girando parecchio e siamo contenti. E poi a seguire, dopo Roccuzzo, avremo anche Angelica Bove e Maria Antonietta e Columbre. Quindi una serata, saranno 3 ore e invitiamo tutti, perché, ripeto, ieri sera doveva essere la serata di Maria Antonietta e Columbre e Angelica Bove, ma il maltempo lo ha impedito. Quindi questa sera sul palco qui di Parco Colonna, qui ad Agerola, 4. L'ingresso, ricordiamo, è gratuito, ma è posti contingentati, quindi se siete a Castellammare, a Gragnano oppure a Pompei, insomma Napoli, Salerno, vi invitiamo, il tempo c'è, sono le 6:30. Allora parliamo con Roccuzzo, perché in quest'estate mi sembra di aver visto sui social che non ti sei fermato, una bella stagione, poi ti vedo bella abbronzato, quindi sei stato anche in posti di mare.
3: Sì, sono stato in tantissimi posti di mare, in tantissimi festival, con il mio nuovo singolo Piante Finte, che è ha dei suoni molto estivi effettivamente, e mi sto divertendo tanto.
2: Allora, noi ricordiamo per chi i più distratti, è che Rai Iso Radio ha sempre una doppia accezione: c'è chi ascolta la musica, ci ascolta e quindi conosce la musica che suoniamo, e poi ci sono quelli che viaggiano e che sono un po' distratti, ai quali dobbiamo in poche parole, come dire, presentare i nostri ospiti. Roccuzzo ha avuto, diciamo, il momento in cui il pubblico, il grande pubblico, si è accorto di lui con X Factor, dove ha commosso e stupito soprattutto per le sue caratteristiche vocali. Poi dopo si va a conoscere meglio il personaggio. Abbiamo scoperto davvero una persona, un uomo con un cuore grande così, che diciamo in una fase della sua vita, proprio per quello che succede nelle famiglie, a un certo punto ha trasferito, pur essendo innamorato del suo sud, si è trasferito al nord, quindi sradicato proprio lui e tutta la famiglia, e hanno ricominciato. Quindi è un po' un simbolo anche di quelli che, se vogliono, se hanno un desiderio, impegnandosi con tutti i sacrifici e anche tutte, come dire, le difficoltà, però uno ce la può fare. In più tante cose per il sociale, ti abbiamo visto al fianco di progetti anche umanitari importanti, insomma sei uno che nel tuo, e poi ecco, diciamo che oltretutto lui è diventato anche, diciamo, famoso, perché io ad esempio perché lui ha un cane che praticamente è non so se firma pure lui per la SIAE, però insomma praticamente ci manca solo questo, perché lui tu hai quasi 800.000 followers, e molto oltre le tue capacità lo devi proprio a questo simpatico amico con quattro zampe, no?
3: Sì, in realtà sì, è proprio questa empatia che si è creata tra me e la mia cagnolina, che è incredibile, perché poi tutti si stanno affezionando al mondo del pet e anche della musica terapia con gli animali, quindi stiamo creando un po' di progetti molto particolari anche su questa scia.
2: No, poi io vi invito ad andare a vedere sui social, perché ecco, io mi sono incuriosito, cioè lui prova come tutti gli artisti anche le cose a casa oppure nella sua sala, e c'è il cane che non gli si stacca, perché poi insomma chi ha un animale lo sa, uno può avere anche un castello, ma il cane deve stare appiccicato proprio.
3: È vero, è vero.
2: e quindi sembra che veramente ascolti nota per nota quello che Roccuzzo combina. E adesso noi abbiamo degli orari, quindi adesso mandiamo Promettimi, che appunto io ti ho appena sentito fare, e vi assicuro, per voi che berrete stasera su Sentieri degli Dei, è veramente uno spettacolo sentirlo cantare, che ha delle capacità vocali Roccuzzo che sono uniche. Quindi adesso Promettimi, poi so che ci sono degli appuntamenti, c'è un aggiornamento con le previsioni del tempo mi pare da studio, e poi ci ritroviamo con una delle nuove canzoni e chiacchieriamo, chiudiamo la nostra chiacchierata con Roccuzzo qui in diretta su Sentieri degli Dei. Allora adesso Promettimi, poi appuntamenti istituzionali e poi torniamo insieme. Roberto, a te.

0: 18:33 minuti, come detto siamo collegati col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buona serata al tenente colonnello Daniele Cesarin.
1: Buonasera e ben ritrovati ai gentili ascoltatori. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni. Al centro e sulla Sardegna cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque, con qualche nube in più in prossimità dei rilievi della Toscana meridionale e dell'Appennino abruzzese, con rovesci o temporali locali, comunque in rapido esaurimento nelle prossime ore, seguiti da ampie schiarite. A sud e sulla Sicilia cielo irregolarmente nuvoloso, con nuvolosità maggiore su Molise, Campania, Puglia meridionale, Basilicata e Sicilia sud-orientale, con associati rovesci o temporali locali più intensi sulla Sicilia. Nel corso delle prossime ore anche qui si attenuano ovunque, lasciando spazio ad ampie schiarite per la sera. Passando alle temperature, le minime domattina sono in aumento al centro-nord, in diminuzione nelle isole maggiori e stazionarie al sud. Infine la ventilazione, i venti sono di moderati di maestrale in Sardegna, moderati settentrionali sulla Sicilia e Puglia, altrove debole il regime di brezza. Per stasera la ventilazione diviene debole il regime di brezza ovunque. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto, restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 italiano. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
5: Estate con Raiso Radio.
7: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: 18:36 minuti, salutiamo anche gli amici della Guardia di Finanza per i loro importanti consigli. Intanto sulla 24 tra la 25 Tagliacozzo verso Roma abbiamo un chilometro di coda per un incidente al chilometro 69, ha sbandato una automobile. Code per incidente anche in A7 tra la 12 e la 10 in direzione sud Genova, un chilometro di coda, siamo al chilometro 131 tra Foro del Monte Bianco al piazzale italiano verso la Francia. L'attesa è sempre di 2 ore. E a proposito di biglietti di concerti.
5: On stage, on stage.
9: Eccoci Roberto. Allora 18:37, sappiamo anche noi, sai, il tempo è importante, perché ricordiamo qui sui Sentieri degli Dei ieri sera in quasi 2 mesi, che noi dal 13 luglio che raccontiamo l'estate della Costiera Amalfitana e tutti gli eventi perché siamo partner, e in realtà in 1 mese e mezzo praticamente è andato tutto liscio, quindi ci stava pure proprio come casistica che almeno una sera beccassimo il tempo non proprio, però insomma alla fine ripeto, non tutti i mali vengono per per nuocere, perché questa sera, ricordiamo, avremo davvero una serata degna davvero dei grandi spettacoli. Anzi, peccato che non avere la diretta televisiva, perché abbiamo, ripeto, Miro Di Mare, poi Roccuzzo che è qui con noi, poi Angelica Bove e Maria Antonietta e Colombre. Allora, Roccuzzo, parlavamo di te e parlavamo della tua estate. Tra le cose belle che hai fatto, c'è qualcuna che farai da qui a qualche giorno che ti va di ricordare? Ecco.
10: Allora, in realtà ho diversi eventi privati molto belli che però devono rimanere privati. Però no, in realtà ho avuto tanti eventi anche sul sociale, sì, insieme anche all'associazione L'Arte nel Cuore, con cui si occupa appunto di andare contro le barriere che possono dividere appunto tutto ciò che va sul sociale. E sono stati tanti gli eventi, ma la cosa più bella in realtà è poter avere il contatto con le persone e capire quanta bella gente ci sia nel mondo e quanta gentilezza ci sia. Si parla tanto spesso di cattiveria e sentiamo anche tante cose brutte, però volevo tanto incoraggiare che ci sono anche tante belle persone ed è importante proteggerle.
9: Allora, Roccuzzo, poi diciamo, non è che lui si chiama Rocco, siccome è piccoletto, Roccuzzo è il cognome, sì. Quindi Giuseppe Roccuzzo, tu sei siciliano di origine, quindi in qualche modo, ecco, parliamo di luoghi, qui sui Sentieri degli Dei è un posto veramente baciato dagli dei, perché intanto ricordiamo, si chiama Sentieri, lo diciamo più ai nuovi, a chi non ci ascolta, perché ci sono dei sentieri che permettono, qui noi siamo qui in altezza quasi a 700 metri, però ci abbiamo il mare sotto ed è raggiungibile, quindi Amalfi, Positano, una dei sentieri che chi fa trekking ha scoperto, anzi ha rilanciato questa zona, perché è diventata, diciamo, un punto di riferimento turistico, ma non dei turisti quelli con l'infradito, quelli insomma atletici, quelli che si fanno chilometri, ed è anche forse, diciamo, senza voler dividere in categorie turisti, però chi insomma chi ama mantenersi in forma rispetto alla natura è un turismo, ed è poi il pubblico di sui Sentieri degli Dei. Adesso ecco, tu stai posizionandoti ancora, perché poi la musica e l'arte sono in questo periodo tutto talmente veloce che bisogna coltivare anche nuovi linguaggi e mettersi in continuo passo. Io ad esempio ho notato, adesso ascolteremo un tuo pezzo che appartiene probabilmente alla fase all'ieri, perché ho sentito appunto questo pezzo nuovo che ascolteremo nei prossimi giorni, che è già un altro linguaggio, no? Tu dove stai andando? Cioè, visto che settembre è un po' un inizio dell'anno per chi fa musica, no? Perché con l'estate si chiude una stagione e con settembre se ne apre un'altra, che è quella che va verso Sanremo e poi verso l'anno nuovo, insomma. Tu, ecco, da qui a un anno come ti vedi?
10: Questa è una bellissima domanda. In realtà ho proprio una parola per questo mio anno: sperimentazione. Cioè, sto sperimentando tanto sulla musicaterapia, ma nello stesso tempo anche sulla leggerezza e la bellezza che c'è nella leggerezza della musica. Quindi sì, posso dirvi che sto realizzando insieme a tutto il mio team dei progetti molto particolari e anche interessanti, che non vanno solo sul sociale, ma anche proprio sulla leggerezza dell'amore o dell'amicizia. Quindi sì, tante cose belle.
9: Allora, l'appuntamento è questa sera a partire dalle 21:10, uno dopo l'altro avremo questi appuntamenti, quindi Roccuzzo avrà almeno una trentina di minuti per regalarci parte delle sue belle canzoni, quindi io vi invito ad andare intanto sui social, perché cercate Roccuzzo e vi arriva subito la sua pagina Instagram, seguirci su Raiso Radio sulle pagine. Anzi, io ringrazio, ne approfitto per ringraziare te e tutti gli artisti che hanno animato questa edizione, che è un'edizione di record, perché tutti i TG, tutta la stampa Rai e non solo, perché anche Sky News 24 ed altro hanno dato, e oggi ad esempio anche di questo tuo appuntamento ne parlavano nell'ordine il Mattino di Napoli e Repubblica, quindi insomma grande attenzione, siamo contenti che questa è una riprova che comunque Roccuzzo fa notizia, o no?
10: Sì, è una cosa molto bella in realtà, e sono grato di poter essere sostenuto anche dalle stampe, dei giornali e da chi sostiene anche la gentilezza, quindi è una cosa bella.
9: Allora, noi adesso ci lasciamo con una delle tue canzoni recenti, Oana, che è un'altra ballad molto intensa. Ricordiamo quindi questa sera sui Sentieri degli Dei, qui in Alta Costiera Amalfitana da Gerola. Noi dovremmo avere, perché qui l'unico problema, se vogliamo, è proprio quello di raggiungere a Gerola, perché insomma si tratta si sale in montagna e sotto abbiamo le strade che portano in costiera, quindi e c'è un po' di traffico, diciamo, tra Castellammare, Positano ed altro, insomma arrivare non è facile, quindi stiamo aspettando anche Miro Di Mare che ci sta raggiungendo e che sarà anche lui con noi. Quindi intanto Roberto ti ringrazio per questa finestra di On Stage, ascoltiamo appunto Oana che dovrebbe essere pronta e a Roccuzzo diamo appuntamento sul palco tra un paio d'ore giù di lì, e a tutti gli altri se volete veniteci a trovare qui in Alta Costiera Amalfitana. A dopo.

0: Ana significa famiglia.
1: Le 18:46 minuti qui in diretta su Isoradio, torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti per gli amici che sono appunto collegati con noi, che sono in viaggio, che sono al volante. Andiamo in Liguria, raggiungiamo i radioascoltatori che sono sulla 12 tra Genova Est e la 7 verso Genova. Attenzione, abbiamo code per incidente avvenuto da pochi minuti. In A10 tra Renzano e la 26 verso Genova, code per un mezzo fermo in Pan, aggiornamenti che arrivano dalla statale 240 di Loppio e di Val di Ledro tra Riva del Garda e Torbole in entrambe le direzioni. Code a tratti per traffico intenso, ma siamo collegati con il centro multimediale di Autostrade per Italia, quindi arrivano gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buona serata.
2: Buonasera agli ascoltatori di Isoradio da Autostrade per l'Italia e da Deglia La Sala. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete tranne poche eccezioni. In particolare in Liguria sulla 7 Serravalle Genova rileviamo 2 chilometri di coda tra Bolzaneto e lo svincolo della 10 Genova Savona per un incidente verso Genova, e ci sono conseguenti code sulla 12 a partire da Genova Est fino al bivio della 7 sempre in direzione di Genova, e nella stessa direzione un'auto in panne, ma questa volta sulla 10 Genova Savona, causa coda tra Renzano il bivio della 26 Genova Gravellona Toce. Vi segnalo anche 2 ore di attesa nel versante italiano del Monte Bianco per il traffico diretto in Francia, e ci sono conseguenti code sulla 5 da Courmayeur Sud fino alla statale 26 verso il traforo. E concludo con 1 chilometro di coda per incidente sulla 24 Roma Teramo, gestita dalla strada dei parchi, tra il bivio della 25 Torano Pescara e Tagliacozzo in direzione di Roma. Per oggi è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Rai Isoradio. Per chi viaggia. 1, 2, 3, let's go! Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza! Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: 18 e 50 minuti qui su Isoradio. Andiamo a Catania sulla tangenziale tra Mister Bianco e San Giorgio verso Simeto. Code per incidente a San Giorgio, sempre in direzione di Simeto, mentre sulla 2 del Mediterraneo tra l'area di servizio Rosarno e Palmi, in entrambe le direzioni segnaliamo rallentamenti.
1: On stage.
2: Eccoci allora, Roberto, tutto in divenire. D'altra parte l'avevo detto, stiamo aspettando Mirko Della Vecchia, in arte Miro di Mare, che doveva arrivare qui in Alta Costiera Amalfitana. Ma tu, insomma, sei abbastanza vicino da queste parti o no?
3: Insomma, sono un'oretta da qua, un'ora, sì.
2: Ecco, perché non è comodo, perché questo è ma tu conoscevi questa Gerola, conoscevi questa location?
3: Sì, è un posto meraviglioso, veramente il posto degli dei, letteralmente, secondo me.
2: Allora, vogliamo ricordare, Mirko è Miro di Mare per tutti, ed è un giovane chitarrista napoletano, autodidatta, e la genesi di questo incontro, io ho avuto modo di ascoltarlo, così, di scoprirlo grazie a Radio 2, che è appunto una delle nostre reti, che aveva organizzato un omaggio, ecco, a Pino Daniele, invitando artisti che in qualche modo avrebbero omaggiato, e si è presentato questo ragazzo. Quindi io, andando proprio su in rete e ascoltandolo, sono rimasto esterrefatto, perché c'è modo e modo di interpretare Pino Daniele, ma lui mi ha colpito intanto per la sua età, perché quanti anni hai adesso?
3: Io appena 20.
2: Ecco, 20 anni, ma una maturità artistica e un modo di interpretare anche i classici di Pino Daniele con estremo rispetto e competenza, nel senso che non ci sono tanti che poi alla fine lo cantano, e anche, non so, pensiamo a Fiorella Mannoia, che è una di quelle che è un po' una sponsor artistica di Miro, nel senso che gli è piaciuta molto anche a lei, ma in molti tendono poi a farne quasi delle cover, mentre lui è come se avesse assimilato un mondo, una cultura, e lo fa però con lo spirito dei 20 anni. Quindi, insomma, ci parli un po', questa è diciamo la mia traduzione ascoltandoti. Tu che dici invece di te stesso artista?
3: No, io ci tengo, anzi, sempre a sottolineare quello che sono le influenze artistiche di un artista. Cioè, anche quando amo un artista vado a vedere a chi si è ispirato. E quindi io non devo mai rinnegare quello che io, insomma, sento e perché io scrivo e ho iniziato a fare musica. Per cui Pino Daniele penso sia uno di quelli. Poi che delle anime affine si incontrino e facciano lo stesso percorso, poi quello è tutto, appartiene al caso. E quindi...
2: Io infatti sono molto curioso stasera di averlo sul palco qui, abbiamo detto, insieme a Roccuzzo, insieme a Angelica Bove, insieme a Maria Antonietta e Colombre. La serata alla quale siete tutti invitati è qui in Alta Costiera Amalfitana questa sera, a partire dalle 21:10. Adesso noi ci proponiamo subito un pezzo, che appunto noi abbiamo scelto un paio di cose da quelle che, insomma, più conosciute, ma in realtà questo, diciamo, che è la prima demo che lui ha portato in giro, proprio come una volta c'era la cassettina, adesso ci sono dei file, che Io Nu Creatura. Come è nato questo pezzo?
3: No, diciamo la demo che portai in giro era Sim Sullo, però poi Nu Creatura è il primo singolo.
2: Guarda, al tempo tanto c'è Roberto che è pronto, quindi Sim Sullo è l'altro pezzo, ripeto, una cosa che dura poco più di 2 minuti. Io l'ho ascoltata e sono rimasto folgorato, perché ho detto che questo non può avere 20 anni, qua è un artista già bello maturo, invece era una cosa. Ecco, parliamo di quel Sim Sullo che fra un po' partirà.
3: Sì, Sim Sullo è dedicata a quei ragazzi che, come me, affrontano dei periodi in cui sono un po' incompresi per qualsiasi motivo. Oggi è tutto veloce, per cui ho scritto questa canzone pensando a tutte queste dinamiche.
2: Ecco, e poi un'ultima cosa, visto che sto guardando un attimo l'orologio, quindi noi avremo adesso, l'ascoltiamo, poi c'è il tempo per ascoltare i titoli del TG3 e poi andiamo ad ascoltare un'altra cosa tua. Ma di questo momento, in realtà io ho chiesto agli artisti napoletani, mi è capitato Raiz qualche giorno fa, io ho detto, ma a Napoli c'è una sorta di rinascita, si risuona tanto nei locali, eccetera. E lui mi ha detto, guarda, non è che in realtà a Napoli la musica non è morta mai, abbiamo continuato, e che ci sono dei momenti in cui sembra che si accendano i riflettori e quindi si scoprono nuove cose. Tu sulla scena napoletana, di tutto quello che c'è in giro, tu come la stai vivendo e come ti collochi, ecco, in questa scena così effervescente musicale napoletana, così varia anche?
3: Certo. Non mi colloco mentalmente in nessuno, cioè in niente, perché non mi riesco a riconoscere, non c'è nessuno che mi rappresenta come napoletano per adesso.
2: E allora noi ce l'ascoltiamo, Miro di Mare con Sim Sullo, ripeto, questo è il suo biglietto da visita di qualche tempo fa. poi TG3 e poi torniamo.

Simmo solo e questa è la verità. Miro di mare tra poco di nuovo con noi in diretta con Gian Maurizio Foledaro dalla costiera amalfitana, questa sera sul palco tra pochi minuti in effetti, quindi avremo modo tra poco di tornare a parlare con lui, di ascoltare questa sua musica bellissima, veramente celestiale oserei dire. Tra poco i titoli del TG3, intanto però diamo qualche aggiornamento per gli amici che sono in viaggio. Sulla 7 tra l'uscita per Bolzaneto e la 10 verso Genova abbiamo code per incidente, siamo al chilometro 131, code per incidente anche in A12 tra Genova Est e la 7 verso Genova, sono ovviamente ripercussioni. In A10 tra Arenzano e la 26 verso Genova abbiamo code per un mezzo fermo in panna al chilometro 19.4 tra Arenzano e la 26 verso Genova, appunto code, ma c'è anche traffico intenso. Tra Foro del Monte Bianco e Piazzale Italiano l'attesa verso la Francia è sempre di 2 ore, ci sono code in A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione nord, quindi in direzione del Monte Bianco. Andiamo in Abruzzo sulla 24 tra la 25 e Tagliacozzo verso Roma, abbiamo code per incidenti, incidente avvenuto all'altezza del chilometro 69. Sulla 16 sulla Napoli Canosa tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli, incidente al chilometro 84, non ci sono per ora ripercussioni né code né rallentamenti. In Sicilia a Catania sulla tangenziale a San Giorgio verso Simeto, code per incidente, code anche tra Mister Bianco e San Giorgio in direzione di Simeto, anche per traffico intenso. Mentre sulla 2 del Mediterraneo abbiamo rallentamenti tra l'area di servizio Rosarno e Palmi in entrambe le direzioni, queste sono code appunto dovute al traffico intenso. Statale 240 di Loppio e di Val di Ledro, code per traffico tra Riva del Garda e Torbole in entrambe le direzioni. Questi gli ultimi aggiornamenti, tra poco quindi i titoli del TG3, poi di nuovo sui sentieri delle idee con Gian Maurizio Foderaro e Miro Di Mare che si esibirà proprio lì questa sera, ma ora appunto come sempre a quest'ora accendiamo la TV, ci informiamo, ascoltiamo i titoli del TG3 e poi riprenderemo il nostro viaggio, la nostra ritmo della sera, il nostro contenitore pomeridiano qui su Rai Isoradio. Eccoli.

0: migranti, anche la Svizzera riprende rimpatri verso l'Italia. In Germania, accolta da una chiesa evangelica, la giovane somala colpita da un provvedimento di espulsione verso il nostro paese. Sono felice di essere al sicuro. Trump posta su Truth la cartina di Hormuz con la scritta «Nuovo territorio americano, Teheran, le sue illusioni sullo stretto saranno presto corrette, esplosioni a Dubai». Raid russo a Kharkiv, almeno 10 morti, Zelensky, attacchi brutali, risponderemo, i nostri partner ci affianchino, centinaia di droni ucraini sulla regione di Mosca. Parla al TG3 Angelo, 39 anni, picchiato in spiaggia da 30 persone perché sono gay, immobilizzato e colpito alla testa e alle gambe, è accaduto vicino a Olbia, partita una catena di solidarietà. Prato, spari al pronto soccorso, in un video l'immagine di un detenuto che tenta di scappare colpito una gamba da un agente della polizia penitenziaria, finito sotto inchiesta per tentato omicidio. È morto Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il cavallo italiano aveva 31 anni, per due volte ha conquistato il Grande Slam. Il proprietario dell'allevamento, morte improvvisa, ieri stava bene.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
1: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Il ritmo della sera qui su Isoradio, sulla 12 tra Genova Est e la 7 verso Genova, code per incidente, ma torniamo sulla costiera amalfitana.
1: On stage, on stage.
4: Eh sì, Roberto, on stage sono le ultime battute per questa stagione, perché praticamente noi con domani chiude questa parentesi di on stage legata agli eventi seguiti da Rai Isoradio. Poi insomma avremo modo di aprirne altre di finestre, ma come on stage estiva chiudiamo domani, perché domani sera, ricordiamo, l'appuntamento è con il premio speciale Festival di Agerola, Diodato. Abbiamo qui Miro Di Mare, che abbiamo detto poche parole, anche se ovviamente mi sono accertato il fatto che, come spesso accade per gli artisti ma anche per i conduttori, si nasce timidi finché non si sale sul palco. Poi naturalmente una volta che uno imbraccia lo strumento, in questo caso la chitarra, le cose un po' cambiano. Ma tu quando è che ti sei accorto che ti piaceva provare a far diventare un mestiere quello che stai facendo?
5: Perché quando capisci che poi c'è qualcosa che ti dà rifugio, no? Rifugio non è sempre casa, dove vai a dormire, dove sei più tranquillo, che insomma c'è una sorta di scudo. E io l'ho trovato nella chitarra, poi c'è chi lo trova in tante cose, e io l'ho trovato lì. Quindi quando poi fai diventare ciò che ti fa stare bene, il tuo lavoro, penso che è il sogno di chiunque.
4: La cosa che mi stupisce mentre parliamo con Mirko, appunto Miro Di Mare, è la sua apparente maturità, nel senso che ha queste risposte secche e determinate di chi insomma la s'allunga. A me questa cosa mi lascia un po', mi spiazza, però d'altro canto è buono avere un ventenne che comunque sa già quello che vuole. E ad esempio, facendo riferimento, io ho detto adesso mi dovrei dire, perché insomma il nostro pubblico ha ascoltato una cosa che è straordinaria e che veramente sembra nel segno del grande Pino Daniele, pur mantenendo la tua identità. Ho detto: ma tu adesso visto che grazie a Fiorella Mannoia, grazie a questo appuntamento, musicante che ti ha permesso di essere conosciuto, e adesso ovviamente ne nascono le prime difficoltà, perché uno deve mettere, come dire, fieno in cascina. E tu mi hai detto, come avrebbe detto mia nonna, ha detto: guarda, quando sei incudine fai l'incudine, quando sei martello fai il martello, nel senso che nella vita ci sono varie fasi in cui è questo il momento in cui tu devi faticare, praticamente, se ho capito bene.
5: Sì, sì, sia per te stesso che quella parte più importante, essere preparato, perché quando arrivi da qualche parte, secondo me, il ciuccio presuntuoso non serve a nessuno. Però poi è anche per dire: aspetta, io sto qua, non me ne vado, non faccio solo l'ospitata e poi scompare, cioè, c'è un lavoro dietro.
4: Allora, noi cercheremo questa sera di scoprire un po' di più sul palco del mondo di Miro Di Mare. Ormai ti abbiamo messo nel mirino, non ti molliamo, quindi Isoradio sa, insomma, e segue gli artisti anche più giovani che ama, perché vogliamo che li conoscano e si incuriosiscano i nostri ascoltatori, anche chi è in viaggio in questo momento. Adesso noi ascoltiamo proprio il pezzo che ha intrigato anche Fiorella Mannoia quando l'ha ascoltato, e che diciamo che è un po' stato il suo biglietto da visita per la notorietà, avendo naturalmente curiosità per scoprire cose nuove, anche prodotte. Insomma, lui adesso ha affiancato una produzione importante, chi insomma ha al suo attivo altri successi, quindi insomma sappiamo che sei seguito bene. Stasera però, ripeto, dalle 21.10 qui sul palco di Sui Sentieri degli Dèi, in questa seratona, insieme, abbiamo detto, a Rocuzzo, insieme ad Angelica Bove e insieme a Maria Antonietta e Columbre. Roberto, noi con Io Nucriaturo, che per i lontani da Napoli significa io molto giovane, io un bambino.
5: Io un bambino.
4: Ecco, noi andiamo a chiudere questo nostro appuntamento e vi diamo appuntamento per l'ultimo domani pomeriggio dalle 18 alle 19 insieme a Diodato e insieme anche a Roberto Colella, che non abbiamo presentato, ma un altro artista della scuola napoletana, ma molto bravo, cantante della Maschera, che ha intrapreso una carriera solistica. Quindi grazie a Mirko in arte Miro Di Mare e in bocca al lupo questa sera. Ciao Mirko.
5: Grazie.
4: Io sono creatura, io nu creatura.

che atmosfere Miro di Mare sarà anche lui sul palco questa sera su Sentieri delle Idee. Deve essere una serata proprio da non perdere questa sera, se siete da quelle parti, se avete insomma il tempo a disposizione. È una serata che io personalmente non mi perderei. Vi abbiamo dato un assaggio, un preview insieme al nostro Gian Maurizio Foderaro. Domani sera grande finale con il premio, con Diodato, ma domani ci collegheremo e avremo modo di parlarne approfonditamente. Intanto per il tennis c'è in campo a Cincinnati il nostro Lorenzo Musetti contro Zheng, il cinese, e Musetti in vantaggio nel primo set per 3-0, quindi ottima partenza per Lorenzo Musetti. Vi terremo aggiornati. Andiamo in A12 tra Genova Est e l'A7 verso Genova, code per incidente. In A10 tra Genova Aeroporto e l'A7 verso Genova, ripercussioni, anche qui code per incidente. Stessa situazione in A7 tra l'uscita di Bolzanete e l'A10 verso Genova, 3 km di coda per un incidente. Siamo all'altezza del chilometro 131, questa ovviamente è un'altra situazione. Al traforo del Monte Bianco a Piazzale Italiano l'attesa la confermiamo è di 2 ore.

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Rai su Radio.

24 minuti con i pinguini tattici nucleari qui su Isoradio. Allora torniamo agli aggiornamenti per gli amici in viaggio in questa serata di agosto. Siamo al 18 agosto, torniamo alle ultime notizie. In Liguria sulla 12 tra Genova Est e la 7 verso Genova, code per incidente. In A7 abbiamo tra l'uscita di Bolzaneto e la 10 verso Genova 3 km di coda anche qui per incidente. Situazione al traforo del Monte Bianco e Piazzale Italiano verso la Francia, l'attesa scende a 1:30 ore. Ci sono sempre code sulla 5 tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Sono code dovute ovviamente al traffico intenso al traforo. Altre notizie ci portano a Catania sulla tangenziale tra zona industriale nord e Mister Bianco verso Catania centro. Abbiamo code anche qui per traffico

19:33 minuti. Buona serata, buona cena a quelli che stanno per fermarsi per la pausa della cena. Qualcuno sarà così prossimo al traguardo, prossimo all'arrivo. Per qualcuno invece questo un martedì consueto, una giornata di lavoro. Terminata quindi la giornata lavorativa, si sta tornando a casa, anche se siamo al 18 di agosto. Molti italiani sono nella loro quotidianità, in fondo anche noi qui di Isoradio, per noi è un giorno di lavoro come più o meno un altro, anche se percepiamo questa atmosfera comunque vacanziera che riguarda molti, molti di voi, la percepiamo così a intuito e anche dal tenore, dalle origini soprattutto dei vostri messaggi. Le notizie si concentrano soprattutto sull'area Ligure, in A12 tra Genova Est e A7 verso Genova code per incidente, in A7 tra l'uscita di Bolzaneto e A10 verso Genova 3 km di coda per incidente, siamo al chilometro 10. Sulla 5 abbiamo code tra Courmayeur Sud e la statale 26 verso il Monte Bianco, arriviamo al traforo del Monte Bianco e Piazzale Italiano verso la Francia, l'attesa è di 1 ora e 30.

19:39 minuti, buonasera da chi da poco si mette al nostro ascolto. Una serata tendenzialmente tranquilla, anche se abbiamo un po' di notizie che riguardano l'area ligure che abbiamo appena visto. Ora però torniamo in Sicilia, sulla 18 Messina-Catania. Siamo a Taormina, verso Messina. Abbiamo code a tratti per traffico intenso anche sulla 18 Siracusa-Ragusa-Gela, tra Noto e Cassabile, verso Siracusa. Code a tratti dovute al traffico intenso a Catania, sulla tangenziale tra zona industriale nord e Mister Bianco verso il centro di Catania, anche qui code, anche qui traffico.

0: con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Sei romantica, per tutti i romantici all'ascolto dei Soran, di brani romantici, così ne ascoltiamo parecchi durante la nostra programmazione. 19:46 minuti, ancora buona serata a tutti, buon viaggio. Lorenzo Musetti ha vinto il primo set con Cheng, l'americano di origini asiatiche. Cheng 6-3, ora conduce nel secondo, anche qui in maniera abbastanza così netta, devo dire, un match che Musetti sta giocando in maniera importante e che sta portando per il momento verso la propria casa, il proprio domicilio. 3-0 nel secondo set, 6-1 nel primo. Quindi al momento non c'è partita, non c'è storia, ma nello sport in generale, nel tennis in particolare, non essendo uno sport a tempo come il calcio, 90 minuti più recupero, se sei in vantaggio 4-0 a 5 minuti dalla fine, subitamente porti a casa la vittoria. Nel tennis conta arrivare a vincere in questo caso 2 su 3, quindi ci puoi mettere improvvisamente, puoi anche non fare più un punto e l'altro ti batte, quindi non bisogna mai alzare le mani prima di aver vinto, però diciamo, è sulla buona strada in questo momento. Torniamo invece sulla strada reale, quella non del campo da gioco ma quella delle strade, delle autostrade. Vediamo un po' le ultime notizie. Al traforo del Monte Bianco, l'attesa al piazzale italiano verso Chamonix, verso la Francia, 1:30 in A7 tra l'uscita di Bolzanete alla 10, verso Genova abbiamo 1 chilometro di coda per incidente al chilometro 131, incidente ora anche in A26 tra Casale Monferrato Sud e la 21 verso sud e verso Genova, siamo esattamente al chilometro 70. Attenzione in A1 tra la variante di Valico e Calenzano, direzione sud Firenze, al chilometro 268,9 c'è un mezzo fermo in panne. Ora arriva il rock dei Green Day.

Achille Lauro con questo suo brano, 19:53 minuti, stiamo per accendere nuovamente la TV, la televisione, andremo su Rai 1 e seguiremo come tutte le sere a quest'ora i titoli del Tg1. Intanto sulla 1, tra la variante di Valico e Calenzano, verso sud e verso Firenze, al chilometro 268,9 c'è un mezzo fermo in panne, non ci sono al momento segnalazioni di code o rallentamenti. È chiuso a Roma il tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare, chiuso per lavori, rimarrà chiuso fino alle 23 del 28 agosto, quindi 10 giorni più o meno esatti. Sulla 26 tra Casale Monferrato Sud e la 21 direzione sud verso Genova segnaliamo un incidente, siamo all'altezza del chilometro 70.

0: Ucraina, missili russi e nuova strage nella regione di Kharkiv. Kiev aumenta lanci di droni verso la Russia, Mosca costruisce nuove basi e minaccia la Gran Bretagna. Trump pubblica una cartina dove Hormuz è territorio USA, ma Teheran replica, si illude, negli Emirati Arabi torna la paura di attacchi iraniani. Migranti, governo segue la situazione a Ceuta, maggioranza, disastro, sinistra europea, opposizioni, l'Europa più debole, governo ha fallito. L'attentato a Ranucci, la versione di La Vitola non convince gli inquirenti. Gomez Tavares al TG1, non sono latitante, tornerò in Italia. Viene accoltellata a morte dal marito a Colleferro. Il femminicidio di Tania, l'ex era già stato denunciato da altre donne. Forse la mafia dietro il furto dei quadri di Antonello da Messina. Al TG1 il procuratore D'Amato, non escludiamo complicità interne. Il rito dell'espresso al bar sempre più caro, Bolzano al top, Messina il prezzo più basso e gli italiani riscoprono la moca. Addio Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi, si è spento a 31 anni a causa di un infarto fulminante, una carriera straordinaria, vittorie, successi, record su record. Al TG1 il ricordo del driver Giampaolo Minnucci. Ciao capitano, sei stato il cavallo di tutti gli italiani.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: Godersi il mare significa anche salvaguardare questa immensa risorsa. Lo sappiamo bene noi della Guardia di Finanza che sorvegliamo continuamente i nostri mari attraverso la nostra componente aeronavale. Quando sei in barca, non sottovalutare mai il sole e il caldo. Porta sempre molta acqua, usa creme solari e copriti per evitare i colpi di calore. Per una condotta sicura, la lucidità è fondamentale. Non assumere alcol o sostanze prima di metterti al timone, esattamente come faresti in auto. Per ogni necessità, ricordati di portare con te un telefono carico o una radio VHF efficiente, quest'ultima da tenere nel rispetto delle vigenti norme che ne disciplinano l'utilizzo a bordo. Infine, proteggi l'ecosistema. Non abbandonare rifiuti, evita sversamenti di carburante e rispetta le aree marine protette. Ascolta sempre le indicazioni delle autorità marittime. La collaborazione con la Guardia di Finanza, unica polizia del mare, contribuisce a rendere il mare più sicuro per tutti. Il rispetto delle regole tutela la tua incolumità e quella degli altri utenti del mare.
1: Estate con Rai Isoradio.

E dopo il titolo del TG1, alle 24 minuti ci siamo goduti questo Miss Sarajevo del grande George Michael. Buona serata, buon 18 agosto del 2026, qui in diretta, in viaggio all'ascolto di Isoradio. C'è Fabio Cardinali in console, Roberto Fragomeno insieme fino alle 21, poi Simone Mercuri a chiudere la programmazione per questa giornata, per questo 18 agosto. Tanto sta per chiudere la partita Lorenzo Musetti, in questo momento serve l'americano di origine asiatica, Cheng, che si scrive Zeng, però Cheng è la pronuncia, e ci sono due match point per Musetti. Vediamo se riesce a chiudere così con il secondo. Il primo è stato annullato dall'americano, vediamo se Musetti con pazienza riesce così a chiudere questo match. No, sbaglia anche questo, quindi ne rimane uno. Noi nel frattempo torniamo a vedere un po' le notizie e andiamo a vedere le ultime dalla Liguria. Sulla 7 tra l'uscita di Bolzaneto e la 10 verso Genova abbiamo un chilometro di coda per un incidente al chilometro 131. Al traforo del Monte Bianco e Piazzale Italiano l'attesa scende un'ora per viaggiare verso la Francia. Sulla 26 tra Casale Monferrato Sud e la 21 verso sud e verso Genova segnaliamo un incidente. Qui siamo esattamente all'altezza del chilometro 70 e non ci sono ripercussioni. Ricordo ancora che a Roma è chiuso il tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Il tratto rimarrà chiuso fino alle 23 del prossimo 28 agosto. Chiude anche Musetti il match, vince facilmente contro Cheng per 6-1, 6-3.

20 e 12 minuti dopo questo ascolto così spagnoleggiante, siamo in diretta, siete all'ascolto di Isoradio, il prossimo appuntamento con informazione sarà alle 21 con l'edizione del giornale radio. Poche segnalazioni su strade e autostrade, tendenzialmente il traffico è scarso, regolare un po' ovunque. Andiamo in Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice a San Lussorio verso Porto Torres, abbiamo dei rallentamenti in questo momento. In Sicilia, sulla 18 Messina-Catania, Taormina verso Messina, code, e sempre sulla 18 tra Noto e Cassabile verso Siracusa, anche qui code, anche qui per traffico intenso. A Catania, in tangenziale tra zona industriale nord e Mister Bianco verso Catania Centro, code a tratti, anche queste sono dovute al traffico intenso. Statale 1 via Aurelia, Fonte Blanda verso Roma, rallentamenti, c'è un mezzo fermo in panne. Siamo sul grande raccordo anulare, siamo a Roma, allo svincolo 16, via Prenestina, qui si viaggia in carreggiata esterna, sono segnalate code per incidente.

Giorni e 20 e 20 minuti qui su Isoradio, la viabilità ci porta di nuovo a segnalare la situazione a Roma sul grande raccordo anulare. Siamo in prossimità dello svincolo 16 via Prenestina in carreggiata interna e ci sono code per incidente, mentre sulla statale 1 la via Aurelia Fonte Blanda verso Roma abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo in panne. Sulla 18 Siracusa Ragusa Gela tra Noto e Cassabile verso Siracusa code anche a Taormina, sempre sulla 18 in direzione di Messina, mentre a Catania in tangenziale tra zona industriale Ruvoli e Mister Bianco verso Catania Centro ci sono code e sono dovute al traffico.

0: Giselle, 20 e 26 minuti qui su Isoradio. Siamo a vedere un po' la situazione sulla 3 a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli, code per traffico sulla viabilità esterna. Segnaliamo ancora in A1 questo mezzo fermo in panne tra la variante di Valico e Calenzano in direzione sud Firenze al chilometro 268 e 900. Attenzione in A1 tra Fidenze e Fiorenzuola, direzione nord Milano. Abbiamo code per incidente, qui siamo all'altezza del chilometro 78.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Dry, il titolo del brano che abbiamo ascoltato alle 20:33 minuti. Torniamo sulla Bologna-Milano, tra Firenze e Fiorenzuola verso nord Milano, code per incidente, siamo all'altezza del chilometro 78, mentre in A1 è sempre segnalato il mezzo fermo in panne tra la variante di Valico e Calenzano direzione sud Firenze al chilometro 268 e 900. Siamo invece al traforo del Monte Bianco e per stare italiano verso la Francia, l'attesa in questo momento è di 30 minuti, quindi situazione che sta evidentemente migliorando. A Roma sul grande raccordo anulare, lo svincolo 16 per la via Prenestina in carreggiata interna, abbiamo code per incidente, code per un mezzo fermo invece sulla statale 1 via Aurelia, Fonte Blanda in direzione sud verso Roma.

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Giovanotti, Gabri Ponte, DNA, 20 e 41 minuti. Allora torniamo alla viabilità, torniamo sulla Bologna-Milano, perché tra Firenze e Fiorenzuola verso nord Milano abbiamo code per un incidente all'altezza del chilometro 78. Al traforo del Monte Bianco e Piazzale Italiano l'attesa è di 30 minuti in direzione della Francia, mentre in A3 a Castellammare di Stabia, in uscita perché arriva da Napoli, ci sono code, sono dovute al traffico intenso.

John Tonacci, 20 e 45 minuti, ancora buona serata, buon viaggio a tutti gli amici che sono sintonizzati su Isoradio. Ascoltiamo ora un brano dei Pooh, è un brano che a noi piace particolarmente e che vogliamo ascoltare insieme questa sera, si intitola In diretta nel vento.

solamente a 51 minuti, tra poco l'informazione, le notizie del GR1, poi arriverà Simone Mercurio che ci darà compagnia, ci informerà fino alla mezzanotte e mezza, fino al termine della programmazione per questa giornata, per questo martedì 18 agosto. Alle 21 appunto il giornale radio. Per quello che riguarda la viabilità, vi ricordo che a Roma è chiuso il tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare, chiuso per lavori e rimarrà chiuso ancora per 10 giorni fino al 28 di agosto. Fabio Cardinale in console, Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto, buona serata, a domani.

0: ore 21.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. La guerra nel Golfo, scontro tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz, mentre ci sono state nuove esplosioni a Dubai. Il servizio.
3: Donald Trump rivendica la sovranità su Hormuz pubblicando su Truth una mappa dello stretto con la scritta nuovo territorio degli Stati Uniti. Poi, sempre sul suo social, il presidente americano torna a dire Hormuz è aperto e operativo, il blocco navale contro l'Iran resta e afferma che colloqui con Teheran non sono in corso né programmati. Da Teheran ribattono come sempre lo stretto è chiuso e lo resterà, dichiara il presidente del Parlamento Ghalibaf, finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. Quanto alla mappa su Hormuz, l'illusione di Trump sarà presto corretta, avverte il vice ministro degli esteri Garibabadi. Di certo il traffico Hormuz resta quasi fermo, colpita da un ordigno di origine sconosciuta a una nave che stamani ha tentato l'attraversamento. E intanto, all'indomani della fine formale dei 60 giorni di tregua, Dubai viene scossa da nuove esplosioni per l'abbattimento di missili lanciati dall'Iran. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E c'è un nuovo affondo degli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale, accusata da Washington di essere politicizzata. L'amministrazione Trump ha imposto sanzioni alla presidente, la giapponese Tomoko Akane, e al vice procuratore generale, il senegalese Abdoulaye Seye. Hanno contribuito a procedimenti contro esponenti di governi che non ne riconoscono la giurisdizione, ha detto il segretario di Stato americano Rubio. Le sanzioni minano lo Stato di diritto, la replica della Corte. Ha confessato il marito della donna uccisa a Colleferro vicino a Roma, 69 anni, origini tunisine, ha ammesso di aver accoltellato la moglie, cinquantenne, di origini polacche, il femminicidio davanti a uno dei cinque figli della coppia. E un'altra donna è stata uccisa a Corigliano, in provincia di Cosenza. Dai primi riscontri, la 72enne sarebbe stata colpita alla testa con alcune pietre in un campo. Sembra che fosse con il marito, la cui posizione è ora al vaglio degli investigatori. Il mondo dell'ippica dice addio a Varenne, il più grande cavallo trottatore di tutti i tempi. Disputò 73 corse, vincendone 62.
4: 31 anni, un'infinità per un cavallo che poi cavallo. Chiamarlo solo così sembrerebbe riduttivo. Il suo nome racconta tutto. Varenne, se preferite, il capitano, chi lo vide, anzi chi lo fece nascere, a Copparo, provincia di Ferrara, 19 maggio 995, nella tenuta di Zenzalino, non gli diede gran credito. Tanto più che quello che si sarebbe rivelato negli anni uno dei più grandi trottatori della storia presentava un piccolo difetto a una zampa, un chip a un nodello, dicono gli esperti, che si guardarono bene dall'investire la cifra importante richiesta dai proprietari, tutti tranne uno. Enzo Giordano, l'istinto valse più del buonsenso e dei consigli dei familiari, quei familiari che però dovettero ricredersi quando anni dopo ad Agnano Varenne colse il suo primo trionfo, spedendo il buon Enzo Giordano all'ospedale per l'emozione che si tramutò in estasi. Dopo Parigi, Stoccolma, New York, il 2001 l'America, la lotteria Elite Lopet, il Breeders' Crown, mai nessuno come il capitano, col testone baio e la macchia bianca tra le redini di Giampaolo Minnucci, che lo amava ancor prima di guidarlo alla vittoria, perché un campione come Varenne lo si può solo amare per sempre. Francesco Repice, GR1.
2: Domani mattina a Roma, nella chiesa di Santa Maria del Popolo, i funerali di Fulvio Lucisano, storico produttore cinematografico morto a 98 anni. Un uomo che è stato uno dei più grandi appassionati protagonisti dell'industria dell'audiovisivo, dichiara l'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi, che poi aggiunge riconoscenti per la sua collaborazione con l'azienda. Il servizio.
5: Lucisano ha saputo spaziare tra ogni genere, collezionando 5 David di Donatello, tra cui il premio per il grande Cocomero.
6: Tu lo sai cos'è l'epilessia?
5: E il Davide speciale alla carriera nel 2009, 4 nastri d'argento e 2 nomination agli Oscar. Così spiegò il successo del film Ricomincio da 3.
7: L'intelligenza di Troisi era questa, che le sue cose si ripetevano, per cui il pubblico, che anche non capiva il dialetto napoletano, alla fine capiva il significato.
5: Il re dei produttori ha contribuito a scrivere la storia del nostro cinema. Oltre 600 film prodotti e distribuiti, tra cui Aragosta a colazione, Ricomincio da 3.
8: Ricominci da zero!
0: No, signor, ricominci da... Cioè, tre cose mi sono riuscite in Davide perché...
5: Il Tassinaro, il Grande Cocomero...
6: Come vanno le cose tra te e Marcia?
5: Pellicole che hanno segnato 40 anni di costume italiano. Riposa in pace, papà, scrivono sui social le figlie Paola e Federica, che continueranno la sua attività con le case di produzione fondate dal padre, presidente dell'ANICA dal 98 al 2001. Nel 2007 il presidente della Repubblica Napolitano lo insignì del titolo di Cavaliere del Lavoro. Maurelia Carafa, GR1.
2: Paglio di Siena, dopo i rinvii per il maltempo, il Nicchio con il Fantino Tittia e il cavallo Andebola si è aggiudicato il Paglio dell'Assunta. La contrada non vinceva da 28 anni, Tittia è alla sua 13ª vittoria. Ci fermiamo qui, adesso Radio 1 Musica.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
9: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Donna Summer, This Is A Noise For Real, 21:09 dopo Roberto Fragomeno. Torniamo in diretta, per quanto mi riguarda Simone Mercurio al microfono, Fabio Cardinale adesso la parte tecnica, sino a mezzanotte dintorni saremo insieme a tenervi informati, a tenervi compagnia come sempre qui su Rai Su Radio. Vi diamo sempre le coordinate, ovvero il nostro numero, e tra un po' leggeremo anche qualche messaggio: 348 103 10 10, 348 103 10 10, il nostro numero per la diretta di Rai Su Radio. Serata abbastanza tranquilla per quanto riguarda, quanto concerne quello che c'è su strada. C'è un incidente sulla 92 Genova-Roma tra Civitavecchia Nord e Aurelia, siamo in direzione sud verso la capitale, al chilometro 52 e 600. Altro incidente sulla A1 tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione nord verso Milano, chilometro 78. Poi c'è un veicolo fermo ancora sulla 1 sulla bivio con la variante di Valico e Calenzano, in questo tratto direzione sud verso Firenze. Il veicolo è fermo al chilometro 268 e 900. E infine andiamo al traforo del Monte Bianco con un piccolo tempo d'attesa, davvero piccolo, 15 minuti sul piazzale Italiano in direzione nord verso Chamonix. Quando

Deva Usa Magnetic alle 21:17 su Rai Isoradio. E come sapete, insomma, ieri è scomparsa la nostra collega e amica Rossella Diaco, e domani ci saranno i funerali, dopo ricorderemo anche dove, per chi volesse, alle 10:30 domani mattina. E continuano ad arrivare imperterriti centinaia, decine di messaggi dedicati ancora alla nostra Rossellina, e come questo di Andrea Rossella in diretta nel vento. Poco fa abbiamo passato, Roberto ha passato in diretta nel vento dei Pum, pensiero dolcissimo, un grande abbraccio a tutti voi. Aldo che scrive: molti chilometri percorsi con la sua voce e il

tintinnio dei suoi braccialetti che si sentiva quando la nostra Rossella parlava. Buon viaggio Rossella, e sappi che i 103.3 prendono ovunque. Eh sì, prendono in diretta nel vento. Immensamente. Lui è Umberto Tozzi su Isoradio.

0: 21-29 minuti, anzi quasi 30 praticamente, su Raiso Radio. Ci colleghiamo adesso con il meteo e con Vincenzo Capozzi. Buonasera.
1: Grazie, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Questa sera sulla nostra penisola si registrano condizioni meteorologiche generalmente buone. Si sta infatti esaurendo l'instabilità che oggi si è manifestata in diversi settori del sud Italia ed in particolare nelle aree appenniniche. Attualmente gli unici settori alle prese con locali episodi di pioggia che tenderanno a cessare nel corso della serata sono le aree montuose della provincia di Udine e l'Alto Adige. Le ore notturne dunque saranno caratterizzate da tempo stabile e da assenza di precipitazioni. Le temperature minime non subiranno variazioni di sorta rispetto a ieri e scenderanno dunque in genere al di sotto dei 20 gradi nelle valli appenniniche. Lungo le coste e nelle aree pianeggianti all'alba sono invece attese temperature in genere variabili fra 21 e 25 gradi. La giornata di domani trascorrerà sulle regioni centrali e meridionali con tempo per lo più soleggiato. Non mancheranno i consueti annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove non sono esclusi isolati e brevi scrosci di pioggia, più probabili sui monti della Calabria e nelle aree interne della Sicilia. Per quanto concerne il settentrione, invece, va segnalato il possibile sviluppo a cavallo fra il pomeriggio e la sera di fenomeni precipitativi, anche di natura temporalesca, sull'Alto Piemonte e sull'Alta Lombardia. Si tratterà di precipitazioni localizzate, ma di forte intensità. In tarda serata potranno manifestarsi fenomeni di pioggia anche sulle prealpi venete e su quelle friulane. Non sono esclusi inoltre nel corso della giornata episodi di instabilità anche in Liguria. Le temperature saliranno sino a 36-37 gradi in pianura padana e nelle aree interne delle Marche e della Sardegna. Ho concluso, vi auguro un buon proseguimento di serata e buon viaggio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.
5: Play that.

0: Barry Can Swim, molto raffinato il suono dance dance dance di questo brano, 21:36, un brano molto interessante, arriva dalla Francia ovviamente, sentiamo già il suono delle parole, bello molto interessante tra le novità in questa nella nostra programmazione su Rai Isoradio. Allora, segnaliamo sulla 1 una scorta veicoli per incidente, siamo tra Cassino e San Vittore direzione sud verso Napoli, l'incidente è avvenuto proprio nello stesso tratto in direzione sud verso il capoluogo campano al chilometro 676. Altro incidente sulla diramazione Predosa-Bettole tra il bivio della stessa e la 7 Milano-Genova e Novi Ligure in direzione ovest verso la 26, l'incidente al chilometro 16. Andiamo sulla 92, la Genova-Roma tra Civitavecchia Nord e l'Aurelia verso Roma, verso sud c'è stato un tamponamento tra due auto in corsia d'emergenza, il tamponamento è avvenuto al chilometro 52 e 600. Poi segnaliamo un tratto chiuso per lavori, sono insomma serate in cui si fanno anche delle chiusure per lavori, non tante come nei giorni diciamo normali, e siamo sempre nella settimana di Ferragosto per cui siamo limitati con le chiusure per lavori al necessario, quindi a 13 Bologna-Padova tra Padova Industriale e l'allacciamento tra 13 e Padova Sud, tratto chiuso per lavori in direzione sud verso Bologna sino a domani mattina alle 5, così come sulla 14 uscita chiusa per lavori di Riccione, attenzione Riccione chiusa ma solo fino a domani mattina alle 5 in uscita da Ancona. Poi ancora, tratto chiuso per lavori nel tratto urbano della 24 del bivio della stessa 24 tangenziale est della capitale Portonaccio, in questo caso la chiusura in direzione est verso il grande raccordo anulare, sulla 3 Napoli-Salerno chiusa San Giovanni in entrata verso Salerno, sulla diramazione Predosa-Bettole chiusa Novi Ligure sia in entrata verso la 26 sia in uscita dall'autostrada Milano-Genova, questa è una chiusura a lunga scadenza sia l'entrata sia l'uscita di Novi Ligure fino al 31 agosto alle 10 del mattino. E infine diramazione Stroppiana Santiago Vercelli Ovest, c'è un senso unico alternato per lavori in uscita dall'autostrada Torino-Trieste e in entrata verso la 26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce.
1: Poi non te lo

che meraviglia, direttamente dal 1987 arriva questa The Living Daylights dei norvegesi, una di quelle canzoni che insomma ha reso celebre la band scandinava ed era tra l'altro anche la title track del film 007 James Bond Zona Pericoli, proprio di quello stesso anno, con gli ottimi haha. Non sappiamo se sono ancora tour, sì, sono ancora attivi tra tour e album, certo non sono più gli anni 80, ma se non sbaglio lui si chiama Morgan Hattack, una roba del genere. Il norvegese non mi è avvezzo, per così dire. Dalla pietra miliare degli anni 80, la raffinata poesia di casa nostra, musica italiana con il nuovo brano, nuovissimo singolo di Mr. Max Gazzè, estratta dall'album L'ornamento delle cose secondarie, che festeggia in qualche modo quelli che sono i 30 anni di carriera di Max, che è in giro con un fantastico tour estivo. Tra l'altro questo sabato 22 agosto sarà l'Etruria Eco Festival di Cerveteri, intermezzo bianco.

Nothing Gonna Stop Us Now, 21:57 su Rai Sorade. Allora, c'è un incendio sulla 90, la 92, ovvero la Genova-Roma, tra il bivio 12 a Roma Fiumicino e Fregene. Incendio al chilometro 4, non ci vengono dati ulteriori dettagli. Immaginiamo, insomma, la solita cicca che viene lanciata dal finestrino, la sterpaia, il caldo fa il suo gioco. Sulla 1, l'autostrada del Sole, tra Casino e San Vittore c'è una coda per un incidente. L'incidente è avvenuto nello stesso tratto in direzione sud verso Napoli, e che sta causando al momento una coda di un chilometro con tendenza in aumento. Arriva proprio in questo momento ancora la notizia tra Firenzuola e Badia di un'auto ferma in galleria. Siamo in direzione nord verso Bologna, al chilometro 19 e 600. Vediamo un po', c'era chi ci chiedeva del tratto tra Fidenza e Fiorenzuola, sempre sulla 1, c'era stato un incidente al chilometro 78. Non abbiamo ulteriori dettagli se non quello di ribadire che si tratta di un'auto incidentata nel tratto appunto tra Fidenza e Fiorenzuola, direzione nord verso Milano, chilometro 78. Per quanto riguarda code o traffico rallentato, a noi in questo momento non risulta traffico rallentato da questo incidente, se non sotto al chilometro, leggere code appunto in direzione nord verso Milano, non quantificate, quindi sotto al chilometro. E a proposito di chi in questo momento è in viaggio, insomma, questa è una canzone che parla proprio di viaggio, lo dice, se non sbaglio, il linguaggio rom, Lasciodrom, Litfiba.

Raga, alle 22:11 su Rai Isoradio. Allora andiamo ai tratti non gestiti da autostrada. Andiamo sulla tangenziale di Catania, dove ci sono code in entrambe le direzioni verso Catania Centro e San Gregorio, tra la zona industriale nord e Mister Bianco, e verso il Simeto tra Mister Bianco e San Giorgio. Sulla 2, autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato tra l'area di servizio Rosarno e Palmi in entrambe le direzioni. Rallentamenti anche sulla Aurelia dopo Fonte Blanda in direzione di Roma per un veicolo in avaria, un veicolo fermo. E sulla statale Emilia, via Emilia, nei pressi di Lodi, in entrambe le direzioni per la perdita di liquido sull'asfalto. Sulla statale 274 Salentina di Pattuce, traffico rallentato nei pressi di Presicce in entrambe le direzioni per una manifestazione in questo momento. Non abbiamo altri dettagli, probabilmente, insomma, si tratta di musica. A quest'ora penso che si tratti di musica. Mi sa che il Taranta, come si chiama, il festival della Taranta che c'è nel Salento, ci informeremo tra un po' e vi aggiorneremo. Infine, rallentamenti sulla statale 598 fondo d'Agri dopo Montalbano Ionico in direzione di Atena Lucana, e sulla statale 4

Il funerale a che ora sarà, dove sarà di preciso, si svolgerà alle 10:30 il funerale di Rossella Diacova. Sempre fa ancora strano parlare in questi termini della nostra Rossellina. Sarà alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù e Maria in via del Cenacolo 43 alla Storta, qui a Roma. E a lei dedichiamo la prossima canzone, eppure soffia. Eppure il vento soffia ancora. Il grande Pierangelo Bertoli, sono le 22:14. Questa è Rai Soradio.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

0: Il maestro è insuavitabile, Soul Express, grandissimo artista che mischia i suoni insomma il dialetto napoletano, l'inglese, il funk, il soul. L'ultima volta che l'ho visto dal vivo era ospite del festival di Peter Gabriel in WOMAD qui a Roma per il quarantennale del celeberrimo festival del grande Peter Gabriel, che mette insieme tutte quelle che sono le formazioni, i progetti di musica internazionale, folk world, i suoni che arrivano dall'Africa, dagli Stati Uniti, dal Sud America, dall'Asia e naturalmente anche dalla nostra Italia, da Napoli nello specifico, che è sempre stata una culla di generi. E tra l'altro Enzo Avitabile è in tournée perenne nelle piazze a gratis, perché non è uno di quelli che fa, proprio se vedete le sue pagine social sono piene di proposte live. Per esempio ve ne dico due al volo. Domani 19 agosto sarà a Piazza Gervase Vibonati in provincia di Sassari, ingresso gratuito. Sabato 22 agosto sarà invece a Piazza Ortale a Sant'Angelo a Fasanella, sempre nel a Salerno, quindi sarà da quelle parti, gira più che altro il campano, però sta sempre in giro per tutta l'Italia, quindi potrà capitare di vederlo anche dalle vostre parti. Seguitelo sui social. E adesso il nostro trittico per le canzoni estive.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Tre canzoni senza interruzione, come sempre, nel nostro Summer Breeze, una dal passato, una più attuale, una dal trapassato. Back in the future, in qualche modo, se volete, indovinate senza Shazam al 348 103 10 10.

Los Hermanos, Quando Calienta el Sol, 1962, trio cubano che scalava le classifiche mondiali in quell'anno. E poi abbiamo ascoltato nel nostro Summer Breeze Noemi e Carl Brave con il loro tormentone del 2021, e infine all'inizio dopo Noemi Candela, che con il brano appunto Candela, la nostra Noemi alle 22:42 nel nostro Summer Breeze. Qualcuno ha indovinato, altri no, scrivendo al 348 103 10 10. Ma cambiamo decisamente suoni e ritmo. Meno male che ci sono i Rolling Stones, che insomma la loro età veneranda hanno sfornato, è appena uscito un disco fenomenale.

proposito di virtuosismi della chitarra, Ivan Graziani era un poeta rock e suonava molto molto bene la chitarra. 22:50 su Rai Radio, la nostra musica. Allora andiamo su strada per raccontare anche quelle che sono non solo le notizie di incidente, come abbiamo detto sulla 1 tra Cassino e San Vittore c'è un incidente al chilometro 676 direzione sud verso Napoli, poi ci sono anche diverse chiusure. A proposito di Cassino e San Vittore, questo tratto c'è una leggera coda, un chilometro con tendenza in aumento, ma sono un po' di minuti che la coda è ferma in realtà a un chilometro almeno sui nostri sistemi. Poi ancora veicolo fermo sulla variante di Valico tra Firenzuola e Badia, c'è un'auto in galleria direzione nord verso Bologna. Andiamo a deviazioni e chiusure di questa serata. Sulla Treno Napoli-Salerno è chiusa San Giovanni in entrata verso Salerno, sulla diramazione Roma Sud chiusa San Cesario in entrata verso l'autostrada Milano-Napoli, deviazione per lavori sulla A8 a Castellanza in uscita da Varese, uscita chiusa per lavori di Genova Nervi sulla 12 in uscita e in entrata in entrambe le direzioni fino a domani mattina alle 6. Sulla 13 Bologna-Padova tra Padova Industriale e l'allacciamento a 13 Padova Sud direzione sud verso Bologna c'è il tratto chiuso per lavori. Andiamo alla 14 Valle Rubicone, uscita da Ancona chiusa per lavori, entrata della stessa Valle Rubicone entrata chiusa anche in questo caso per lavori sino a domani mattina alle 5. Restiamo sulla 14 a Riccione, l'uscita di Riccione è chiusa da Ancona per lavori sino a domani mattina alle 5. Concludiamo la 14 con il tratto chiuso per lavori tra Pescara Sud e Ortona.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran su Hormuz. Trump pubblica su Truth una mappa dello stretto con la scritta nuovo territorio americano. Un'illusione che verrà presto corretta, replica l'Iran, che ribadisce resterà chiuso finché Washington non adempirà agli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno. Nel Golfo Persico torna l'allerta a Dubai, dove sono stati intercettati due missili iraniani. Nuovo affondo degli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale, accusata da Washington di essere politicizzata. L'amministrazione Trump ha imposto sanzioni alla presidente, la giapponese Tomoko Akane, e al vice procuratore. Hanno contribuito a procedimenti contro esponenti di governi che non ne riconoscono la giurisdizione, ha detto il segretario di Stato Rubio. Le sanzioni minano lo Stato di diritto, la replica della Corte. Ucraina, l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni nonostante il conflitto. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, ha detto Fedorov, 35 anni, noto per aver modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste popolari dopo il pressing dei vertici militari. Addio a Varenne, il cavallo più famoso al mondo che ha fatto la storia del trotto a suon di imprese sportive, era originario della provincia di Ferrara.
3: Il capitano, il figlio del vento, il campione, padre di campioni, era nato a Copparo, in provincia di Ferrara, il 19 maggio 1995, il puro sangue Varenne, morto la notte scorsa a Eboli all'età di 31 anni. Ti vogliamo salutare ricordando le tue imprese in pista, scrivono dall'allevamento zenzalino, imprese che hanno riscritto la storia del trotto, a cominciare proprio da Bologna, quando nel 1998, pur squalificato, Varenne si fece notare per il suo straordinario recupero e fu poi acquistato da Enzo Giordano. In 5 anni sono 51 i Gran Premi che colleziona in tutto il mondo, dai Lotteria di Napoli al Grand Prix d'Amérique, all'allora record del mondo stabilito nel 2001 a New York con il suo driver di sempre, Gianpaolo Minucci. Veloce, coraggioso, affamato di vittoria, padre dopo il ritiro di ben 2000 figli, le impronte dei suoi zoccoli restano nella leggenda. Corri libero per sempre, l'addio della sua pagina ufficiale, e rimani per sempre il nostro capitano. Da Bologna, Giulia Bondi, GR1.
2: Incidente sul lavoro a Deruta, vicino a Perugia. Un uomo di 60 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. Stava effettuando degli interventi di manutenzione quando un pannello di plexiglass ha ceduto. L'inchiesta sul femminicidio di Colleferro, in provincia di Roma, ha confessato il marito della donna uccisa.
4: Aveva 50 anni, si chiamava Ioanna, faceva l'operatrice sociosanitaria in una struttura riabilitativa vicino casa, a Colleferro, in provincia di Roma. È morta accoltellata nel pomeriggio di ieri in casa, mentre con lei erano due dei cinque figli, uno dei quali minorenne. Il principale indiziato, il marito, 69 anni, pensionato, è stato fermato dalla polizia di Colleferro poco dopo la chiamata dei soccorsi e a poche decine di metri dalla casa. Non risultano dissapori tra i coniugi, erano sposati da 30 anni, né precedenti di violenza. Il sindaco di Colleferro, Giulio Calamita.
5: È a nostra memoria il primo femminicidio che si registra nella storia recente della città, probabilmente l'unico, perché non ne abbiamo mai avuto appunto menzione in alcun modo. È una storia appunto che adesso va approfondita un minimo, che sembrerebbe collegarsi a, diciamo, dei disturbi mentali.
4: L'uomo avrebbe anche contattato in passato i servizi psichiatrici della ASL.
6: Paolo Martini, GR1.
2: Palio di Siena è in ospedale per accertamenti il fantino Giovanni Azzeni, detto Titti, caduto da cavallo dopo l'arrivo. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Tutti i cavalli stanno bene, fa sapere il comune. Titti, la sua 13ª vittoria al Palio, ha corso e vinto per la Contrada del Nicchio, tornato al successo dopo 28 anni. Negli Stati Uniti, Italia e la ricerca dell'amministrazione Trump colpiscono anche le marmotte dal ventre giallo delle montagne rocciose. I ricercatori che le studiano dal 1962 hanno aperto un profilo su OnlyFans per trovare fondi. Si chiama OnlyMarbs e ovviamente non ci sono contenuti per adulti, per cui la piattaforma è conosciuta, ma foto e video dei simpatici roditori. I soldi raccolti da soli non bastano ad assicurare la continuità del progetto, ma almeno contribuiscono alle spese quotidiane. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale a mezzanotte, un buon proseguimento d'ascolto.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
7: Perché ti sei fermato?
6: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
6: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
6: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: Rai Radio
6: 15,
7: Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
6: Vai su tvsat.tv.
0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
8: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
0: Estate con Rai Isoradio.

loro sono i Coldplay, The Hardest Part, 23 e 10 minuti, l'ultima ora insieme al sottoscritto qui in diretta in questa serata del 18 agosto 2026 su Raiso Radio, Simone Mercurio al microfono, Fabio Cardinali e il nostro Francesco Paradisi alla parte tecnica, che mi stanno coadiuvando in questa serata. Allora, c'è una notizia che per tutti gli appassionati di automobili ha veramente dell'incredibile. La raccontano le pagine del Corriere Motori, è una cosa che è avvenuta in Loira, in Francia. È stata ritrovata, è stato ritrovato in un vecchio fienile una Renault 5 del 1982, praticamente immacolata. L'auto era stata acquistata oltre 40 anni fa da una signora che però non è riuscita mai a superare l'esame della patente. La vettura fu consegnata direttamente a casa, con la targa provvisoria, tra l'altro, ad adesivo, e parcheggiata in garage. Infatti il contachilometri di questa Renault 5 TL del 1982 è rimasto bloccato a soli 12 chilometri, che è esattamente la distanza che si divideva tra la casa, tra il garage di questa casa e il concessionario, con tutte le targhe definitive ancora riposte nel bagagliaio. Praticamente un'auto totalmente immacolata. Questa signora praticamente era convinta di superare l'esame a breve, ma non c'è riuscita. Si è fatta consegnare l'auto ed è rimasta lì per ben 44 anni. Pochi mesi fa, durante le pratiche per la successione ereditaria, dopo la scomparsa di questa signora, i parenti hanno aperto il garage e hanno fatto la scoperta del secolo. Macchina immacolata, con ancora le pellicole della fabbrica, e questi 12 chilometri che hanno dell'incredibile. È stata poi venduta e battuta all'asta a un prezzo che va oltre i 53 mila euro, per cui insomma un record assolutamente fuori di testa. Pensate a quante cose teniamo dimenticate in garage. Voi cosa avete tenuto chiuso in cantina per decenni? C'è qualche scoperta che avete fatto magari dopo anni che avevate acquistato casa? Oppure niente, insomma il solito la solita polvere. 348 103 10 10, arriva Gianna.

innocente a quest'ora della sera in diretta. Tanti che ci stanno scrivendo al 348 103 1010, insomma ci si fa compagnia. C'è Carla che ci ha scritto proprio in questo momento e che ci manda le sue fotografie dalla vacanza da Tortoreto Lido, l'alba di stamattina. Grazie Carla per i messaggi che ci scrive, grazie a Daniele che ci augura buonanotte e che dormirà con la nostra selezione musicale. Poi c'è chi ci fa richieste musicali e chi in qualche modo vorrebbe dedicare la nostra Rossellina Diaco Avrai di Claudio Baglioni, come Luigino. Allora, parliamo di Beatles, parliamo di musica, ma parliamo anche di cinema, perché sono spuntati in rete i primi video rubati sul set del gigantesco progetto cinematografico sui Beatles diretto dal regista premio Oscar Sam Mendes, come ci hanno rivelato qualche mese fa. Sam Mendes sta girando 4 film, ciascuno su uno dei Fab Four dei Beatles. Nelle immagini che stanno girando ovunque praticamente si vede una fedelissima riproduzione di Londra e del leggendario attraversamento pedonale di Abbey Road, con i 4 attori protagonisti che ricreano passo dopo passo lo storico scatto per la copertina del 1969, compreso Paul McCartney a piedi scalzi. L'operazione ideata da Mendes e dalla Sony Pictures è qualcosa di mai visto prima nella storia, come abbiamo detto, perché non è un semplice biopic, film biografico, ma sono 4 pellicole separate e intrecciate, ognuna raccontata dal punto di vista di un singolo componente del gruppo. Per vedere il risultato finale dovremmo pazientare fino ad aprile, però 2028, quindi insomma ancora manca un po', quando tutti e 4 i film usciranno contemporaneamente nelle sale di tutto il mondo per rivedere il mito di John, Paul, George e Ringo.

0: Il flow, come dicono quelli bravi, il flusso del rap di Eminem alle 23.37 su Raizo Radio. Allora, se siete appassionati di arte, di mostre, c'è un'anteprima che ci dà l'ansa sui cartelloni culturali dell'autunno 2026, che si preannuncia come uno dei più ricchi degli ultimi anni, con una concentrazione di grandi nomi della pittura mondiale impressionante. Si parte da Roma, con alcune rivelazioni che stanno arrivando da Roma, dove a Palazzo Bonaparte sbarcherà una retrospettiva su Kandinsky con oltre 70 capolavori concessi dal Centre Pompidou. Pensate che la capitale aspettava una sua grande mostra personale da più di un quarto di secolo. Dunque Kandinsky arriverà a Roma in autunno a Palazzo Bonaparte, ma il viaggio dell'arte attraversa tutta la penisola, perché Firenze sarà protagonista di un'esposizione dedicata agli anni fiorentini di Artemisia Gentileschi, poi Biella che ripercorrerà la magia del divisionismo, mentre per chi ama il fascino americano ed europeo ci saranno le opere malinconiche di Hopper, Edward Hopper, e i paesaggi senza tempo di Bruegel. Quindi attenzione per chi ama la buona arte, la grande mostra. Poi ci sarà anche a Bologna con la prima volta della collezione di Carmen Thyssen. Insomma, terminata la stagione delle spiagge, ci si appropinqua verso quelle delle grandi mostre, ovviamente oltre le esposizioni permanenti dei nostri musei nazionali, che sono sempre eccezionali. Quindi insomma, se vi capita anche per in qualche modo ottemperare al caldo che c'è durante le giornate, siete in una grande città, se siete a Roma in vacanza nelle ore calde, fate una cosa bella: rifugiatevi all'ombra e all'aria condizionata di un bel museo, ne vale sempre la pena. E adesso eccolo Ruggeri.
1: Vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo

Bam bam, bambina, eccola qui, Elettra Lamborghini alle 23.48 su Raiso Radio, ancora ben trovati, siamo quasi giunti al termine del nostro appuntamento. In realtà a mezzanotte arriverà il GR1, quello lungo della mezzanotte, e subito dopo ci saluteremo prima di con le ultime notizie, se ci sono, prima di lasciare la notte alla musica e all'informazione di Raiso Radio. Allora scioriniamo quelle che sono le chiusure di questa sera, che man mano si sono avvicendate e avanzate e accese, soprattutto perché all'inizio della nostra del nostro percorso serale non c'erano ancora segnalate le chiusure di questa sera. E dunque andiamo sulla tangenziale di Napoli, via Campana, in entrata in entrambe le direzioni c'è l'entrata chiusa per lavori, chiusa anche l'entrata di Arco Felice Agnano, tratto chiuso per lavori in direzione est verso la diramazione di Capodichino. Poi restiamo sulla tangenziale di Napoli, anche l'entrata di Carlo Felice è chiusa per lavori. Tutte queste chiusure sono sino a domani mattina alle 6. Diramazione Stroppiana Santiago Vercelli Ovest chiusa sia in uscita dall'autostrada Torino-Trieste sia in entrata verso la 26 Genova Voltri Gravellona Toce. Diramazione Predosa Bettole Novi Ligure chiusa sia in entrata verso la 26 sia in uscita dall'autostrada Milano Genova. Anche in questo caso, anzi no, in questo caso specifico a lunga scadenza queste chiusure fino al 31 agosto alle 10 del mattino. Andiamo al tratto urbano della A24, bivio A24 tangenziale est di Roma, Portonaccio direzione est verso il Grace, il tratto chiuso per lavori. Diramazione per Ravenna, svincolo Lugo, bivio diramazione Ravenna A14, tratto chiuso per lavori. Restiamo sulla 14 a Pesaro, dove c'è l'uscita da Bologna chiusa per lavori sino a domani mattina alle 5. Fino a domani mattina alle 5 chiusa anche l'uscita da Ancona di Riccione, quindi attenzione anche in questo caso, ripetiamolo, sino a domani mattina alle 5. Restiamo ancora sulla 14, Valle Rubicone, anche qui l'uscita da Ancona chiusa, così come l'uscita da l'entrata in entrambe le direzioni. E infine andiamo sulla 13, tra Padova Industriale e l'allacciamento a 13 Padova Sud direzione sud verso Bologna, tratto chiuso per lavori. Sulla 12 Rapallo, uscita da Livorno chiusa per lavori. Sulla 12 Genova Roma, Genova Nervi, anche qui chiusa per lavori. E poi sulla 11 chiuso il tratto tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Siamo in direzione est verso il capoluogo toscano. Arrivo nel Depeche Mode.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: La provocazione di Trump, Hormuz è americano, Teheran illuso, alta tensione nel Golfo, missili verso gli Emirati, l'Iran, non siamo stati noi. Ucraina, l'ex ministro Fedorov chiede elezioni subito, almeno 10 morti nel raid russo su Kharkiv, Kiev promette una rappresaglia. Femminicidi senza fine, morte due donne in poche ore a Colleferro e Corigliano. Cresce la rabbia per il caso di Tania nel veneziano, uccisa dall'ex già denunciato. Stati Uniti al via il maxi processo contro Meta, l'accusa, app che creano dipendenza dei minori dai social. Rischia multe da 1.400 miliardi di dollari. Addio Varenne, il leggendario cavallo, campione del trotto, diventato mito popolare, si è spento a 31 anni. La forza della musica popolare del Sud, al Kaulonia Tarantella Festival nel Borgo Regino, arriva la cantautrice siciliana Delia. Buonasera da Francesca Giannini. In apertura alla guerra Stati Uniti-Iran, il presidente Trump smentisce l'esistenza di trattative in corso e lancia una provocazione a Teheran su Hormuz. Sentiamo il corrispondente da New York.
3: Trasformare lo stretto di Hormuz, situato a sud dell'Iran, in un nuovo territorio statunitense. Trump negli scorsi giorni era sembrato scherzarci su, oggi il presidente ha rilanciato l'idea con tanto di cartina e grafica dedicata sui suoi social. Di fatto però rimane ancora da sciogliere il nodo della riapertura di questo braccio di mare alla navigazione. Sono appena scaduti i 60 giorni di tregua tra Washington e Teheran e una soluzione non è stata trovata. Nessun colloquio in corso o programmato con l'Iran, scrive ora Trump. Evidentemente una conclusione negoziata del conflitto non appare ancora a portata di mano, nemmeno alla Casa Bianca, che infatti sottolinea rimane in vigore il blocco navale americano intorno ai porti della Repubblica Islamica per esercitare pressione economica sul paese. Intanto Washington, da seguito alla campagna annunciata contro la Corte Penale Internazionale, di cui pure gli Stati Uniti non fanno parte, il tribunale è accusato in sostanza di interferire con la sovranità democratica. Imposte così sanzioni a Tomoko Akane, giudice giapponese e presidente della Corte. Corte Penale che in una nota replica: queste sanzioni mettono a rischio l'ordine giuridico internazionale. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: L'Iran torna a lanciare missili verso gli Emirati Arabi e smonta il piano di Trump sullo stretto di Hormuz.
4: A rispondere alla provocazione geopolitica di Trump su Hormuz è il viceministro degli esteri Gari Babadi, che avverte: è solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta. Ribadisce il controllo iraniano sullo stretto anche il presidente del Parlamento, Ghalibaf. Il passaggio, ripete, resterà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. L'Iran ha bisogno della fine della guerra, non di un cessate il fuoco temporaneo, chiarisce il ministro degli esteri Araghchi a 24 ore dalla fine formale dei 60 giorni di tregua. Nella nebbia della propaganda, il dato certo è che il passaggio di navi attraverso Hormuz resta quasi fermo e a Dubai tornano a suonare dopo settimane le sirene antiaeree ad attivarle due missili che cadono in mare, ma l'Iran nega ogni coinvolgimento. Intanto gli Emirati dicono stop alle transazioni finanziarie con Teheran. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Raid israeliano a Gaza City, colpito un bar nella zona del porto, si contano 5 morti secondo Al Jazeera, tra cui un bambino, una decina i feriti. Per Tel Aviv l'obiettivo dell'attacco era un gruppo di comandanti di Hamas. La guerra in Ucraina, un drone colpisce una squadra di tecnici della centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi, che accusano le forze di Kiev, un morto e 16 feriti, vittime anche a Kharkiv negli ultimi attacchi di Mosca. L'inviato:
5: i numeri di una strage, 10 morti, una ventina di feriti, la desolazione, le rovine nel piazzale di Peceni, qui nell'estremo est dell'Ucraina, a 40 chilometri soltanto dal confine russo, due missili hanno colpito a distanza ravvicinata alle 8:30 del mattino, distrutte le auto, i bar, le piccole botteghe, anche l'ufficio postale. Un atto orribile troverà una risposta, tuona Volodymyr Zelensky, e chiede intanto al Parlamento la conferma del ministro Khmara alla difesa, ma deve fronteggiare il presidente l'offensiva di Mikhailo Fedorov. In un video su YouTube il carismatico ex titolare della difesa Chiede le elezioni subito. La democrazia non può essere ostaggio di Mosca, dice. Intanto attacchi e contrattacchi proseguono senza sosta e i russi stringono la morsa su Kramatorsk nel Donetsk, mentre nuove evacuazioni si annunciano, migliaia di famiglie e bambini costretti a lasciare le loro abitazioni a nord di Kharkiv e poi più a sud nella regione di Dnipro. Da Kharkiv a Daniele Lorenzetti, GR1.
2: Terremoto in Cina, scossa di magnitudo 5.6 nella regione di Qinghai, nel nord-ovest del paese. L'epicentro ha una profondità di 10 chilometri. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. Migranti in Germania, sembra rinviata per ora l'espulsione di una ragazza somala che il governo di Berlino intendeva far rientrare in Italia dove era approdata. Ma sul tema si apre il confronto anche con la Svizzera, pronta a rimandare indietro i migranti arrivati dal nostro paese.
0: L'espulsione di Faduma è prevista nelle prossime ore, ma la ragazza somala che il governo tedesco vuole rimandare in Italia per ora resterà in Germania. Ha trovato rifugio in una chiesa di Norimberga con l'aiuto dell'associazione evangelica Matteo Chiesa e Asilo, grazie a un accordo del 2015 con cui lo Stato concede alle chiese la facoltà di garantire protezione per ragioni umanitarie. Il tempo orribile della fuga è finito, ha commentato la ragazza, mentre procederebbe sotto traccia la trattativa tra Italia e Germania sui cosiddetti dublinanti, cioè i migranti arrivati in Germania dopo essere approdati nel nostro paese. Secondo il Viminale, l'Italia non è tenuta ad accogliere i dublinanti arrivati in Germania prima del 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Intanto si apre un fronte con la Svizzera che annuncia a sua volta espulsioni di dublinanti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati, dovrebbero partire a fine agosto, secondo il governo di Berna. In questo caso si tratterebbe di migranti arrivati in Svizzera dal nostro paese dopo l'entrata in vigore delle nuove regole. Francesco Mincone, GR1.
2: E sul nodo migranti il confronto tra maggioranza e opposizioni.
6: Il governo ha sospeso Schengen con la Spagna, ma adesso deve ricevere i migranti in arrivo da Germania e Svizzera. Di certo non un capolavoro diplomatico, il polverone europeo alzato dopo i fatti di Ceuta. Lo sostiene Azione, che, non capita spesso, è perfettamente in linea con le altre forze di opposizione. Da Più Europa, Riccardo Maggi.
7: Si è aperto il fronte con la Germania. Questa è l'Europa dei nazionalisti, in cui tornano muri e frontiere. L'Europa che non vogliamo.
6: Serve collaborazione, la linea del PD, i sovranismi fanno solo da anni sui migranti. Giorgia Meloni fa propaganda per coprire i rincari degli italiani, sostengono i 5 Stelle. Ma nella maggioranza nessuno disconosce la linea della fermezza contro la Spagna, anzi, il modello di Madrid è fallimentare, sostiene Fratelli d'Italia, una linea sposata da tutta la maggioranza che rivendica pure l'asse con la premier socialdemocratica danese. Da Forza Italia, Deborah Bergamini.
8: Bene dunque la cautela del governo italiano, prima di riaprire Schengen dobbiamo proteggere il nostro paese da ogni rischio.
6: Anche in Casa Lega, con Salvini alle prese con qualche problema nella gestione del partito, la fermezza rimane una costante. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Economia ex Ilva, spiragli per il futuro, prende finalmente forma la cordata italiana guidata da Federacciai, che presenta una manifestazione di interesse per il polo siderurgico.
9: Quasi tutto il fronte industriale dell'acciaio italiano è pronto a salvare l'ex Ilva. Federacciai, insieme a 14 imprese, ha presentato la manifestazione di interesse per rilevare tutti gli stabilimenti, a eccezione dell'area a caldo di Taranto, che è oggetto dello stop intimato dalla Corte d'Appello di Milano dal prossimo 28 ottobre, a causa di emissioni troppo elevate e per la presenza di amianto. Una decisione contro la quale il 14 agosto i commissari hanno presentato ricorso in Cassazione. Per l'ex Ilva all'emergenza operativa si affianca quella finanziaria, visto l'imminente esaurimento del prestito ponte, l'ultimo autorizzato dall'Europa. La proposta italiana si aggiunge a quella già avanzata dal colosso indiano Jindal, che resta interessato anche all'area a caldo. A pesare sull'operazione il rischio di licenziamenti collettivi da parte delle imprese dell'indotto, che potrebbero colpire fino a 3.000 lavoratori. Gelsomina Testa, GR1.
2: Caro carburanti, i rincari delle quotazioni del petrolio hanno bruciato gli effetti dell'ultimo taglio delle accise varato dal governo lo scorso 4 agosto. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese, al self-service il diesel in autostrada costa 2,17 euro al litro, sulla rete stradale 2,10. La benzina self in autostrada è a 2,07 euro al litro, mentre sulla rete stradale il prezzo medio è 1,99. Le associazioni dei consumatori chiedono ulteriori interventi. Sentiamo Gianluca Di Ascenzo, Codacons.
10: Il costo dei carburanti continua ad aumentare. Il Codacons ha calcolato che in 30 anni il prezzo della benzina è praticamente raddoppiato, quello del gasolio è triplicato, per cui è importante intervenire ora in maniera strutturale e non con decreti legge d'urgenza.
2: A mezzanotte e 10 minuti su Radio 1 la cronaca con due femminicidi in poche ore. A Corigliano, in provincia di Cosenza, una donna di 72 anni è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è al momento il marito, la sua posizione è al vaglio degli investigatori. Un'altra donna invece è stata accoltellata a Colleferro, in provincia di Roma.
11: Le coltellate davanti al figlio più piccolo. A lanciare l'allarme è stata la sorella, che, tornata a casa, ha trovato la madre, cinquantenne di origini polacche, riversa in terra nel loro appartamento a Colleferro, in provincia di Roma. Il marito, Mohamed Roussi, 69enne, nato in Tunisia, da decenni in Italia e che con la vittima aveva avuto cinque figli, fermato poco distante, ha confessato subito di aver ucciso la moglie e ha intanto suscitato reazioni e polemiche la circostanza che Dino Keber, il 43enne meccanico che a Ferragosto ha ucciso la sua ex compagna Tania Terrin, 39 anni, a Campo Nogara nel Veneziano e poi si è impiccato, aveva ricevuto soltanto un ammonimento dal questore, malgrado avesse già tentato di strangolarla. Al microfono di Massimo Buongiorno, Martina Semenzato, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.
12: Gli ammonimenti dei questori sono triplicati, un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare e custodiale è fondamentale.
11: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha sparato a un detenuto che ha tentato la fuga all'ospedale di Prato. Le videocamere di sicurezza hanno ripreso la scena.
13: I video girati all'interno del pronto soccorso sono tre. Nel primo si vede il momento in cui il detenuto riesce a divincolarsi dalla barella a cui era ammanettato, per poi azionare un estintore e creare una cortina fumogena provando a scappare subito inseguito da un agente. Nel secondo la scena si sposta nel locale interno in cui arrivano le ambulanze. Il giovane è ancora ammanettato e tenta di scappare andando avanti e indietro. Gli agenti impugnano le pistole. Il ragazzo si nasconde dietro un'ambulanza parcheggiata in un angolo. Poi tre spari, due verso l'alto, il terzo verso il basso, che lo colpisce una gamba da distanza ravvicinata. Da un'altra angolazione si notano i due abbassare l'arma e avvicinarsi al ferito, accasciato a terra. Il giovane è un ex detenuto marocchino di 22 anni che era rimasto ferito mentre veniva nuovamente arrestato poco prima e per questo accompagnato in ospedale. L'agente che ha sparato, in servizio da 18 mesi, è indagato per tentato omicidio. La procura di Prato ha evidenziato in un comunicato che il ragazzo era ammanettato e si trovava in un ambiente chiuso dal quale non poteva fuggire. Claudio Vigolo, GR1.
2: Caso Ranucci, parlerò con i magistrati, ha detto il giornalista che durante un incontro pubblico in Trentino non ha voluto dire nulla sull'inchiesta sull'attentato nei suoi confronti che ha portato in carcere Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante. La RAI può fare quello che vuole, ha aggiunto a proposito della sua eventuale sostituzione alla conduzione di Report. Infine Ranucci ha replicato alla presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, secondo la quale è inutile potenziargli la scorta, non spetta a lei decidere, ha affermato il giornalista. Ci sono novità nell'inchiesta sul furto delle opere di Antonello da Messina. Il servizio.
14: Ci sarebbero delle tracce su cui lavorare. Le indagini sul colpo al museo a Cascina di Messina imboccano una pista sempre più concreta. I primi rilievi fanno pensare che ad agire non sia stata una banda di professionisti e per il procuratore della città dello Stretto, Antonio D'Amato, non può essere escluso che ci sia stato un gancio interno. L'inchiesta però non trascura nessuna pista.
15: Compresa quella della complicità, eventuale complicità interna, essendo tra l'altro al vaglio della procura, i buchi della vigilanza o meglio degli addetti alla vigilanza.
14: Fra le ipotesi anche quella del coinvolgimento della criminalità organizzata. Per i quattro custodi, due dipendenti interni e altrettanti della partecipata regionale SAS, sarà aperto un procedimento disciplinare. I quattro intanto sono stati messi in ferie forzate. Per l'avvio del procedimento interno si attende la relazione della direttrice del museo sul ritardo nell'avvisare le forze dell'ordine. Il fattore tempo del resto è cruciale. Secondo il procuratore D'Amato, però, l'allarme è arrivato grazie ai passanti che hanno scoperto le tavole abbandonate all'esterno del museo, ha fatto scattare una rete di controlli che potrebbe avere evitato che le opere svanissero.

0: 73 corse, vincendone 62. Aveva 31 anni.
1: Si è detto tutto di Varenne nei decenni in cui ha segnato da protagonista assoluto la storia dell'ippica e nel giorno in cui si è raccontata con delicata tristezza la scomparsa. La sua custode, la sua assistente personale, Daniela Zilli, ha aggiunto ai microfoni della televisione di settore EQTV il ritratto privato fuori dai riflettori e dalla pista.
2: Io dico sempre che non era un cavallo, era una persona. I cavalli sono un po' schifoni, hanno sempre un paura un po' di tutto. Lui no, lui era sempre perfetto, sempre giusto, sempre non sbagliava mai, non si metteva mai in difficoltà. Era anche testone perché quando ovviamente doveva fare cose che gli facevano bene, come la ginnastica, magari c'erano le volte che come le persone non hanno voglia e quindi si spingeva proprio per farti capire che non era giornata per fare quelle cose.
1: Una vita a contatto, giorno dopo giorno, anni spesi a capirsi e volersi bene.
2: Per esempio, lui non era un cavallo che amava farsi accarezzare il viso, no? E che lo faceva capire, non voleva.
1: Giorgio Germanò, GR1.
0: E Varenne non è stato solo un campione dello sport, ma è diventato parte della cultura popolare del nostro paese.
3: Varenne, Varenne.
4: Il suo nome è legato ad una strada del 7° arrondissement di Parigi, ma lui è una leggenda tutta italiana. Le sue gesta non sono narrate solo dalle cronache sportive, ma anche dalle canzoni, come questa di Iannacci. Nella cultura popolare è il vincente per antonomasia. Ricordate la scena del cruciverba in treno in Febbre da cavallo, la mandracata?
5: Mitico cavallo del trotto italiano, 7 lettere.
6: La parola è Varenne, lo sanno anche i bambini.
7: Quando corre lui vola, come corre la...
4: Un campione simbolo, star vera, Varenne. Una volta entrò su un tappeto rosso negli studi televisivi della Rai di Corso Sempione a Milano per uno speciale televisivo tutto su di lui. La Repubblica di San Marino gli ha dedicato un francobollo, Vecchioni un racconto. Era velocissimo, sempre in testa, inarrivabile. Era il figlio del vento, a cui Luca Ward ha dato in un docufilm forse l'unica cosa che non poteva avere: la voce.
8: Io sono il capitano. Io sono Varenne.
4: Daniele Morgera, GR1.
0: Ora negli Stati Uniti, in California, dove ha preso il via il maxi processo contro Meta in relazione a social e minori. Il colosso tech rischia multe salatissime e a Wall Street crolla già del 3,5%, andando sotto i $500.
9: Ha reso i minori i dipendenti e li ha sfruttati. Sono le accuse che la vice procuratrice generale della California, Megan O'Neill, ha rivolto a Meta, società proprietaria di Facebook e Instagram, durante il maxi processo in corso in California. L'avvocato che rappresenta il colosso tech ha invece evidenziato che negli ultimi 3 mesi la piattaforma ha rimosso 600.000 account creati da utenti con meno di 13 anni. Un processo che ha solo le battute iniziali e nel quale il patron dell'azienda, Mark Zuckerberg, rischia multe fino a 1.400 miliardi di dollari e modifiche ai suoi prodotti, come l'inserimento di una procedura per verificare l'età degli utenti, la rimozione dei filtri che cambiano l'aspetto fisico e l'eliminazione della riproduzione automatica dei video. Un processo che potrebbe riscrivere il futuro stesso delle piattaforme social negli Stati Uniti. Ernesto Bellisario, esperto di diritto digitale.
10: Quello che si contesta a Meta è di aver messo sul mercato un prodotto consapevolmente dannoso per i minori, occultandone i rischi, e quindi è un cambio di paradigma che potrebbe avere effetti ben oltre i confini americani.
9: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Siamo al meteo, ma il tempo al nord, mentre al centro-sud caldo, anche intenso. Oggi saranno due le città da bollino arancione, Ancona e Roma. Le previsioni con il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
11: Un flusso d'aria stabile interessa il nord, con temporali su tutto l'arco alpino e prealpino che sconfineranno anche sulle pianure. Mentre al centro-sud il tempo è più stabile, con qualche rovescio in prossimità dei rilievi. Le temperature sono stazionarie al centro nord, mentre al sud ci aspettiamo che gradualmente le temperature aumentino, con valori elevati anche al di sopra dei 40 gradi, in particolare sulla Sicilia per questo fine settimana.
0: Da oggi 19 agosto a sabato a Caulonia, Reggio Calabria, si svolge la 28esima edizione del Caulonia Tarantella Festival. Primo appuntamento con la siciliana Delia.
12: Call me. cominciano le fere quando torno al mio paese.
13: Suoni di pace è il tempo.

0: Ma scelto per questa edizione del Kaulonia, la rassegna che con concerti, incontri e attività trasformerà per 4 giorni il Borgo Reggino in un grande palcoscenico a cielo aperto. Con la direzione artistica di Mimmo Cavallaro, il longevo festival dedicato alla canzone calabrese guarda al contemporaneo. Sabato, ad esempio, per la chiusura sarà protagonista Dolce Nera, che si cimenterà con la musica etnica del luogo, mentre ad aprire le danze stasera è Delia, reduce dal successo di Al mio paese, brano ricco di folklore, racconterà a Kaulonia la sua storia siciliana.
1: Per me partecipare al Kaulonia Tarantella Festival significa entrare in un luogo dove la tradizione non è qualcosa da conservare semplicemente, ma qualcosa da vivere e da trasformare, che è un po' quello che da sempre cerco di riportare nel mio progetto. La musica popolare del sud ha una forza enorme e credo sia importante darle una voce contemporanea, senza perdere le proprie radici. Essere qui, in Calabria, significa anche creare un ponte tra la mia Sicilia e questa terra che hanno tantissimo in comune.
0: Marcella Sullo, GR1.
2: E stasera ad Agerola, in provincia di Napoli, ci sarà Diodato per un evento di musica e parole nell'ambito della 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, Festival dell'Alta Costiera Amalfitana.
3: Non ci credo più, non ci credo più.
2: L'incontro con Diodato attraverserà musica, scrittura e impegno civile. L'artista riceverà anche il premio speciale Festival Agerola. La serata sarà aperta da Roberto Colella, compositore e polistrumentista, per 12 anni frontman della Maschera, oggi impegnato in un nuovo percorso solista.
4: Chi dice casi e vierne non so posta nulla.
2: Termina qui questa edizione del GR1 a 00:21. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, in regia Stefano Catini e Francesco Pionaglieri. Da Francesca Giannini a tutti voi, un grazie per l'attenzione e buonanotte.
5: La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Harry Nilsson, Without You, alle mezzanotte 25 minuti su Raiso Radio, dopo il GR1 della mezzanotte. Soltanto il tempo di farvi i saluti, ringraziare chi mi ha accompagnato in queste tre ore insieme in diretta su Raiso Radio, ovvero Fabio Cardinali e Francesco Paradisi, che sono stati con me a supportarmi e coadiuvarmi in queste tre ore. Vi auguro una buona notte, tutta la notte in viaggio di Iso Radio con le informazioni ogni ora e la nostra musica. Io, per quanto mi riguarda, se volete, ci sentiamo domani e dopodomani tra le 17 e le 21 in diretta su Rai Iso Radio. Da Simone Mercurio è tutto. Ciao, buonanotte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Il presidente Trump smentisce l'esistenza di trattative in corso con Teheran e lancia una provocazione su Hormuz. Lo stretto è americano. Un'illusione che verrà presto corretta, la replica dell'Iran, che ribadisce resterà chiuso finché Washington non adempierà gli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno. Alta tensione nel Golfo, missili verso gli Emirati. L'Iran dice: non siamo stati noi. Il piano di pace per Gaza, ancora posizioni distanti tra Israele e Hamas sui tempi del disarmo in cambio di ritiro. Nella striscia intanto un nuovo attacco aereo, 5 vittime secondo fonti locali, tra cui un bambino. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani e villaggi palestinesi. Per Tel Aviv l'obiettivo dell'attacco era un gruppo di comandanti di Hamas. Ucraina, l'ex ministro Fedorov chiede elezioni subito, almeno 10 morti invece nel raid russo su Kharkiv. Kiev promette una rappresaglia. Un drone colpisce una squadra di tecnici della centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi, un morto e 16 feriti. Terremoto in Cina, scossa di magnitudo 5.6 nella regione di Qinghai, nel nord-ovest del paese. L'epicentro a una profondità di 10 km. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. E dopo 4 anni la Svizzera riprende i rimpatri di migranti verso l'Italia. I trasferimenti dovrebbero iniziare a fine agosto. La conferma arriva da Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato con Migrazione Svizzera. Resta invece per ora in Germania la ragazza somala che il governo di Berlino intende espellere verso il nostro paese. La cronaca: 2 femminicidi in poche ore a Corigliano, in provincia di Cosenza. Una donna di 72 anni è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra che sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è al momento il marito. La sua posizione è infatti al vaglio degli investigatori. Un'altra donna, cinquantenne, di origini polacche, è stata accoltellata a Colleferro, in provincia di Roma. Ha confessato il marito, 69 anni, di origine tunisina, il femminicidio davanti a uno dei 5 figli della coppia. Economia ex Ilva, spiragli per il futuro. Prende finalmente forma la cordata italiana guidata da Federacciai, che presenta una manifestazione di interesse per il polo siderurgico. Oltre che dalla Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, il documento è stato sottoscritto da 14 imprese associate. Negli Stati Uniti al via il maxi processo contro Meta, l'accusa app che crea dipendenza dei minori dai social. Rischia multe da 1.400 miliardi di dollari. Addio a Varenne, il leggendario cavallo campione del trotto, diventato mito popolare, si è spento a 31 anni. Disputò 73 corse, vincendone 62. E chiudiamo con il Palio di Siena. Dopo i rinvii per il maltempo, il Nicchio con il fantino Tittia e il cavallo Anda e Bola si è aggiudicato il Palio dell'Assunta. La contrada non vinceva da 28 anni. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Hai deciso di acquistare un veicolo all'estero, all'interno dell'Unione Europea? Segui i nostri consigli per farlo senza brutte sorprese. Prima di tutto, fai attenzione alle regole sull'IVA. Un mezzo è considerato fiscalmente nuovo se ha percorso meno di 6.000 km o se è stato venduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione. In questo caso, l'IVA si paga sempre nel paese di destinazione, cioè in Italia, anche se la compravendita avviene tra privati. Se invece il mezzo è usato e lo compri da un privato, l'IVA non è dovuta. Se lo compri da un rivenditore, la paghi direttamente nel paese d'acquisto. Per imprese e professionisti valgono invece le regole per gli acquisti intracomunitari. Ricorda, è vietato considerare usato un mezzo che per il fisco è ancora nuovo e non puoi immatricolarlo senza prima aver completato tutti gli adempimenti.
0: Estate con Rai Isoradio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il conflitto Stati Uniti-Iran. Il presidente Trump smentisce l'esistenza di trattative in corso e lancia una provocazione su Hormuz. Il corrispondente da New York.
3: Trasformare lo stretto di Hormuz, situato a sud dell'Iran, in un nuovo territorio.